0: Music.
1: E non cambiare discorso se mi chiedi come sto. Sei un maledetto elettroshock.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: R101.
2: 101.

0: 101. Enjoy the music.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: Segui R101 anche sui social. Instagram,
3: Facebook,
2: TikTok.
3: Ti teniamo compagnia ovunque.
2: R101. Bevi Powerade e vinci i premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: Radio 101. Enjoy the music.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
2: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
4: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
2: Su R101,
4: la canzone che ti fa stare bene.
2: Richiedila con un vocale al

Come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose. Come fissare il sole in una notte. Far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

accanto. Se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

0: 101. Enjoy the music.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it.
2: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
0: Apri R101.
2: R101.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: 101. Enjoy the music.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: La canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
4: Wow! Su R101.
3: La canzone che ti fa stare bene.
4: Richiedila con un vocale. Al

per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi,

0: 101. Enjoy the music.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTea.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it. We'll be right back.

0: 101. Enjoy the music.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: La canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
4: Su R101.
3: La canzone che ti fa stare bene.
4: Richiedila con un vocale.

0: 101. Enjoy the music.
1: 1, 2, 3, 4.

un pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuce.

0: Buongiornissimo!
1: Buongiornissimo! I più svegli d'Italia!
2: Sono le 5 del mattino e tutto va bene, almeno si spera, siamo tornati ai canoni consueti, insomma, diciamo. Dalle 5 alle 7 il buongiornissimo su R101, partono le dirette. Allora, buongiorno, fatevi sotto, fatevi sentire subito se ci siete, ma sì che ci siete, al 331 80 90 101.
1: R101. Buongiorno.
0: Buongiornissimo,
1: i più

0: Me Again di John Newman, per gli amici Giovanni Uomo Nuovo, eccolo qua, un uomo nuovo al comando, qua al microfono, tanto nuovo non lo è. Diciamo, abbiamo avuto un orario nuovo nei primi due giorni della settimana, dalle 7 alle 9, i giorni passati, insomma, quello del ponte del 2 di giugno, dove abbiamo fatto anche nuovi incontri in voce, con un sacco di partecipazione nuova, perché cambiavano i giorni, cambiavano gli orari, e incontri, gente che magari ascoltava sempre la banda e non il buongiornissimo, ci ha conosciuto meglio, e adesso siamo tornati negli standard ufficiali, quelli dalle 5 del mattino, anzi, per essere precisi, 5.05 di questo mercoledì, che sa un po' di lunedì, diciamo, di rientro, va bene, ne parleremo. E comunque, da calendario, è il 3 di che mese?
1: Giugno.
0: Di già hai perso la pazienza, il 3 giugno.

0: bene, è il tormentone simpatico, carino, che abbiamo trovato per il mese di giugno. L'avete anche stravotato e quindi ce la godiamo tutte le mattine in apertura Sala Toscano con questa sua versione del mese di giugno. Va bene, va bene. Oh, già giro di boa, così, per ridere e scherzare, mercoledì, come amiamo definire noi, la metà settimana lavorativa per quelli che tirano fino almeno al venerdì con i lavori, con le fatiche che abbiamo sentito anche nei giorni scorsi, in cui molti si sono presi una pausa, ma tantissimi altri erano presenti sempre in ambito lavorativo. 331 80 90 101, come dicevo ieri, ce n'è una. Sì, c'è qualcuno.
1: Buongiornissimo a tutti, Alessandro Lattaio di Roma.
0: Ciao.
1: Dai, dai, con questo mercoledì che sa di lunedì.
0: L'ho detto, sì, effettivamente sì, sono quelle giornate post ponte in cui si rientra al lavoro e dici, oh, che aspetta, sembra lunedì, invece è già mercoledì. Quindi è, diciamo, dal punto di vista verso il prossimo weekend, quindi verso un altro stop, diciamo, è positivo, perché ma ci sarebbero pochi giorni di lavoro, per esempio con quelli della banda sarà così questa mattina, loro si sono fermati 2 giorni, sono stati un po', diciamo, disturbati da qualcuno, vabbè, ma ne parleremo alle 7 del mattino. Se avete voglia, sarete ancora in compagnia di R101 e scoprirete cosa è successo nelle scorse giornate. Cos'è successo a voi invece questo ponte del 2 giugno? Io, come tutti i lunedì, vorrei partire così.

un weekend bello lungo quello scorso, appunto con giorni magari di festa. Come sono andati? Ci eravamo lasciati venerdì, mamma mia, sono già passati un sacco di giorni, con i vostri progetti di questo weekend lungo, e quindi ho il mio bel pagellino del mercoledì, in questo caso da riempire, voti al ponte del 2 di giugno, tutto ciò che è successo nel bene e nel male, speriamo di no, però insomma i racconti vostri al 331 80 90 101, 20-30 secondi massimo di vocale, ok, racchiusi poi da un voto da 1 a 10, grazie.

0: Buongiornissimo a tutti gli amici che ascoltano R101 dalla vostra Emma. Vi auguro una splendida giornata.
1: Grazie, grazie. Il saluto di Emma dopo averla sentita cantare la sua canzone dal titolo Latina. Emma, che è un saluto un po' così, avete giusto, da 5 del mattino, voce un po' bassa, ancora un po' assonnata oggi più che mai, perché magari qualcuno si è preso questi due giorni un po' di più di ferie, di riposo, e ricominciare al vecchio stile anche per me, insomma, stamattina è stata un po' complicata. Mi stavo abituando a svegliarmi verso le 6:20, 6:30, così, che bello, con già un sole fuori, che la luce, invece adesso di nuovo alle 4 la sveglia, alle 5 in diretta per voi. Vabbè, ormai è un'abitudine, anni, ci siamo fatti il callo, diciamo. E quindi buongiornissimo, io ho aperto le danze questa mattina chiedendo a voi un resoconto di quel che è stato il ponte del 2 di giugno, bagnato, purtroppo bagnato ancora adesso, senti qua come viene giù.
2: Buongiornissimo, senti. Da Udine, mamma mia. Chi dubbia, penso si senta il rumore,
1: è parecchio.
2: Sto partendo per andare al lavoro, sì. Voto per il weekend, 6:30,
1: sei e mezzo.
2: È stato bellissimo, pazienza, buona giornata.
1: Sì, perché il clima ha influenzato molto, secondo me, sul voto finale. Oddio, buono il weekend, sabato e domenica in gran parte d'Italia. E poi, appunto, sono arrivati i temporali che purtroppo hanno portato anche dei danni, come viene riferito da questo nostro amico. Sentiamolo.
3: Buongiornissimo a tutti, Simone. Buongiorno. L'autista di Lodi.
1: Ciao,
3: ciao Simone. A tutti e buon rinizio di lavoro.
1: Grazie, altrettanti.
3: Vicinissimi e vicino ai miei compaesani di Graffignana, un paesino della provincia di Lodi, dove ieri pomeriggio alle 13:15 è stato colpito da una fortissima tromba d'aria.
1: Aia,
3: e per
1: brutta.
3: Fortuna non ci sono stati feriti,
1: meno male,
3: feriti, ma tantissimi danni a case, giardini, parchi. Quindi vicinissimo ai graffignanini, forza ragazzi.
1: Bravo.
3: Rimbocchiamoci le maniche,
1: maniche corte siamo,
3: e ricostruiamo. Forza, dai ragazzi, non molliamo.
1: Forza, bravi, ci uniamo anche noi a questo messaggio, a queste parole, a tutte le zone che purtroppo sono state colpite da questi forti temporali, eccetera, che già erano preventivati dagli esperti, però insomma si spera sempre che schivano un po' le nostre zone, poi quando viene colpito, vabbè, l'importante è che le persone siano tutte a posto, al sicuro, poi tutto il resto, come si dice, si aggiusta, magari ci vuole del tempo, ma se si rimette tutto a posto. 331 80 90 101, voto al lungo weekend del ponte del 2 di giugno, prego amici, a voi la parola, ci sentiamo tra poco. Enjoy the music.

0: l'ossessione di Samurai J e l'ossessione di Riccardo Russo qui che vi sta parlando nel voler sapere come è andato il weekend ogni lunedì, ma oggi è mercoledì, si rientra da un weekend lunghissimo, quello del ponte 2 di giugno, quindi voglio sapere tutto su questi tanti giorni magari di riposo, di vacanza che vi siete fatti. 331 80 90 101, il voto, vogliamo un voto da 1 a 10, prego.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia. Buongiornissimo.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F, tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
5: R101 Meteo.
6: Ben trovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGCom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Prevalenza di bel tempo al nord-ovest e in Sardegna, nuvole sul resto d'Italia anche se non mancheranno le schiarite. Possibili rovesci e temporali su Venezia, Emilia-Romagna, gran parte del centro a eccezione della fascia costiera toscana, Campania, Basilicata e nord della Puglia. Temperature massime in rialzo al nord-ovest e in calo invece al nord-est, in gran parte del centro, Campania e Sardegna. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
5: R101 Meteo con
7: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: programma, passano le ore, giorni, mesi, anni, anni, anni dalla prima volta che sentimmo questo pezzo in radio, non so dove, insomma, una delle estati passate, tante, non vi dico quanti per non mettervi nervoso, ma comunque Alex Britti, il suo tormentone è ritrovato questa mattina alle 5.28 nel buongiornissimo, tornato agli orari canonici, dalle 5 alle 7 per molti di voi, insomma, è cambiato poco, sentiamo, prego.
1: Mirko Paolo, ciao. Oggi buongiornissimo, è difficile dirlo, mi si cala la palpebra,
0: sì.
1: Ma visto che hai provato a iniziare due ore dopo, adesso sì, dovresti provare a iniziare due ore prima, noi siamo svegli per te, buongiornissimo.
0: No, mi avrete mai un conto sostituire la banda dalle 7 alle 9 quando capita, come è capitato nel weekend appena trascorso, nei giorni di festa. Ma prima, c'è la bella musica del 101, poi c'è ancora poca gente, insomma, dalle 5 ecco che invece arriviamo a raccogliervi tutti voi più svegli d'Italia. Cosa fai prima? Non vi preoccupate, quello è un problema che non si porrà mai. I voti al weekend invece volevamo, siamo partiti con un 6,5, dovremmo tirare sulla media perché dai, 6,5 è bassino, dai, forza.
1: Buongiornissimo dottor Riccardo.
0: Buongiorno
1: Daniele Pascal, il senatore, stamattina si va in via della Moscova a bere un caffè.
0: Non ho ancora preso il caffè.
1: Questo bellissimo ponte.
0: Dica.
1: Allora, tra il battesimo di Elia, super bello, poi abbiamo fatto un giorno al mare, poi il giorno dopo ha piovuto,
0: lo so.
1: E quindi do il mio voto a questo ponte.
0: Quanto?
1: Che è un 9,5.
0: Ulla.
1: Giù dalle brande.
0: Ciao, grazie, non me l'aspettavo così tanto, tra l'altro. Va bene, preso, altro che, 9,5 mi tira su tutta la media, poi tra l'altro stava anche finendo diciamo l'anno scolastico, quindi questi voti qui che tirano sulla media è importantissimo anche per gli studenti che mi tornano a scuola oggi, vero?
2: No, buongiornissimo Riccardo, buongiorno, sì, Silvio da Bergamo di Milano.
0: Ciao.
2: Allora, dopo questo bel weekend lungo tra riposo, relax, lavoro, lunedì sono passato vicino a un paese di un tuo grande piccolo amico.
0: Chi è?
2: Interista, che di solito lo ascolti verso le 8.
0: Oh, mamma.
2: E ridevo da solo. E avevo la mia compagna che mi guardava e mi diceva: tu sei scemo. E io ridevo. Buongiornissimo.
0: Allora vado a spiegare velocemente. Il nostro amico ha raccontato di essere passato vicino a una città in Lombardia chiamata Villanterio, dove viene il nostro amichetto Daniele da Villanterio. Per chi non lo conoscesse, all'interno della banda di Re 101 alle ore 8 durante il challenge, la gara, la battuta più brutta, molto spesso questo nostro amichetto partecipa con la sua battuta e chiude con degli sfottò interisti rivolti al sottoscritto juventino, e da lì è nata una sorta di diatriba molto simpatica. Simpaticissimo. Vabbè, potevi salutarlo il nostro amico Daniele, sarà stato ancora lì festeggiante, vabbè, questo è tanto che vi dovevamo anche spiegare, messaggio di poco fa. Bello però che uno passa in una città e si mette a ridere per via tutto quello che succede in una radio.

0: Rude Boy, Rihanna su R101, 5:34, tantissima gente tra i più svegli d'Italia che ha voglia così di raccontare come si fa tra amici, colleghi quando si ritrova appunto il giorno dopo a lavoro. Di solito il lunedì abbiamo il pagellino del weekend per dirci, raccontarci come è andato il fine settimana. Adesso ci ritroviamo il mercoledì eccezionalmente per questa settimana, perché c'è stato tutto il ponte lunghissimo del 2 di giugno concluso. Sì, ieri il maltempo ha inciso parecchio, sto sentendo nelle votazioni, abbiamo un pagellino insomma non altissimo, un 6,5, un 9,5 che mi ha alzato la media. Sentiamo come prosegue, prego.
1: Buongiornissimo Riccardo, Marco. Ciao. Dalla Liguria. Salve. Ieri c'è stato di tutto di più in Liguria. Mattina sì, siamo andati a fare una bella passeggiata con tra amici, un sole pazzesco,
0: bello,
1: gente in spiaggia, aperitivi. A un
0: poi
1: certo punto ho cominciato a coprirsi e a un certo punto si è scatenato l'inferno.
0: Umine
1: strette, come si dice, pioggia a tutta.
2: Voto Riccardo.
0: Vai col
2: 7, dai, 7.
0: 7, vedi, non è altissimo, lo so, ha influito parecchio le condizioni meteo sul finale, insomma, soprattutto nel giorno della festa del 2 di giugno. Che è successo invece a Parigi? Roland Garros, abbiamo 3 italiani ai quarti di finale, si giocheranno oggi il passaggio del turno alle semifinali. È vero, manca il numero 1, lo sappiamo, però tutti gli altri stanno tenendo botta. Cobolli giocherà alle 13:20 con il canadese Auger Aliassim, bocca al lupo. E poi pensate, alle 20:15 più o meno, dalle 8 in poi, insomma, sapete che gli orari del tennis sono un po' variabili. Questa sera quarto di finale tutto italiano, Berrettini contro Arnaldi. Per chi faremo il tifo? Lì è una sfida tutta italiana, insomma. Bocca al lupo a tutti, per loro di sicuro è stato un gran bel weekend da 10, fino adesso da 10. Andiamo avanti.
3: Buongiorno a tutti. Allora, io purtroppo ieri ho dovuto lavorare, quindi io ho fatto il solito weekend del sabato e domenica. Ti devo dare un voto,
0: vai.
3: Un 8, perché sabato
0: 8, vabbè,
3: c'è stata la festa di 18 anni di mio nipote, domenica siamo stati a casa e, ripeto, ieri lavoro. Ciao a tutti.
0: Va bene, tranquillo, con un bel compleanno, 18° del nipote, nipotino, una volta nipotino, stangone chissà. Va bene, 8, lo prendiamo, il 7 pure, la media si è alzata, chissà quanti altri arriveranno a raccontare un po' come sono andate le loro vicende in questi giorni di festa. 331 80 90 101, il numero è sempre quello, non cambierà mai, non preoccupate, ce lo dico, ecco.

0: I più svegli d'Italia nel buongiornissimo di oggi danno il voto a questo weekend lungo che ci siamo lasciati dietro le spalle ormai da qualche ora. Come vi sono andate le cose? Bene, male? Speriamo di no. Vabbè, comunque raccontate tutto ciò che volete dando un voto dall'1 al 10 al 331 80 90 101. E se si sono andate un po' così così le cose, possiamo riaggiustarle con una canzone che vi faccia star bene. Sceglietela.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
4: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
5: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
6: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: Là, di già, non ero preparato. Volevo farmi un caffettino. Mi hanno colto di sorpresa così perché c'è già tanta gente che richiede la canzone per star bene in questo mercoledì mattina così presto. Insomma, alle 5.44 sentiamo la prima richiesta. Chi c'è che desidera?
1: La canzone mi farebbe stare bene, Billy Myers con Kiss the Rain. Un abbraccio.

0: Billy Myers con la sua Kiss the Rain, richiesta da un nostro amico anonimo. Fate come lui, però firmatevi magari, ecco, se richiedete una canzone che vi piace tanto, vi fa star bene, ma tra meno di un'ora vi potremo accontentare sempre qui nel buongiornissimo, il 331 80 90 101. Bella richiesta, perché comunque è a tema con la pioggia, insomma lui bacia la pioggia, ma Billy Myers qualcuno l'avrà maledetta perché in questi ultimi giorni potrebbe aver rovinato dei progetti che avevate in cantiere di fare, di svolgere nei giorni di festa del ponte del 2 di giugno, e di questo che stiamo chiacchierando in questa prima ora di buongiornissimo con i più svegli d'Italia, che raccontano come sono andate le cose, danno anche poi un voto riassuntivo al tutto, e i voti sono condizionati proprio anche purtroppo dal maltempo. Infatti la media è un po' bassina rispetto al solito. Vediamo un po' come vanno le cose sul finale di questa prima ora. Prego.
1: Buongiorno, sono Paola dal Piemonte.
0: Ciao.
1: Ma io al mio weekend darei un 8, perché ieri abbiamo fatto la pizzata, abbiamo finito molto bene. Grazie, buongiorno.
0: La pizzata che risolve tutto. Un applauso alla pizzata, che di solito è la domenica sera, no? Oggi è un po' come se fosse lunedì mattina e mercoledì, lo sappiamo da non confonderci, però ieri era un po' come se fosse appunto domenica. Tutto rapportato. Ci sta, pizzata. A proposito di pizzate, mamma mia, iniziano le pizzate di classe, le pizzate con quelli del calcio, tutti i figli di mezzo, mamma, trovare una serata libera in questi periodi, queste settimane di giugno, diventa molto complicato, eh? Bello, molto bello. Andiamo avanti.
2: Prego. Riccardo, che avete, c'è qualche problema in radio o avete bevuto oggi?
0: Perché? Cosa ho detto? Chi è questo? Cos'è che ho detto? Perché mi dice che ho bevuto? Non ho bevuto niente, anzi io volevo un caffè poco fa, non ho avuto neanche tempo di prendermelo. Guarda, stomaco vuoto, ho detto qualcosa che... Ma è possibile, eh? Possibile che abbia detto qualche castroneria e mi sia sfuggita alle 5 del mattino, eh? Ma io anche a mezzogiorno, voglio dire, le dico. Comunque, vabbè, devo andare in reload, ad ascoltarmi il tutto. Comunque, grazie per il tuo contributo. Altro? C'è altro?
3: Buongiorno amici, Claudio da Catanzaro. Beh, ciao. Un bel 9, questo lungo 9. Ponte, diviso tra qualche lavoretto in giardino, un po' di mare, un po' di divano e qualche passeggiata in famiglia. Saluto, ciao.
0: Ma cosa vuoi di più? Perfetto, il classico weekend dove si sono svolte tutte le cose che avevi in programma, tutte tranquille, belle, precise, e il voto 9 ci sta tutto. 331 80 90 101. Abbiamo aggiustato il pagellino, non roviniamolo sul finale, per carità. C'è Shakira e Cardi B, vai.

0: E finalmente sono riuscito a farmi il caffettino. Grazie a Shakira e Cardi B che mi hanno dato il tempo di gustarmelo e di ascoltare ancora qualche chiacchiera di come è andato il weekend appena trascorso, quello bello lungo, bene, no?
1: Dai, è stato un weekend meraviglioso, passato al mare, all'Argentario, bello. Fino in campeggio, fino molto al bene. Ritorno di ieri mattina. Perché? Quando sull'Aurelia, prima di Grosseto, ho scoppiato la gomma davanti, mare di danni al camper, recupero tramite l'ACI, arrivati a casa in treno ieri sera alle 10. Quindi il mio voto è 10 fino a lunedì e 3 martedì, quindi posso fare una media, ma più di 4 non gli posso dare. Ciao e buona giornata a tutti.
0: Me l'ha abbassata in maniera incredibile con questo racconto, però mannaggia, vabbè, che deve, la prossima volta andrà meglio, si dice sempre così, mamma mia che roba bruttissima. Grazie, adesso bisogna ritirare sulla media, ma non c'è quasi più tempo, anzi c'è ancora un Gabbani in sottofondo e gli ultimi racconti per una media che si potrebbe ancora addirittura abbassare volendo.

0: apriamo il pagellino del lungo weekend del 2 di giugno alzando la media con chi?
1: Buongiornissimo!
0: Ciao!
1: Weekend da 10!
0: Dai,
1: Monopoli, allora. Mare dalla mattina
0: alla sera. Buono, dai, la media rimane comunque alta e positiva. Con i più svegli d'Italia ci si risente tra poco, dopo le news.
2: Buongiorno.
3: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
3: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buongiorno da Mattia Venini. Notte di raid nel Golfo. Le forze statunitensi colpiscono una torre radio sull'isola di Xem, nello stretto di Hormuz. L'Iran risponde attaccando le basi americane in Kuwait e in Bahrain. Ira di Trump contro Netanyahu per l'offensiva israeliana in Libano. Prolungata la detenzione per i due attivisti italiani della flotilla trattenuti in Libia. Ieri le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica. Siamo figli di tante migrazioni, ha ricordato Mattarella ai giovani. Polemiche sulle assenze alla parata ai fori imperiali. Mancavano il ministro Salvini e i leader dell'opposizione Schlein e Conte. Due persone sono state fermate per la morte dei quattro braccianti trovati carbonizzati in un minivan lunedì ad Amendolara, nel Cosentino. Si tratta di due pakistani incastrati dalla videosorveglianza mentre bloccano le portiere e danno fuoco al veicolo. Ad accusarli anche una quinta persona a bordo che è riuscita a uscire dal cofano. Delitto in un condominio ieri sera a Roma, ha fermato un 18enne colombiano accusato di aver ucciso un vicino a coltellate al culmine di una lite condominiale. Tra i due ci sarebbero già state discussioni in passato. In Ucraina si continua a scavare tra le macerie dopo il violento raid russo lanciato dal Cremlino contro Kiev e Dnipro nella notte tra lunedì e martedì. Il bilancio è di almeno 22 morti e oltre 120 feriti. Zelensky chiede agli Stati Uniti la fornitura urgente di missili Patriot. Tennis, Roland Garros, Bolelli e Vavassori in semifinale nel doppio maschile. Oggi nei quarti del singolare maschile, Cobolli contro il canadese Auger Aliassime e il derby tra Berrettini e Arnaldi. Nel doppio misto, Vavassori ed Errani cercano l'accesso in finale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Buongiorno! Buongiornissimo!
5: Voilà, buongiorno a tutti!
2: Buongiornissimo!
3: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
0: È il grido di battaglia dei più svegli d'Italia che torna negli orari che ormai conosciamo tutti, no? Dopo due giorni anomali tra le 7 e le 9, adesso di nuovo tra le 5 e le 7 le care vecchie sfide che riprendono corpo e vita grazie anche ai racconti e alla grande partecipazione vostra al 331 80 90 101. Buongiornissimo da Riccardo Russo. Andiamo?
2: R101.
3: Buongiornissimo, i

0: Roscio e Ciran, I don't care, ad aprire la seconda ora del buongiornissimo, tornato agli orari classici. E allora, alle 6 del mattino, seconda parte, 6.06 per essere precisi, confermare la diretta, chiaro, di questo mercoledì 3 di giugno. Sa molto di lunedì, lo sappiamo, perché in molti siete di rientro dal weekend lungo, ne abbiamo parlato, raccontato, mi avete detto tutto quello che è successo, abbiamo raccolto i voti a questo lungo weekend. Adesso dobbiamo tornare alle cose classiche del buongiornissimo, alle nostre care vecchie sfide. Per chi ci segue da diverso tempo sa che il mercoledì da diverse settimane è impegnato, siamo impegnati, siete impegnati alla ricerca della capitale europea più bella d'Europa. Questo torneo nato per cercare appunto di capire qual è la capitale più bella d'Europa. Abbiamo già una finalista che è Parigi, attende un'altra finalista, perché siamo oggi di fronte a una semifinale col botto. Dovrei adesso annunciare le due capitali, come sempre vado con una breve spiegazione, un'introduzione. La prima capitale in gioco oggi, con i suoi 3,3 milioni di abitanti, è il secondo comune più popoloso dell'Unione Europea, vado veloce così, dopo Berlino, è la sua area metropolitana, la sesta più popolosa d'Europa con 9 milioni di turisti l'anno, la rendono una delle capitali più visitate e più apprezzate. Stiamo parlando di... Hola Madrid. Ah, perché abbiamo messo l'inno del Real Madrid? Perché dice Madrid, Madrid più e volte, capito? Potevamo essere banali e mettere l'inno spagnolo, invece no, ci è venuto bene l'inno del Real. Adesso i tifosi dell'Atletico si arrabbieranno tantissimo, ma non credo ce ne siano molti all'ascolto. Vabbè, vi piace Madrid, vi è piaciuta, ci siete stati, ci andrete, ci ritornerete, come l'avete vissuta, tutte le vostre considerazioni, eccetera, eccetera. Se volete dare il voto a Madrid, già, ma contro chi mi gioca Madrid? Gioca contro una città, una capitale che non ha bisogno di presentazioni. Basta la canzoncina, vai.
1: Quanto sei bella Roma.
0: Vabbè, ciao.
1: Quando è sera.
0: Parrebbe un risultato scontato per noi, ma qui nel buongiornissimo non c'è nulla di scontato, lo sappiamo bene. E allora al 331 80 90 101 c'è da mandare in finale una di queste due capitali, Madrid o Roma Capoccia. Vabbè, tutto, voglio sapere tutto, voglio che giochiate tutti quanti, mi raccomando, avete tempo da qui alle 7 fino al consueto verdetto finale. 331 80 90 101.
2: Va. Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robo, un lottatore.

0: non sono altro che Lucio.
1: Lui non è altro che Lucio, lo sappiamo bene, Lucio Corsi. Voi non siete altro che i più svegli d'Italia, ovvero i protagonisti di queste prime due ore di Buongiornissimo, come sempre dalle 5 e le 7, con le varie sfide che andiamo a proporre. Siamo arrivati a una semifinale alla ricerca della migliore, più bella, insomma, per vari motivi che sceglierete voi, capitale europea. Di fronte abbiamo Madrid. Però c'è qualcuno che storceva il naso sul fatto di aver scelto un inno di una squadra di calcio. Ci vorrebbe la par condicio adesso per l'Atletico. Non l'ho trovato l'inno dell'Atletico. Abbiamo trovato questo, sempre per Madrid, se vi va bene, prego. Può andare bene la corrida? Bella, fa molto Spagna, molto Spagna, molto Madrid, bella Madrid, eh? Sono stato anni fa, ricordo una gran bella città, parchi, monumenti spettacolari, ricordo anche la neve, sì, andai a gennaio a Madrid, quindi anche un clima particolare, la Madrid sotto la neve, che tu dici, vabbè dai, c'è stata quella nevicatina di gennaio, che se ne vede neanche più tanto. 6 metri e 40 credo ne è venuta giù, fermo in aereo, in aeroplano, ci imbarcano per tornare a casa e all'aeroporto di Madrid ci imbarcano, saliamo sull'aereo, ma poi non si parte perché la pista è troppo piena di neve, bufera assoluta, quindi tipo 7-8 ore tutta la notte aspettate di partire, un incubo sul finale, però la città non ne poteva niente. Dall'altra parte Roma, ragazzi,
2: quanto sei bella Roma.
1: Sapere quante volte ci sono stato, quante volte ci ritornerò, quanto mi piace Roma, a me. Ma non sono io quello che deve giudicare, non sono io quello che deve raccontare qual è la migliore delle due. Lo so, sarebbe troppo facile, scontato dire Roma, lo è, effettivamente lo è, ma se è quello che pensate di dire, fatelo. 331 80 90 101. Prego, il primo
3: di nuovo,
1: prego.
3: Buongiorno Radio 101.
1: Buongiorno.
3: Sempre Giovanni dalla Spezia.
1: Salve.
3: Roma non fa la stupida stasera.
1: Ah, ma lui mi va su
3: Roma, bella, Roma bella. Tutta la vita Roma caput mundi, Roma la città più bella del mondo. Ciao,
1: ieri anche protagonista del 2 giugno come sempre con la famosa parata, le frecce tricolore, insomma tutto molto suggestivo, ma è partito subito col voto cantato, non l'ho lanciato lì, vabbè, se volete farlo sapete che queste sfide vanno anche in questo modo, il voto cantato vale doppio per Roma, lui mi ha scelto Roma non fa stupida stasera del Guantino. E invece per Madrid, boh, scegliete voi una canzone, se vi piace di più Madrid, una canzone spagnola, spagnoleggiante, insomma. Va bene tutto, il voto cantato vale doppio. 331 80 90 101. Siamo appena partiti, ragazzi, in questa sfida.

0: A ritmo di musica con J-Lo, David Guetta su R101. C'è grande folla, il grande Ress al 331 80 90 101 per esprimere il proprio parere, la propria opinione e votare tra Madrid o Roma, qual è la migliore delle due, per svariati motivi, quelli che deciderete di raccontare voi al 331 80 90 101. Vi aspetto tra poco in onda, dai.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
3: Ragazzi, siamo noi, Melita Toniolo, Fabio De Vivo, il Musazzi.
4: E ogni venerdì noi facciamo festa.
5: Eh sì, la nostra sarà una festa tutta italiana.
1: R101
6: Made in Italy, the official Italian dance party.
1: La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.
4: Vi aspettiamo ogni venerdì sera dalle 20 alle 21 su R101,
5: ma anche in TV sul canale 67 del digitale terrestre.

0: conto alla rovescia.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
3: Che bel terrazzo!
4: Grazie!
3: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
4: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
3: Allora lo consiglio al vicino.
4: No!
3: Perché?
4: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
3: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
5: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
6: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset... Amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
7: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
8: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
7: Cioè?
8: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
9: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
10: Allora la risposta è... MG.
11: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
14: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
15: Ah, però.
14: Quando ti dicono che è misura.
15: Ah, però.
14: Barrette dolce senza zuccheri aggiunti. E buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetike Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: R101 Meteo.
8: Bentrovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo in prevalenza soleggiato al nord-ovest e in Sardegna. Nuvole sul resto d'Italia, anche se non mancheranno le temporanee schiarite, soprattutto al sud. Previsti rovesci e temporali invece su Venezia, Emilia, Romagna, gran parte del centro, Campania, Basilicata, Puglia centrale e settentrionale. Temperature massime in rialzo al nord-ovest, in calo invece al nord-est, su gran parte del centro, in Campania e in Sardegna. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
7: R101 Meteo con
9: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la

0: Bellissima questa pensa di Fabrizio Moro su R101 alle 6.29. Buongiornissimo da Riccardo Russo. È un po' come immaginavo gli ascoltatori, no? I più svegli d'Italia lì con la testa fra le mani a pensare qual è la capitale più bella d'Europa, soprattutto nella sfida di oggi, semifinale da una parte alla Madrid. Madrid, Madrid. Dall'altra una certa Roma. Debotto uno direbbe: vabbè, oh, giochiamo in casa, che non facciamo passare Roma. Ma qua ci sono tanti aspetti da valutare volendo. E quindi lì pensa che ti ripensa. Guarda che la sfida mi viene abbastanza equilibrata anche oggi. Prego, venga.
1: Caro Riccardo,
0: venga.
1: Buongiornissimo. Ciao. Flavia da Verbania. Bella, sì. bella sfida questa
0: bella,
1: mattina. Io le ho viste entrambe, sì. Roma diverse volte, Madrid una sola. Madrid, mm-hmm. Un bellissimo weekend con mio marito, me la ricordo veramente splendida.
0: Sì.
1: Splendida nelle strade, splendida, sì, nei monumenti, sì, splendida, ne, perché no, anche negli aperitini. Un
0: c'è
1: clima
0: vero,
1: meraviglioso,
0: tapas.
1: Pulita. Forse voto Madrid. Voto,
0: vai.
1: Madrid. Adios.
0: Adios, con un tanto di adios finale. Va bene, allora vedi, voto a Madrid. Uno qua poteva pensare a Capottone di Roma su Madrid, ma no, invece ragazzi, gran bella capitale, quella della Spagna. Vedi che sono andato a scuola, ho imparato anche la geografia, le capitali. Che bravo che sono, prego, prossimo.
2: Quanto sei bella Roma. Quando è sera.
0: Voto cantato.
2: Roma Caputonde, Roma la più bella del mondo. Mm-hmm. Buongiornissimo Riccardo, bentornato alle 5.
0: Grazie.
2: C'è trippa per gatti. Buona giornata e buongiornissimo Novella d'Urbino.
0: Lei mi è andata sul classicone che abbiamo usato anche noi per celebrare Roma. Allora sentiamo un pezzetto perché c'ho una chicca su questo. Prego, prego.
3: Cosa bella Roma.
0: Quando è sera.
3: Quando è sera.
0: Quando la luna.
3: Quando la luna si specchia,
0: sì, dove?
3: Il fontanone.
0: Stop. Tutti pensano che il fontanone in questione, chiamato in causa da Venditti, si riferisca insomma alla Fontana dei Trevi. E invece no, il fontanone di cui si parla è conosciuto come il fontanone del Gianicolo. È stato da poco restaurato grazie a un contributo insomma anche statale, regionale, e quindi è... sarebbe anche il momento giusto di andarlo a vedere questo fontanone a Gianicolo. Io per esempio sono andato molte volte a Roma, ma non ricordo di averlo visto, di averlo visitato. Vabbè, ci sarà tempo, modo. Prego, ancora.
4: Buongiornissimo da Paola.
0: Ciao.
4: Per me il voto va Roma, dove sei? Eri con me.
0: Vedi, la prossima vacanza romana, da quale il titolo della canzone che ha scelto la nostra amica, si andrà al fontanone del Gianicolo per vedere quello. Va bene, allora voto cantato vale doppio, Roma passa in vantaggio, adesso si prende anche un po' largo margine, vero? Ancora
5: buongiorno,
0: uno?
5: Buongiorno Ricky, tutte e due bellissime città,
0: sì?
5: Ma io voto Madrid. Madrid amaneció esta mojada, escucho una carcajada dalla puerta del sol. Madrid amaneció della Mosca Zezé. Ciao da Max.
0: Ci ha dato una carcagnata alla Porta del Sole. Non ho capito bene. Non la conosco come canzone, però la prendiamo ovviamente in considerazione. Voto doppio per Madrid. Chi è alla porta? Chi c'è?
6: Buongiornissimo a tutti gli ascoltatori di R101 da Gaia. Vi mando un bacio enorme e vi auguro un'ottima giornata.
0: Gaia, un po' addormentata ancora nella voce, ma ci sta, sono le 6:30. Adesso però la schiarisce e ci canta Bossa Nostra, che è un grande classicone ormai di quest'estate.

0: Tenendo tempo di musica con la Bossa Nostra di Gaia, alle 6.36, grande affollamento, gente con la valigia in mano, non sa se partire per Roma o Madrid e sceglierla come capitale più bella d'Europa nella sfida di oggi, questa super semifinale, avanti tutta, sentiamovi ancora.
1: Ciao Riccardo,
0: ancora.
1: Sono Stefano da Torino.
0: Ciao.
1: Allora, io ho visitato sia Madrid che Roma,
0: obiettivo,
1: tutte e due le ho visitate negli anni 90
0: sì.
1: E poi recentemente.
0: Sì.
1: Madrid ha avuto una trasformazione pazzesca,
0: positiva.
1: Migliorata,
0: sì.
1: Più moderna, molto
0: sì.
1: Più pulita, e quindi se non vi era piaciuta la prima volta, la seconda
0: l'ha rivalutata, sì.
1: Purtroppo ha un
0: difetto
1: enorme, cioè se andate a vedere per esempio i Fori Imperiali,
0: sì.
1: Sono una sorta di discarica a cielo aperto,
0: tutto rotto,
1: ragazzi,
0: sono
1: antichi. Ci svegliamo un po' qui, tutta la bellezza della nostra arte, della nostra cultura verrà rovinata da un comportamento veramente incivile o di una incuria che non ci possiamo
0: Bravo,
1: permettere.
0: Bello,
1: quindi
0: ci sta.
1: Voto sì. Madrid, ma proprio per dare un incoraggiamento
0: dritto,
1: a Roma a migliorare e da eliminare queste mancanze. Queste
0: mi piace, bel ragionamento, un po' lungo come messaggio, però doveva spiegare bene nel dettaglio il motivo, no? Quindi ha votato Madrid come una sorta di incoraggiamento a Roma, insomma, a migliorarsi anche sotto quell'aspetto così importante. Grazie, prego, ancora.
2: Buongiorno,
0: vedi che Madrid
2: a tutti,
0: alla fine.
2: Sono Massimiliano da Roma, anche se sono juventino, comunque sono di
0: Come
2: Roma,
0: anche.
2: Chiaramente.
0: Bravo, bravissimo.
2: Non c'è storia, con tutto rispetto.
0: Voto triplo.
2: Ho visto Madrid anni fa,
0: sì.
2: Roma cavo mondi. E grazie a tutti, buon proseguimento.
0: Grazie a lei.
2: Grazie a tutti, buona giornata. Ciao, ciao.
0: Salve, da romano, ovviamente voto di Roma, ancora uno veloce.
3: Buongiorno Riccardo, da Ippocampo.
0: Sì.
3: Siamo romani,
0: Trasteverini.
3: Siamo signori, senza quadrini.
0: E via.
3: Roma!
0: Si va di stornelli, adesso mi è venuta voglia della matriciana, però è un po' presto, per le 6:30, cappuccino va bene uguale. 331 80 90 101, sfida tra Madrid e Roma, chi andrà in finale lo deciderete voi, la sfida continua tra poco.
4: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
5: Buongiornissimo.
4: Il divertimento continua per tutta la mattinata.
6: È arrivata la banda.
4: Dalle 7 alle 9, non perderti la banda di R101. Con Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con la

0: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
9: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
10: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
11: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
12: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
13: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale. Pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, paella alla valenciana 900 grammi, 40% di sconto a 4,99 euro.
14: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
15: NH Collection Hotels & Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
16: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: È di nuovo il vostro momento, ma è sempre il vostro momento. I veri protagonisti sono i nostri ascoltatori. Diamo anche la possibilità di scegliere una canzone una volta all'ora tra i minuti 40 e 45, quella proprio che vi fa star bene, fa partire bene la giornata. Tipo sentiamo chi c'è che desidera.
1: La canzone che mi fa stare bene, mi piacerebbe ascoltare gli Human League con Don't You Want Me.

0: La delicatissima Human Nature di Michael Jackson, riconosciuto dai più svegli d'Italia come la più grande star di tutti i tempi, nel torneo che si è concluso qualche tempo fa, insomma, neanche 10 giorni fa, appunto, con Michael Jackson primo tra tutti, scelto da voi. Ma oggi c'è tutt'altro tipo di sfida. Stiamo cercando la capitale europea più bella per svariati motivi, quelli che decidete di descrivere, raccontare voi al 331 80 90 101. Da una parte Madrid,
1: a Madrid,
0: dall'altra parte Roma,
2: Roma.
0: Giochiamo in casa. Non è detto che passi Roma, perché qua la sfida comunque è molto equilibrata. In tanti vanno verso la capitale spagnola piuttosto che la nostra, per appunto tante motivazioni. E abbiamo l'ultimo giro dai campi, giusto? Dai,
3: buongiorno, prego, prego, prego. Riccardo Antonio da Bologna.
0: Ciao.
3: Cosa scegliere? Non c'è minimo dubbio.
0: No,
3: Roma,
0: eh?
3: Caput mundi, meraviglioso è tutto. Sarà bella anche Madrid, ma
0: sarà,
3: se tutto
0: sarà.
3: Hanno ancora la monarchia, sono spagnoli, eccetera, eccetera. Roma sempre e comunque.
0: Attenzione, perché la monarchia... No, ieri, per chi si fosse perso la puntata del Buongiornissimo tra le 7 e le 9, in occasione del 2 di giugno abbiamo proposto anche noi il nostro referendum, 80 anni di distanza, abbiamo voluto di nuovo sottoporre il voto agli italiani, ai più svegli, che mi hanno votato monarchia. Applauso, applauso per la votazione di ieri. So se Mattarella è venuto a sapere questa cosa. Comunque tutte le celebrazioni si sono svolte comunque della Repubblica. Vabbè, non ci hanno tenuto conto. Peccato, peccato, perché scusate, ma qua votiamo per cosa se no? Ah, andiamo avanti, andiamo avanti.
4: Madrid, Madrid, Madrid. Direi Madrid.
0: Sì, dal tono e soprattutto dalla canzone scelta, voto cantato vale doppio. È proprio quello che abbiamo scelto noi, l'inno del Real per la capitale spagnola, che quindi riprende un attimo posizione. Roma è sempre in vantaggio di un ticchio ancora. Vai, vai,
5: ciao,
0: vai.
5: Roma 101, il mio voto è cantato.
0: Sì.
5: Che schiava di Roma,
0: un classicone mio.
5: Dio la creo.
0: Basta, grazie. Ha scelto addirittura l'inno ufficiale nel passaggio su Roma. Ancora uno.
6: Di nuovo, buongiorno.
0: Buongiorno. Salve.
6: Sempre Giovanni dalla Spezia.
0: Salve.
6: Roma non fa la stupida stasera. Roma, Roma, tutta la vita. Roma caput mundi.
0: Va bene.
6: Roma la città più bella del mondo. Ciao.
0: Ciao, grazie. Con Rugantino siamo arrivati quasi alla fine di questa chiamata, di questa semifinale, abbastanza in bilico, dico abbastanza, vado alla rilettura, al riconteggio, con dito nella piaga, chiudiamo il Buongiornissimo e poi verdetto finale.
7: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io, non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: cos'è normale. Ma sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Ma siamo matti un po' tutti qua, stamattina. Vabbè che è presto, è tutto giustificato. Però due correzioni al volo, perché mi state scrivendo in tanti al 331 80 90 101, sulla canzone che ha fatto star bene l'amica di prima, l'ascoltatrice, che chiedeva Don't You Want Me degli Human League, e non si sa perché è partito Human Nature di Michael Jackson. Era lì Michael Jackson, hanno voluto mettere questa. E quindi vabbè, vedremo di correggerci poi prossimamente con gli altri spazi delle canzoni che fa star bene. E poi io ho detto che Michael Jackson ha vinto la sfida delle superstar e invece vinse Freddie Mercury. Ma va tutto bene, andiamo di verdetto finale, vai vai, di oggi. Che ho... Allora, ricapitolando, oggi mercoledì, giusto? Vabbè, si sa mai. 3 di giugno abbiamo giocato alle capitali, 2 in gara oggi, semifinale, tutto giusto. Da una parte Madrid e dall'altra Roma, ok? Chi ha vinto però tra queste due? Chi mi va in finale? Il conteggio è stato fatto anche da diversi notai, diciamo così. Diamo una parvenza di verità assoluta. Mi va in finale? No, Madrid? Non dirmi Madrid? No, no, dai, no, no.
2: Quanto sei bello Roma.
1: Ah, ma che paura, che spavento! Perché in tanti mi erano andati sulla capitale spagnola, che è bellissima, lo dico anch'io per primo. Però Roma, Roma, almeno in finale la volevamo avere, giusto? Prego, vai, venghino, venghino.
3: Buongiornissimo, Susanna da Cremona. Ciao. Beh, da brava italiana, tra parentesi,
1: brava, brava.
3: La Roma. Anche se Madrid mi piace, però
1: certo,
3: ovviamente, beh, certo. Roma. Sono di Cremona, però voto Roma.
1: Brava, c'è qualcuno che me la canta anche un'ultima canzoncina?
4: Dai, Roma,
1: Roma.
4: Che se va pegoroni,
1: a pegoroni,
4: il rumo se lo magna, sì. Abbassa lo scossone.
1: E
4: oggi
1: vai,
4: Riccardo, ma Roma tutta la vita.
1: Che
4: per
1: grande.
4: Le strade, per i monumenti, per la storia.
1: Per tutto,
4: no,
1: per...
4: No, no. Non c'è storia, sempre anche, Roma. No,
1: anche gli artisti che ha tirato in ballo lui e il buon Gigi Proietti, la canzone alla quale faceva riferimento. Va bene, Roma in finale contro Parigi mercoledì prossimo. Bella gara sarà sicuramente, come tutte le altre del Buongiornissimo, che vi aspetta come sempre dalle 5 alle 7. Ora via tutta fino alle 9 con la banda di R101. A tra poco, grazie.
5: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
6: Ciao.
5: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buongiorno da Mattia Venini. Notte ad alta tensione nel Golfo. Gli Stati Uniti colpiscono una torre radio sull'isola di Xem. L'Iran risponde attaccando le basi americane in Kuwait e in Bahrain. Trump furioso con Netanyahu per l'offensiva israeliana in Libano. Prolungata la detenzione in Libia per i due attivisti italiani della flottiglia. Ieri la festa per gli 80 anni della

0: Repubblica, siamo figli di tante migrazioni, ha ricordato Mattarella ai giovani. Polemiche sulla parata ai fori imperiali, l'eurodeputata Salis chiede di abolirla, ira di Meloni, assenti il ministro Salvini e i leader dell'opposizione Schlein e Conte. L'Unione Europea libera 13 miliardi per l'energia, Bruxelles verso un parziale sì alla richiesta di flessibilità dell'Italia, ma solo sugli investimenti. Gli stati potranno chiedere un margine pari allo 0,3% del PIL annuo nel triennio 26-28, con un tetto massimo cumulato dello 0,6%. Due persone fermate per la morte dei quattro braccianti trovati carbonizzati in un minivan lunedì ad Amendolara, nel Cosentino, incastrate dalla videosorveglianza mentre bloccano le portiere e danno fuoco al veicolo. Una quinta persona è riuscita a scappare dal bagagliaio. La sua testimonianza: sono mafiosi pakistani, non volevano pagarci. Attacco di droni ucraini contro un autobus russo in viaggio da Mosca verso la Crimea. Secondo le autorità del Donetsk occupato, il bilancio è di 7 morti e almeno 11 feriti. Tennis, gli azzurri sognano al Roland Garros, Bolelli e Vavassori in semifinale nel doppio maschile. Oggi nei quarti del singolare maschile, Cobolli contro il canadese Auger Aliassim e il derby Berrettini Arnaldi. Nel doppio misto, Vavassori ed Errani a caccia del la finale. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto!
1: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
3: R101. Traffico e mobilità.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 diramazione Roma Sud si resta in coda per 1 chilometro a causa del traffico intenso tra Torrenova e il bivio per il grande raccordo anulare, procedendo verso quest'ultimo. Rallentamenti per traffico anche sulla A4 tra Dalmine e Cavenago in direzione Torino. Sulla A24 code sempre per traffico tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est, procedendo verso quest'ultimo. Infine, sulla statale 12 della Betone del Brennero si segnala un tratto chiuso a causa di una frana tra gli incroci Astracaccio e Giardinetto. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
4: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: buongiorno, buon mercoledì dalla banda di R101. Ma siamo già al giro di boa della settimana.
1: E gira tutto intorno a boa.
2: Voi, io sono il giro di boa. Per voi è lunedì praticamente.
0: Sì, è stato un bel weekendone lungo. Buon 3 giugno da tutti noi. Siamo tornati, caro Riccardo Russo.
2: Ciao, buongiorno.
0: Adesso
2: come
0: ne
2: state?
0: Abbiamo anche per te. Bene, bene. Eh beh sì, dopo un gran buongiornissimo come il tuo, arriviamo qui noi. Chiara Tortorella, Paolo Dini.
3: Buongiorno amici, buongiorno a tutti. E solo per Riccardo Russo la stessa cosa che ti ho detto lunedì.
2: Ah, che è irriferibile.
3: Proprio irriferibile. La stessa identica. Non sapevo d'essere in onda. Beccato che ero lì un po' tra il lusco e il brusco. Ero sveglio da poco.
0: Già che eravamo svegli. Io non ero neanche sveglio.
2: La vendetta del presentatore.
3: Un idiota che fa il cretino al telefono e non ho realizzato. Dovevo pensarci. Dovevo immaginare di essere in
2: Vuoi ancora darmi dei titoli o va bene così per
3: venire? Sì, è proprio partito quello.
0: L'unico che è riuscito a passarne indenne è stato il nostro Cristiano Militello col telefono spento, davvero professionista.
2: Perché non sa accenderlo ancora, secondo me.
4: Ragazzi, buongiorno. Scusate, Cristiano, io sono l'unico che era sveglio.
2: Sì, è vero.
4: Perché non riesco a togliere la sveglia, quindi alle 5 e mezza mi suona la sveglia.
0: Ah, così presto? Perché cosa è successo? Lunedì, ci siamo presi questo piccolo weekend lungo. Lunedì mattina Riccardo ha ben pensato di chiamarci tutti in diretta, svegliarci
3: senza avvertirci e mettendoci in onda così brutalmente.
5: Oh, io ero curioso di sapere con quale personaggio Leonardo Fiaschi ha imprecato a questo scherzo. Dei tanti che ha nella sua faretra. Ho detto bene faretra?
2: Sì, bello. Però con la sua voce. Infatti nessuno l'ha riconosciuto. Poteva essere chiunque.
0: Complice di tutto questo Giuseppe Milano in regia. Sappiatelo, te lo dico anche a te Leo.
4: Ragazzi, ecco, è passato talmente tanto tempo che non mi ricordo neanche come fa la sigla.
2: Due giorni.
5: Viva Michele Rossetti. Ci tengo a dirlo dal cuore.
0: Perché Michele Rossetti regia
5: in opposizione a Giuseppe Milano venduto al nemico.
3: Sì, Giuseppe l'ho sempre detto. Cioè della serie tu ti fidi di lui e poi è quello che ti frega, hai capito?
4: È vero.
0: Ci sta raggiungendo anche Edoardo Mondino. C'è qui con noi Matteo Torni in produzione.
5: Grande Matteone.
0: Ripartiamo in questo mercoledì con la banda di R101 chiedendovi proprio qual è quella regola che vale quando siete off. Quella regola che non si può nessun modo...
3: Quella cosa che nessuno ti deve mai venire a chiedere quando sei in relax.
5: Spegnere il telefono mi sembra tra le più gettonate a casa Mili.
3: Certo.
0: La vostra regola numero uno quando siete off, quando non ne volete sapere del lavoro, ma neanche degli amici, dei parenti, della famiglia. Chissà chi è rivolta, ve lo chiediamo al 331 80 90 101.
3: Non mi disturbate quando sto facendo quella cosa o quando sono in tranquillità.
0: 331 80 90 101.

0: Wake Me Up, avvisi su R101 alle 7.09. Che sound, che ritmo ci sta alla grande per partire in questa giornata con il morning show che vi fa stare bene. La banda di R101 in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre. Meno male che non c'erano anche le telecamere quando lunedì mattina Riccardo Russo ci ha svegliato, woke us up,
1: esatto,
0: alle 8 del mattino.
2: Dai, sono stato bravo perché avrei potuto farvelo alle 7, invece ho aspettato un'ora, 8 e mezza, così era.
0: Ma
2: tardi.
0: Era l'orario giusto in cui inizi a pensare, beh, potrebbe essere qualcosa di importante, da 1.02 potrebbero chiamarci dalla radio,
1: sì, però...
0: ma non abbiamo pensato che potessi essere tu.
1: No, perché ci hai beccato proprio nel momento in cui cala la tensione, in cui non si è concentrati, no? Si è abituati.
0: Cala la palpebra, si
1: è sempre allerta nella vita ad ogni giorno, no? E quindi uno ritiene che tra le mura domestiche possa finalmente lasciarsi un pochino andare.
0: Il vaffa ce l'hai lì proprio pronto sempre alla mattina.
1: Il vaffa,
0: il vaffa,
1: per come lo intendo io, è molto spesso anche un, vuole essere un intercalare, capito?
2: Sì, sì, okay. Era proprio intercalato.
1: Quindi alle 8 di un mattino, in cui sei tranquillo, senti la voce di Riccardo che prova a farlo spiritoso perché ha provato a fare quello, vuole cambiare
2: il gestore,
1: la vasca col comodo box doccia. Ho riconosciuto,
0: l'hai beccato così,
1: ho riconosciuto la voce di Riccardo e ho detto: Riccardo, ma vaffa. Poi ho sentito il silenzio, ho realizzato dal silenzio che potevo essere in onda.
3: Ecco.
1: Ho chiesto scusa a tutti.
0: Quindi penitenza anche per Paolo
1: penitenza?
0: Dini, perché ha detto una parolaccia
2: doppia,
0: in onda.
2: Brava.
3: Così si possono ascoltare.
1: Non lo so.
0: No. Dai, sì, magari mettiamo quel momento lì.
3: Sì.
0: Replichiamo in loop, no?
3: Magari azzecchiamo il beep invece che con Gattuso,
2: esatto,
3: che non lo
2: azzecchiamo
3: mai.
1: In prestito vuoi togliertelo il giubbotto? Cioè,
3: ma stamattina a 16 gradi, il campo dove gioca mio figlio,
0: veramente,
3: era pronto per la palla a nuoto.
1: Hai dormito lì? Non lo so.
3: No, dico, ma fa umido.
1: Umido.
3: Piovuto, ieri mi pioveva nel bagno. Ieri
1: paura. Tra un po' alza le ascelle e vedi il muschio.
0: Qual è la tua regola sacra quando sei off, Cristiano?
3: Niente, telefono è la prima cosa che parte immediatamente, sì, anche la notte.
1: Quindi non disturbate al telefono.
3: C'è qualcuno che ha bisogno, pazienza.
1: C'è qualcuno che mette lì la sua di opinione, il suo della serie Off Limits, non disturbatemi, sentiamo.
4: Buongiorno. Allora, questa cosa è rivolta soltanto ai componenti della mia famiglia. Non mi devono disturbare quando sto mangiando.
1: Davvero?
4: Perché siccome io li servo tutti quanti, preparo tutto per tutti, vengono proprio serviti a tavola, io sono sempre l'ultima che si siede.
1: Brava.
4: Da quel momento non mi deve rompere le palle nessuno.
1: Eccola là. Hai ragione.
4: Perché sono capace di ringhiare.
1: Hai ragione, hai ragione.
0: Sembra un po' di convivialità.
3: Stata convincente.
1: No, la lasciano sedere e poi le dicono: mamma, puoi prendere dell'altra acqua? Lei si alza ancora lei. E non va bene, ha ragione. Ha ragione.
0: Basta un dov'è questo a che uno si deve alzare.
1: Lei mentre mangia, a me non mi deve disturbare mentre bevo.
3: Non ha detto
2: bene.
3: Così.
2: Ah.
1: Vabbè,
0: c'è
1: avanti.
0: Anche un altro amico che racconta che la sua regola sacra è proprio il non essere disturbato, ma in un altro momento, in un altro contesto.
5: Io non voglio essere disturbata quando prendo il sole, perché per me è un relax.
1: Davvero?
5: Io mi riposo, mi rilasso, poi schiaccio anche qualche pisolino.
1: Uh-huh.
5: E delle volte mi suona il telefono e o mi chiama qualcuno, devo passare da te,
1: yeah,
5: e o mi chiama mio papà, o devo fare qualcosa, c'è il vicino che ho, la vicina che ha bisogno di un aiuto, mi vede lì. E invece voglio essere tranquilla, voglio prendere il mio sole e rilassarmi.
0: La vicina ha bisogno di aiuto e tu no. Continui a prendere il sole tranquillo.
1: Io non voglio essere disturbato mentre sto guardando un film. Ad esempio,
0: certo.
1: No?
0: Magari con lo spoiler della fine.
1: Sì, o con quello che non capisce, va ferma, torna indietro. Ma no, perché avanti. Poi magari ti spiega lui che non ha capito quello che voleva dire.
0: Abbiamo capito, Paolo, che tu non vuoi essere disturbato, anche se, perché se no reagisci così.
2: Pronto?
6: Aia.
2: Pronto? Chi è?
6: Pronto?
2: Salve.
6: Chiedo io, lei
2: volevo
6: chiamato.
2: Chiedere se vuole cambiare operatore telefonico.
0: Ma così diretto.
2: Dormivi?
6: No, me lo sono svegliato da 10 minuti. Però adesso mi rendo conto che probabilmente mi hai mandato anche in diretta.
2: Sì, probabilmente eri in diretta, sì. Vabbè, però è stato bello.
6: Ma io non sono così maleducato nella vita.
3: Sei peggio.
7: Ragazzi, la voce di Paolo Dini è bellissima, ma appena sveglio è veramente
0: ancora più profonda.
2: Apposta io.
1: A te te lo scrivo, Leonardo, te lo ti mando un foglio adesso davanti alla webcam.
0: Dai, dai, che ci avviciniamo ai periodi vacanziferi. E quindi qual è la vostra regola sacra quando siete off? Raccontatecela al 331 80 90 101. Tornano qui Tiziano e Giorgia.
8: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Superstar Giorgia e Tiziano Ferro, e anche una superstar come lui può commuoversi. È successo l'altra sera a Lignano Sabbiadoro. Tiziano non è riuscito a trattenere l'emozione durante una delle sue canzoni, La Fine, ed è proprio scoppiato in lacrime sul palco. Questo ha creato molta empatia con il suo pubblico.
1: E tu non scoppi mai, Cristiano, in lacrime alla fine di un tuo spettacolo?
2: Quando non mi pagano, sempre.
3: È una scusa per non cantare.
0: Sì. Eh beh, la regola sacra di Cristiano Militello è: quando salgo sul palco devo essere pagato. Questo mi sembra giusto.
2: Beh, vabbè, insomma, quello è un po' come tutti i lavoratori. Oh, poi devo portarvi una baracca di saluti. Ah, sì. È stata una terra magnifica, le Marche. Le Marche, ho visto, ragazzi.
1: Ho visto un filmato di Cristiano che è passato, è passato in un vicolo dove solo lui poteva.
2: Vicolo più stretto d'Italia.
1: Ho visto,
0: in Sicilia.
2: Ripa Transone.
3: Ah, ci sono stato anch'io l'anno scorso là.
4: E per voi Braccini, no?
2: Sì.
3: Ripa Transone è bellissimo.
2: Io Paolo Dini l'avrebbero sfilato con Borotalco.
1: Io mi ricordo, ho dovuto fare il giro del paese. Non ci passavo di lì.
2: Un vicolo, perché per dirci vicolo ci deve essere anche una finestra che si affaccia, e lì c'era, dove praticamente è un muro davanti, e sbatti il naso nel
1: quindi
2: muro
1: davanti. Deve avere un affaccio sul
2: vicolo per essere certificato come vicolo, che parte nel suo punto più largo a 43 centimetri e quando finisce a 38 centimetri, quindi insomma fa veramente impressione. Ripa Transone, paese
3: di la verità, hai mangiato anche molto bene, vero? Hai mangiato?
2: Sì, bene, sì, le Marche è difficile mangiare male.
0: Sempre nel vicolo, tra l'altro, dalla finestrella.
2: Sì, una fettuccina alla volta. Sì. Mangiato nel
1: dopo che ha mangiato, non è più potuto tornare da dove è venuto.
2: No, che non ci passavo più.
0: La regola sacra di quando siete off, volete raccontarcela? Fatelo al 331 80 90 101.

0: i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
1: Ehi, hey, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
2: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmio!
3: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
4: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
5: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
7: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
6: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano non lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu. Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
14: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
15: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
16: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
17: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
18: R101 Meteo.
19: Ben trovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo in prevalenza soleggiato al nord-ovest e in Sardegna, nuvole sul resto d'Italia, anche se non mancheranno le temporanee schiarite, soprattutto al sud. Previsti rovesci e temporali invece su Venezia, Emilia, Romagna, gran parte del centro, Campania, Basilicata, Puglia centrale e settentrionale. Temperature massime in rialzo al nord-ovest, in calo invece al nord-est, su gran parte del centro, in Campania e in Sardegna. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
18: R101 Meteo con
20: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
21: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Light My Fire, anche Will Young nel mercoledì mattina di R101, 3 giugno 7 e 27, qui c'è la banda di R101.
1: Eroe nazionale in Giordania, l'attaccante della nazionale giordana, perché stanno facendo le amichevoli adesso, no? Quelli che andranno al mondiale, anche quelli che non ci vanno.
2: Ecco.
1: Stasera tocca a noi il Lussemburgo, giusto Cristiano?
2: Giusto, giusto.
1: Perfetto.
2: Un recupero di Brescia Ascoli, sospesa ieri per diluvio universale nel secondo tempo.
1: Ecco, invece si è giocata Svizzera Giordania. Che accade? Accade che questo attaccante Musa Altamari ad un certo punto
0: prende in mano la situazione.
1: Prende in mano la situazione, cioè sono sull'1-0, stanno perdendo 1-0. Il portiere svizzero sembra un pochino in impasse. E cosa succede? Succede che l'allenatore invita la prudenza della serie. No, non pressate, non pressate. Questo attaccante guarda i suoi colleghi e dice: fottiamocene di quello che dice la panchina.
0: Così proprio.
1: Tutti a pressare il portiere. Hanno preso gol in tre passaggi.
3: No.
1: Sì, erano tutti avanti.
0: Ci penso io.
3: Bella idea, bravo.
1: Freghiamocene di quell'imbecille in panchina.
0: Vedi, è diventato famoso per questo.
1: È diventato famoso e adesso ovviamente lo sberleffo.
2: È bene ricordare che la Giordania è ai mondiali e noi no.
3: Ecco.
1: C'è poco da perculare, sì, hai ragione.
2: Appunto.
0: Ecco, sì. La regola numero uno per l'italiano sarebbe quello di godersi i mondiali quando è off.
1: Risultato
0: però
1: sbloccato da Embolo.
2: Che non è l'ottavo nano elvetico, ma insomma, è un simpatico omonimo,
1: esatto.
2: Devo dire.
0: Tra le regole sacre che ci state raccontando nei vostri giorni off c'è quello di non seguire nessuna dieta, almeno quando si sta in vacanza. Sarebbe meglio poter mangiare la qualunque. L'hanno presa in parola questa regola a Montaquila, che è riuscita quest'anno a battere il suo precedente record della frittata più grande del mondo.
2: Quante
0: 2700 uova
3: della stessa gallina.
1: Sì, quella poveretta.
3: Pensa che foro.
1: Ma scherzi, tu non
0: hai
1: idea.
0: Sua maestà la frittata.
1: Tu non hai idea delle pomate, povera gallina. Che sta
2: risbucchi a Courmayeur adesso con quella gallina lì. A proposito di frittata di uova, potete levare i biscotti al burro e cioccolato dal mio raggio?
3: Buoni, però.
2: È così, perché poi mi viene voglia di finirli.
1: Li ha portati il nostro Matteo Torre.
2: Grande Matteone, che mi aggiorna anche quando sono in vacanza su tutte le trame laziali e la serie TV, capito?
1: Ah, ho capito.
2: Complotti.
0: Io direi che è una nuova regola della banda, quando qualcuno è off deve riportare i tipici prodotti
3: della zona.
0: Culinari della zona,
2: sì,
0: no?
2: Sì, io li ho riportati, vi aspettano a casa mia.
1: Allora, fermi tutti.
2: C'è,
1: ragazzi,
2: anche un'imboscata per Paolo, ma non dirò di cosa si tratta.
1: Allora, io non so se sia vero o meno sto messaggio, però ve lo leggo.
3: Sì.
1: Buongiorno a tutta la banda, sono il sindaco di Ripatransone.
0: Buongiorno,
1: vi
0: sindaco.
1: Vi ascolto tutte le mattine, ho visto il passaggio di Cristiano nel nostro vicolo. Un caro saluto a Leo che si è esibito nel nostro teatro storico, Luigi Mercantini.
2: E io cosa aspetto a tornare allora?
1: Invito tutti a visitare la nostra città, bandiera arancione, borgo più bello d'Italia. Un invito speciale a Paolo Dini, grazie. Ripatransone ha la superficie vitata maggiore della regione Marche. Superficie con le vite, vero, non avvitata, nel senso che... Ok? Città del vino con ben 17 cantine, ma sindaco, ma io...
3: Meraviglioso.
1: Ma arriviamo, grazie.
0: Vabbè, passiamo dal
1: Italia.
0: Molise a farci una fetta di frittata. E poi tornando a Ripatransone,
2: Belvedere...
0: non ci si passa più dal vicolo stretto.
2: Sì, ho goduto molto perché è conosciuto come il Belvedere del Piceno.
1: Davvero?
2: C'è una vista. E poi con un quarto d'ora sei a Grotta a Mare, sei al mare, mentre lì sei a 500 metri di altezza.
1: Ma io rimano per Vigneti, rimango lì per
2: Vigneti. Vendevano
1: Vigneti
2: anche un super attico lì, ho visto. Vabbè, poi mi informerò. Grande sindaco!
0: Regola sacra di quando sono off, 2 punti. Raccontatecela al 331 80 90 101. Ora vi portiamo.

0: che tra Roma e Bangkok si è fermata a Napoli. Ah. In questi giorni si è vista
1: a metà strada.
0: A girarsi nei quartieri spagnoli davanti al murales di Maradona, perché pare che il suo prossimo singolo, quello che sarà uno dei tormentoni dell'estate al 99%, conoscendo Baby K e il suo stile, l'ha girato proprio lì, quindi Napoli in festa. Bene. C'è proprio un passaggio nella canzone, baciamoci davanti al murales di Maradona, quindi
2: posto,
0: ha scelto Napoli.
2: Posto
0: come...
2: intimo dove baciarsi. Sì.
1: Non avevo
0: romantico comunque.
2: Alle 3 di notte a novembre c'è sempre Bolgia.
1: Non avevo citato il nome del sindaco poco fa. Ciao Alessandro e grazie da parte di tutta la banda.
0: Ecco.
1: Il sindaco
2: di
1: Ripa Transone.
0: Esatto, adesso vorranno tutti passare di lì a vedere il vicolo stretto dove
2: farebbero bene anche. un posto veramente delizioso.
0: Attraversato da Cristiano Militello. Le vostre regole sacre sui vostri giorni off. Quando siete off, cosa deve o non deve mai succedere?
3: La regola mia sarebbe non essere disturbata quando leggo.
1: Brava.
3: Cosa che mio marito puntualmente, come se aspettasse di parlarmi di quella cosa.
1: Mamma mia.
3: Quando leggo non ce la faccio più.
1: Lo fa apposta, lo so io, lo fa apposta.
4: Magda, cosa stai dicendo, Magda?
0: Devo organizzare sport e attività. Non riesco e non voglio poltrire a letto tutto il giorno. Probabilmente questa sarebbe la sua indole. E invece questo amico al 331 80 90 101 ci ha scritto che si deve organizzare la mattina, pomeriggio, sera, proprio tipo villaggio vacanze,
1: okay,
0: no?
1: Okay,
0: ore 8 sveglia, ore 8 e un quarto mandare a quel paese Riccardo Russo.
4: Ah beh, un classico ormai.
0: Tutta Italia.
2: È il gioco aperitivo.
4: Ma è il gioco dell'estate.
1: È l'esatto opposto di quello che uno cerca nel relax, no? Nell'improvvisare, nel dilatare i tempi,
2: certo.
1: Nel non avere punti fissi.
2: Nell'andare senza meta.
1: Cioè tu dici, sei a casa, un giorno uno te lo deve organizzare per quarto d'ora, ma non va bene, no? Che non va bene. Michele da Brescia. Buongiorno banditi, la mia regola numero uno quando sono off è non mettermi fretta ad agitazione se c'è da andare da qualche parte. Per una
0: con
1: gita
0: calma.
1: O per andare a pranzo. No, dai che vadano.
2: Ecco.
1: Insieme a Riccardo l'altro giorno.
4: Certo.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao, buongiorno.
5: Il momento in cui sono off è la mattina. Per una buona mezz'ora abbondante non mi si deve parlare. Perché una volta è successo, quando si andava all'università, il collega con il quale facevo la strada è salito in macchina, ha iniziato pepe, non ci ho più visto. È una mattina, è due mattine, tre mattine, non ci ho fatto più. Cioè, no, la mattina non mi dovete parlare.
1: No.
5: Al massimo ciao, finita lì.
0: La quarta mattina ha tirato dritto direttamente.
4: Ha lasciato lì.
6: Ragazzi, mi ha scritto Alessandro, il sindaco di Ripa Transone.
4: Sì.
6: Tutto bene a parte lo spettacolo Cristiano, poi mi dice invita tutta la banda insomma a dare la riparazione. Ora scriverà anche a Cristiano.
1: Ok, va bene.
0: Oggi tra gli ascoltatori abbiamo il sindaco attentissimo. E mentre voi potete continuare al 331 80 90 101 a raccontarci quella regola sacra di quando siete off, c'è chi da ieri sarà off per un bel po' perché va in pensione.
2: Chi?
1: Briciola!
0: Briciola va in pensione!
2: Amo!
0: E tra poco la celebriamo qui alla banda di R101. Subito dopo Bruno Mars e la sua I Just Might, le vostre canzoni, poi ci sarà il Tortorella Challenge.

0: I Just Might, Bruno Mars su R101. Bruno che inizia i suoi concerti ultimamente con il segno della croce e una preghiera.
1: E chi
0: l'ha
1: è?
0: Fatto a Las Vegas.
1: Cristiano
0: Bruno
1: Ronaldo.
0: Mars. Apre così i suoi eventi 2026.
2: Anche i miei spettatori all'inizio dello spettacolo, spettacolo si
3: pregano
2: segna.
3: Di ridere.
0: La vostra regola sacra quando siete off è anche questa.
4: Maurizio da Genova. Io quando sono off o vengo in vacanza non voglio orari. Per me possiamo fare qualunque cosa, ma quando capita.
1: Giusto.
4: Altrimenti mi scoccio.
1: Ha ragione.
4: Ciao, buona giornata.
1: Ha ragione.
0: L'esatto opposto dell'amico di prima, che invece si deve programmare tutto perché ha paura di rimanere troppo fermo.
5: Boh, siamo tutti diversi, ragazzi.
2: Per fortuna.
0: L'Italia è bella perché varia. Tra poco
3: bella.
0: Sentiamo.
3: Mai bella. Sentita questa, brava.
0: Sentiremo Briciola tra poco.
3: Sì.
0: Il cane che va in pensione.
5: Se invece vuoi occupare i prossimi 5 minuti, Riccardo, la Gazzetta pubblica lo scudetto della Juve dell'80-81.
3: E basta queste storie antiche ormai. Per prendermi in giro.
5: Ogni volta la Gazzetta celebra uno scudetto del passato.
3: Grazie.
0: Noi una volta ogni ora vi regaliamo la canzone che ti fa stare bene. È il vostro momento. 331 80 90 101.

0: E adesso, amici, se la giornata sta già raggiungendo ritmi frenetici, prendetevi una pausa di gusto con Ristora.
1: Scoprite la varietà delle capsule compatibili Ristora: tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Tutte bevande frutto di un'attenta selezione di ingredienti di qualità.
2: Scoprite tutta la gamma e le offerte per fare scorta dei vostri prodotti preferiti nella sezione shop del sito ristora.com e al supermercato.
3: Ristora, capsule per ogni ora.
4: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
7: Termini e condizioni in negozi online.
8: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
9: Doppio malto,
10: la cucina è felicità.
8: Scopri locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
11: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
12: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
13: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad istrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
14: Attenzione prego, discese e salite sono tornate disponibili.
15: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
17: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
18: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
19: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
20: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
19: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
20: Come risparmia?
19: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
20: E i lavori?
19: Ma c'è Ristruttura Smart.
20: Così ti risparmi anche tu, eh?
19: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da... Iper-

0: Lasciati sorprendere dal gusto di Orasì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Orasì, il plant-based all'italiana.
1: La canzone che ti fa stare bene.
2: Giro di boa della settimana, la banda di R101 torna in questo mercoledì 3 giugno. Vogliamo dei pezzoni e sto giro ci avete proposto roba veramente coatta. E noi la mettiamo in onda qui su R101, andiamo a ballare.
3: E tu dove vai a ballare?
2: Dove?
4: Vieni a ballare. Reggio Calabria.
2: Ma anche un po' a Roma andiamo a ballare. Perché chi arriva? Sentiamo la vostra richiesta.
5: Ciao R101, la canzone che mi farebbe stare bene oggi è Fiotta, Super Cafone. Un bacio da Reggio Calabria. Ciao
2: ragazzi, 1999. Il Piotta era già Super Cafone quell'estate lì, lo siamo un po' stati tutti. Roba coatta, ce la balliamo con Matteo Torre, romanissimo, qui con noi.
6: Senti,

0: Ma beh,
1: è giusto, giusto.
0: Grandissimo ragione. Piotta, super capone alla banda di R101, ma lo dice proprio il Piotta.
2: Niente fiaschi.
3: Sì. Abbiamo scritto insieme sta canzone io e il Piotta.
0: Ce l'abbiamo noi, Leonardo Fiaschi alla banda di R101 con le sue mille voci. Oggi è briscola.
4: Briciola, ecco.
3: Briscola. Ma mo scherzi.
4: Briscola è un'altra cosa, però ecco. Esistono ancora le baby pensioni. Dopo soli 14 anni Briciola va in pensione. Che è Briciola? Briciola è la cagnolina mascotte ufficiale del quarto della fanfara, del quarto reggimento carabinieri a cavallo.
5: Poveraccia, sta dietro a cavallo, si è stancata.
4: Appunto, cavallo, potrebbero fare un reggimento di cani con un cavallo come mascotte. E invece
0: ieri
4: no.
0: Ha fatto la sua ultima sfilata in occasione del 2 giugno, festa della Repubblica.
4: Esatto, e allora abbiamo Briciola.
0: Abbiamo proprio lei, Briciola. Briciola,
6: buongiorno ciao a tutti, buongiorno, sono Briciola, come state?
2: Ah, che bella voce che ha Briciola.
5: È squillante.
6: Briciola. Sì, perché sono una razza particolare,
5: Cioè?
6: Non lo so, sono un pezzo, un chihuahua, un bastardino.
0: Ma per sì, un
6: sa che dite, che razza sei? Bastardino.
4: Senti, a noi per la pensione viene chiesto di riscattare l'anno di leva. Per te sono 14 anni di militare.
6: 14 anni, sì, 14 anni, però di festa, 14 anni di festa della Repubblica festeggiati.
4: Sì.
6: Mai commentatori neanche la menzione? Dove lo trovate uno che va in pensione a 14 anni? Io lavoro una volta l'anno, volta, mi sono fatto ammazzo tanto. Capito?
0: Eppure ti celebrano tutti.
6: Ho evitato di pisciare tutti gli angoli. Ho evitato. Non hanno usato le chiappe di nessuno, manco dei cavalli, per 2 chilometri.
4: Ma è vero che in origine il tuo pelo era bianco, poi a forza di star dietro ai cavalli?
6: Potevo finire su per 2 chilometri.
4: Ma è vero che in origine il tuo pelo era bianco, poi a forza di star dietro ai cavalli?
6: potevo finire.

0: barattolo de umida al pollo.
1: Ma come? Però è triste, però.
0: Barattolino de umida al pollo.
2: Tutto lì. Che gli devi dare a un cane che va in pensione? Cioè.
3: Come buona uscita, ma un barattolino di pollo.
0: Ma secondo me, ma secondo voi mi frega qualcosa del 2 giugno a me?
4: No, no. Però
0: io sei... correvo perché sapete quanto bruciano i sanpietrini a giugno a Roma?
2: È vero. Quindi, dillo.
0: Andamosene col Tortorella Challenge, va.
4: Andiamo.
2: Vabbè, grazie Briciola, ti abbiamo celebrato anche noi della banda di R101. Se vuoi rimanere come giudice di gara per il Tortorella Challenge,
0: sì,
4: perché no?
3: Il nostro Edoardo che sfoggia una maglietta con su Briciola in motocicletta, tra l'altro.
4: È vero.
3: Ora che andate in pensione non va più trotterellando, ma va sulla motocicletta. Va bene, allora stiamo ciurlando nel manico, ma stiamo andando dritti contro l'iceberg.
4: Esatto, abbiamo ancora un pezzo, però, giusto? Abbiamo ancora una canzone.
2: Qui state con noi.

0: Drive Safe, Miles Smith e Niall Horan su R101, 7.59. Ragazzi, ci siamo in tempo per il Tortorella Challenge. La sfida, la battuta più brutta del giorno, non siete felici?
1: L'entusiasmo è tutto tuo.
0: Torna alla stragrande in questo mercoledì.
2: Infatti mi dispiace essermi perso il lunedì, il martedì e voglio tanto poter recuperare in questa circostanza.
0: È lunedì mattina, Riccardo mi ha svegliato alle 8, pensavo fosse un maniaco.
1: Allora ci hai preso. Allora,
3: in realtà speravi
2: fosse un maniaco.
0: Uno che ti sveglia al telefono e ti dice così dal nullo: ma... un dentista cosa fa il 2 giugno?

0: E cosa fa Letizia al 2 giugno?
1: Il ponte, il ponte.
0: Ma va, Dio,
1: è ovvio.
0: Allora, ritorniamo nei ranghi, perché è il momento che deve avere dei confini ben precisi e definiti, quello del Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno. Chiara adesso la spara e voi ne verrete tutti, anche noi, colpiti da questa incredibile valanga ilare che è il suo umorismo.
2: Anche perché finalmente mi sono rilassata ieri davanti al mare, sono andata in un ristorante veramente rock and roll. Ho mangiato una frittura Depeche Mode.
3: Così, come rientro abbastanza morbido.
0: Allora, adesso
2: pop, synth pop, cosa dovevo dire? Adesso lo stile musicale dei Depeche.
0: Peppi, anche tu che stai a cercare il lago nel pagliaio.
1: Il problema non è quello.
0: Allora, 331 80 90 101, tra poco dopo la redazione. Il Tortorella Challenge.

0: RTR 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Notte di scontri nel Golfo. Gli Stati Uniti colpiscono una torre radio sull'isola di Keshm, nello stretto di Hormuz. L'Iran risponde attaccando le basi americane in Kuwait e in Bahrain. Ancora scontri in Libano. Trump furioso con Netanyahu. Attacco di droni ucraini contro un autobus russo in viaggio da Mosca verso la Crimea. Le autorità denunciano 7 morti e almeno 11 feriti. Intanto a Kiev e a Dnipro si scava ancora tra le macerie dopo l'ultimo violento raid di Mosca. Zelensky chiede a Washington i missili Patriot. Attesa oggi la risposta dell'Unione Europea alla richiesta sulla deroga al patto di stabilità per l'energia. Bruxelles verso un parziale sì, ma solo sugli investimenti. In arrivo una mini clausola pari allo 0,3% del PIL annuo con un tetto massimo dello 0,6%, un valore dai 7 ai 13 miliardi. Ieri la festa per gli 80 anni della Repubblica. Siamo figli di tante migrazioni, ha ricordato Mattarella ai giovani. Polemiche sulla parata ai fori imperiali. L'eurodeputata Salis chiede di abolirla. Ira di Meloni. Assenti il ministro Salvini e i leader dell'opposizione Schlein e Conte. Due pakistani fermati per la morte dei 4 braccianti arsi vivi in un minivan ad Amendolara, nel Cosentino, incastrati dalla videosorveglianza mentre bloccano le portiere e danno fuoco al veicolo. Una quinta persona è riuscita a scappare dal bagagliaio. La sua testimonianza: non volevano pagarci. Tennis, azzurria la conquista del Roland Garros. Bolelli e Vavassori in semifinale nel doppio maschile. Oggi nei quarti del singolare maschile, Cobolli contro il canadese Auger Aliassime e il derby Berrettini-Arnaldi. Nel doppio misto, Vavassori ed Errani a caccia della finale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No,
2: sì, ma la nostra qualità.
3: No,
2: ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line,
2: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV Line!
2: Maniaci della qualità.
0: R101, traffico e mobilità.
5: La situazione in autostrada: sulla A1 verso Milano un chilometro di coda per incidente tra Firenze Sud e Firenze Scandicci, sulla diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare un chilometro di coda fra Torre Nova e l'innesto sul grande raccordo per traffico intenso sulla viabilità ordinaria, sulla A24 verso la tangenziale est di Roma 4 chilometri di coda per traffico tra la fine della Complanare e l'immissione sulla tangenziale, sulla A4 verso Torino 3 km di coda per incidente tra Dalmine e Trezzo, sulla A22 verso Modena 2 km di coda per traffico tra Carpi e l'immissione sull'Autole. Prudenza e buon viaggio.
6: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: su R101 alle 8.05. C'è la sfida alla battuta più brutta del giorno, l'unica vera, l'originale Tortorella Challenge.
1: E vi aspettiamo sempre al 331 80 90 101 anche con le vostre interessanti definizioni del livello di simpatia del
0: per
1: Tortorella
0: capirci meglio, insomma, no?
1: Dai, avanti con altre idee, come questa, la falsa riga è questa.
2: Ciao banda, il Tortorella è così simpatico come quando mangi la bruschetta al pomodoro.
1: Certo.
2: Quando la prendi, la stai per addentare e all'ultimo morso, zac! Ti cascano tutti i pomodori e ti sporchi tutto, chiaramente. Che simpatia, oh mio Dio. Ciao.
3: Come sarebbe bello inventare un collante vegetale, commestibile, per tenere fissi, che uno rovescia anche la bruschetta e i pomodori stanno lì e te li guardi anche.
4: C'è un altro metodo.
3: Appesi.
1: Ovvero?
4: Solo bruschetta senza pomodori.
1: Vabbè, grazie.
3: Allora,
4: oppure solo pomodori senza bruschetta.
1: Dalla sigla del Tortorella Challenge, una sigla anche in questo caso elaborata dal nostro pubblico.
0: Shakira è passata da queste parti con Waka Waka, la sigla alternativa del Tortorella Challenge, fresca.
4: Vai.
0: Fresca.
5: Anche stamane una waccata, che sì. Stamane una waccata, domani un'altra.
4: È vero.
0: Siete veramente degli artisti.
1: È suo anche la colonna sonora musicale, il tema
0: Shakira.
1: Dei nuovi mondiali, è suo anche questo.
3: Negli ultimi 5 mondiali Shakira ha le stesse partecipazioni dell'Italia.
0: Più o meno, sì.
3: No, più o meno.
1: Ma è vero,
3: è così.
1: Veniamo alle note dolenti.
0: Al fatto che ieri ho mangiato in un ottimo ristorante, ragazzi, davvero pop e rock and roll, va bene?
4: Sì.
0: Perché ho mangiato un piatto de pêche, una frittura de pêche.
3: De pêche in ammazzetto.
1: 3 1 80 90 101. I giudici chi saranno?
0: Shakira? Eccola. Questa che sentiamo sotto è sono i mondiali?
1: No, cos'è?
4: Sono i Depeche.
0: C'è Shakira, quindi è?
3: E Piqué.
1: E Briciola, abbiamo detto prima, no?
3: Briciola.
4: No, Briciola.
1: Non c'è più.
4: No.
3: Facciamo Piqué.
0: Briciola è andata in pensione.
3: La reunion di Shakira e Piqué?
6: Sì. La reunion di Shakira e Piqué. Piqué, Piquetón.
4: Hola.
1: Ciao.
3: A posto.
0: Sono il Piquetón. Un francese fa allo.
4: Sono il Piquetón.
0: E il Piquetón e Shakira pronti a giudicare anche i vostri challenge, pronti ad arrivare al 331 80 90 101. C'è il Tortorella Challenge dopo Taylor Swift.

0: off per scrollare via tutto lo stress. Cosa c'è di meglio del Tortorella Challenge? La sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella!
0: Pronti, prontissimi!
1: È un giochino pastorello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre l'itello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente. Ma fa tanto ridere la gente.
2: Già.
0: Speriamo faccia ridere soprattutto i giudici di gara, che quindi abbiamo stabilito essere
2: Shakira e Iginio. Allora, quindi ci mettiamo d'accordo o no?
0: Già poverino è scarso. Piché. Poi gli cambi.
3: Come poverino è scarso? Ma come ti permetti? Ma
0: guarda che stava studiando un Piché da 3 minuti.
3: Domani ti sveglio alle 5, Chiara. Vabbè, comunque è il piquetón spagnolo.
2: È il piquetón.
0: Ai, let's go. Questa è la nuova sigla dei mondiali 2026.
2: Bella.
0: Sì. Allora, brava Shakira.
2: Una ragione in più per non andarci.
3: Davvero, forse sì.
0: Shakira e qualcun altro stabiliranno chi vincerà oggi il Tortorella Challenge.
4: Shakira è un passante, stabiliranno chi ha vinto.
0: È stato scaturito oggi il challenge dal fatto che ieri ho mangiato in un ristorante veramente rock and roll sul mare. Beh, molto buono, una frittura Depeche Mode.
5: Dai.
3: Ola.
4: Quando scaturisci sei pericolosa, Chiara.
0: Dai, nel senso muori in questo caso.
2: Sì, potrebbe essere.
0: Fai
2: sì.
0: I mondiali in America dicendo dai, non è proprio il massimo.
3: È vero.
2: Allora
3: è vero.
2: Inutile che ci urliamo nel manico.
0: Non
2: qua.
0: Ci urliamo.
2: Esatto, dobbiamo andare veloci perché così è più indolore.
0: E allora vai subito, pronto il primo sfidante.
6: Ma Chiara, ma non hai mangiato le famose mezze Maneskin al pesto?
0: Parola.
2: Le mezze Maneskin.
0: Non ci ho pensato. Vatti. Prossima volta.
2: Avanti.
0: Vai!
7: Ciao Chiara, immagino che come antipasto hai preso una pepata di Cozzi Osbourne. Fabio Verona.
2: Cozzi Osbourne!
0: Fabio Verona! Però.
2: Bravo, mi piace quando fate questi giochi di parole.
4: Ce n'è oggi,
2: Avanti.
0: Abbiamo un terzo piccolo sfidante toscano!
8: Ciao 101!
0: Ciao!
8: Questa è la battuta del Tortorella Challenge.
0: Vai.
8: Sapete come si chiama un cammello a 3 gobbe?
0: Come?
8: Il cinto, Samuel da Cascinalta.
0: Grande Samuel.
2: Un cammello che ha 3 gobbe perché è incinto.
4: Sì. Invece di essere gonfio sotto è gonfio sì, sotto.
3: Grazie, certo. Cristiano, per la spiegazione.
4: Paolo era un po' in difficoltà.
2: Scrivila che la usi per il prossimo spettacolo. Un'altra.
9: Buongiorno banda.
0: Buongiorno.
9: Sapete cosa dice un cono ad un altro cono che si lamenta sempre? Esagelato. Maurizio da Grosseto.
0: Ragazzi, oggi
2: la Toscana
4: scatenata un po' troppo per quanto mi riguarda.
0: Batti, giudice di gara c'è Shakira e un toscano.
5: Dai. Perché la canzone che ne vuoi mettere le palle dai.
0: E il toscano?
5: Budello di Duma, eccolo qua. il picchettone?
3: Bueno,
0: Riccardo Russo.
3: Bueno, de.
0: E allora, intanto voi dovete ascoltare bene i challenge. C'è l'ultimissimo sfidante.
3: Dai.
10: Sono Paola per il Tortorella Challenge.
3: Sì.
0: Vai, Paola.
10: Ciao, Chiara.
0: Ciao.
10: A me non piacciono le canzoni corte. Preferisco quelle che. Duran.
0: Sembra giusto.
4: Potevamo farne a meno?
2: No.
0: Ce le dobbiamo sorbire tutte, ragazzi. Le scelte del challenge di oggi, ma saranno i giudici di gara.
5: Musica!
0: A stabilire il vincitore.
3: Bueno.
5: Allora, come si dice in spagnolo? E le vincitore?
3: Le ganador.
0: Il campeon.
3: Is però anche in inglese. Es.
9: Buongiorno banda.
0: Bravo.
9: Sapete cosa dice un cono ad un altro cono che si lamenta sempre? Esagelato. Maurizio da Grosseto.
0: Maurizio c'è Grosseto, porterà avanti questo grande trionfo oggi.
2: Fate Grosseto provincia autonoma a loro insaputa.
4: Sì, può essere provincia, un'idea. Ma insomma,
2: sì,
4: autonoma proprio che per conto proprio
2: le distanze, ecco.
4: Allora, stavo leggendo che il cantante che fa il pezzo insieme a Shakira,
2: sì,
4: qui per la sigla dei mondiali,
0: questo
4: Barnaboy, ok. Il suo vero nome è Damini Ogulu.
3: che so che richiama
4: che forse ha fatto meglio a chiamarsi Marina.
3: Se, e se sbagli la comanda
2: anche perché se poi cominciano a fare il coro non è bello.
4: Daminio Gulu. Va bene, salutiamo anche Barnaboy.
0: Ciao Barnaboy. Sorvoliamo tutto fino a

0: domenica.
1: Buona domenica da Saif, buon mercoledì, giro di boa della settimana con la banda di R101, soprattutto quando c'è il...
2: Dammi il regalo!
3: R101, dammi il regalo.
4: Ah, ma rientriamo col botto proprio.
1: Esattamente,
4: eh.
1: Ogni settimana la banda di R101 ha un regalo musicale da farvi.
4: Bellissima.
5: Ma si sono messi tutti a fa il vinile,
4: sì,
5: adesso
4: sì,
5: io lì vi aspettavo.
4: E noi a regalarlo per giunta.
1: Anche chi? Samurai J. Questo qua è il vinile di Amatore, il nuovo album di Samurai J.
5: Ah, Amatore.
1: Rincorso da un da un Pilatus, cos'è? Un ultraleggero.
5: Leggo meglio. Però ero convinto, vedendo l'aereo in copertina, fosse Aviatore.
4: Aviatore.
5: Mi sono concentrato meglio, in effetti.
1: Effettivamente.
4: Io avevo confuso con Francesco Amatore, quello dei polli.
1: No. Per vederlo da vicino e leggervi anche tutti i bei titoli che contiene questo album, potete vincerlo al 331 80 90 101, provando ad essere i più veloci ad urlarci R101, dammi il regalo.
4: Fermi tutti, la copertina è una chiara ispirazione a Mediterraneo.
5: Una citazione, sì, di quando Diego Battantuono è in porta, che gli stanno per tirare il rigore sull'isoletta greca.
4: E arriva Catania.
5: E arriva Antonio Catania con
4: l'aereo.
1: Se potete accendere il canale 67 del Digitale Terrestre, guardate questa bella copertina, altrimenti andatela a cercare su Google, vale la pena. Ma prima di tutto provate adesso con il vostro smartphone, con la vostra voce, a vincerlo.
4: Cosa devono fare? 331 80 90 101 al nostro via.
5: Con un vocale potente, con dentro gridato R101, dammi il regalo.
1: E
5: con
1: metteteci
5: voce stentoria.
1: Bravo, tanta enfasi, anche perché poi verrete in onda con noi e potrete vincere pure i gadget di R101. Ma tempo al tempo, tocca a voi. 3, 2, 1, vai Shakira.
4: Sì, questo è Tarzan. Non è Shakira.
1: Beh,

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
2: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
3: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusD e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusD.it.
5: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Ciao, sono Cesare Cremonini e questa è Marmellata 25, un piccolo regalo per voi. Ma adesso ti regalo un'altra cosa. Dammi il regalo, ma dammi il regalo!
1: RG1, dammi il regalo!
2: RG1, dammi il regalo!
3: Ascolto Radio 101, voglio il regalo.
2: RG101, dammi il regalo!
4: Ciao ragazzi, dammi il regalo, per favore.
2: RG101,
1: dammi
5: il regalo! Siamo in ritardo!
6: C'è chi dice voglio, c'è chi chiede per favore.
7: E c'è chi fa tutte le sue... i racconti
8: anche in dialetto, ho sentito
6: infamoni anche
8: sì.
7: Non dovete provare a convincerci, dovete solo urlare questo.
2: Dammi il regalo.
9: R101, dammi il regalo.
7: E in classifica finale sul podio sono arrivati loro, sentiamovi.
10: Ciao, R101, dammi il regalo.
7: Amore, per poco non sei riuscito ad arrivare per primo. Seconda classificata,
11: R101, dammi il regalo.
7: Subito dopo invece quella che se lo porterà a casa il vinile di Samurai J, Clara.
12: R101, dammi il regalo.
8: Eccola.
7: Con questo acuto, buongiorno Clara.
12: Buongiorno, ciao. Che emozione sentirvi.
6: Buongiorno cara, buongiorno.
7: E pensa quando riceverai a casa il vinile di Samurai J. Questo è tuo e non te lo toglie più nessuno.
12: Bene, bene, sono molto contenta. Sono più emozionata che contenta. Ho iniziato lunedì col botto.
8: Bene, sì. Che è mercoledì, tra l'altro.
6: Esatto,
12: il botto. È mercoledì, effettivamente.
8: Sì, ma è per tutti lunedì.
6: Sì, ma il botto
12: è il nuovo lunedì, il mercoledì. Adesso, col ponte.
6: Ma non è finita qui. Perché? Perché la nostra Chiara ha davanti a sé una pulsantiera, una jingle machine.
7: Eccola
6: con
7: qui.
6: 16 tasti, tutti numerati dall'1 al 16. Sotto uno solo di questi numeri, sotto uno solo di questi tasti, si cela questo effetto. Ed è quello che dovrai trovare, avendo a disposizione tre tentativi per portare a casa un bel manlopo di gadgets di R101, tra i quali anche la nuovissima, questa stagione è arrivata, la cassa Bluetooth, che ti permetterà di seguire la nostra musica anche in quel modo, ok?
12: Ok, ok. Allora, di solito la gente vi dà come numeri ascoltandovi il 3, l'11.
8: Sì,
12: allora, io ci provo.
7: Infatti ti conti.
12: Come R101, 1.
6: Uno.
7: Numero 1.
8: Attenzione.
7: Sentiamo.

0: intanto
1: tutto l'episodio guardiamo.
2: Ferma.
0: E ora l'almanacco del giorno dopo. Bella quanto vuoi, ma a lei non serve a nulla sta cosa. Hai altri due tentativi. Dai.
3: Allora, il aiutino, il 15.
4: Avevi tutti dei ragionamenti, allora i numeri di solito sono quelli. Cosa hai detto, 15?
5: Sì.
3: Il 15.
2: Ha detto.
4: Vai,
2: il 15.
4: Sentiamo.
2: Ecco. Oh mamma mia.
1: Mo parte Star Wars.
2: Ecco. Ehi, ragazzi.
1: Tutte serie TV abbiamo scelto.
4: Che bella.
1: Chi è che sta alitando nella cornetta?
5: Io.
0: C'è il lato,
5: c'è la morte nera.
2: Il lato oscuro della forza che sta remando contro stamattina.
1: Sì.
2: Hai
1: sì.
2: Solo. Ah, questo è il mio nonno con l'asma.
4: È tuo padre.
2: Hai un ultimo tentativo.
6: Il budello di tua madre.
3: L'ultimo tentativo. Proviamo il mio compleanno, il 10.
2: Il 10.
4: Numero 10.
1: Madonna, che tristezza.
0: Tanti auguri,
4: che bello, lo risuono.
1: Ma no, il suono triste.
3: Dai, te la so fare anch'io, questa fa
2: qua.
1: Brava!
2: È l'effetto che solitamente usiamo quando si spoglia Riccardo.
1: Sì. Effettivamente.
2: Allora,
4: È stato bello comunque giocare con te.
5: È stato bello. L'ultimissimissimissimo.
2: Ma questa. Dai, un'altra possibilità, dai l'ultima, su.
3: Dai. Un'altra. Sì. Andiamo sul oggi è il 3, facciamo il 3 che è classico.
5: Via, giù.
4: Numero 3.
1: Su. No, niente. Passaparola, Jerry, passaparola. Niente da pace.
4: La Sellerona.
2: Ma dov'era sto coso?
4: Ah, giusto, che numero dobbiamo
2: era?
4: Chiedere alla regia, numero 7, eccolo qua.
7: Mannaggia.
4: Vabbè.
1: Proprio quello che volevi dire.
4: Come era facile, era un numero 16.
3: Ce l'avevo sulla punta della lingua.
1: Mannaggia.
5: Va bene, ti arriva quindi a casa questo disco, questo vinile. Stavo dando un'occhiata. La traccia 4 del lato A è il pezzo dedicato a Chiara Tortorella.
4: Davvero?
5: Disgraziata.
1: Benissimo.
5: E poi
1: maledetta.
5: La terza del lato B invece si chiama La Pula.
2: La Pula?
8: Di cosa parlerà?
2: È un allarme, arriva.
5: Ah, ok, vabbè. Comunque, insomma, dai. Non è andata malissimo,
4: che
5: Clara.
4: Non hai vinto i nostri gadget, anche se qualcosa alla fine di solito nel sacchetto
3: dentro.
4: Capita di cadere. Sapere questo effetto a disposizione quando sempre.
2: Ma dimmi per quale ragione lo vorresti utilizzare.
4: Però Clara, è stato bello giocare con te e hai vinto.
1: Riprova,
4: il vinile di Samurai
1: riprova.
4: J.
1: Riprova, grazie, Chiara, riprova.
4: Ti vado?
1: Sì.
4: No!
1: Ma che brutta cosa, brutte persone che siete.
4: Clara, volo, cosa fai nella vita? Dove stai andando in questo lunedì? Che rimane lunedì anche per noi.
3: Allora, in questo nuovo lunedì io sto andando al lavoro, però ne vale super la pena parlare con voi, quindi mi sono
1: fermata. Ma che lavoro fai?
3: Io lavoro nella comunicazione per un'azienda e gestisco le pagine social e anche la pagina, appunto, sai, sito, e-commerce, queste cose qui.
2: Ah beh, sei una smanettona, brava, ti piace.
3: Dai, più
1: molto
3: o meno,
1: bene.
3: qualcosina.
4: Tranne che per la jingle machine... Che abbiamo smanettato noi.
5: Sì, non smanettare più.
1: Basta.
5: Oramai sono stati invertiti i poli di alcuni bottoni.
2: Ciao bella Clara o Clara bella. Noi ti salutiamo. Alla prossima. Ciao.
4: Baci e wiwa.
1: Ciao.
4: Ci puoi riurlare live R101? Dammi il regalo così ufficializziamo la vittoria.
3: Ma certo. R101, dammi il regalo.
4: Ciao ragazzi.
1: Ciao.

0: Where is my husband? Anche Ray su R101 alle 8:40 in questo mercoledì che ha il sapore di lunedì, come diceva giustamente la nostra amica vincitrice di Amatore, il nuovo vinile di Samurai J, anche perché in molti hanno fatto il ponte in questi giorni. Il nostro è stato disturbato il lunedì mattina da Riccardo Russo.
1: Non lo farò mai più, giuro, anche perché ho paura della vostra vendetta.
2: Bravo.
0: Esatto.
1: Bene. Sì.
0: Quindi ha rotto la regola numero uno di tutti quelli che hanno un giorno off, ovvero non disturbare il sonno.
2: No.
0: Ma la vostra regola sacra delle vacanze ce la state raccontando al 331 80 90 101. Sentiamo.
3: Buongiorno banda da Jesolo.
0: Ciao.
3: Io nei miei momenti off indosso la mia super vestaglia pagata 12 euro tanti anni fa, che mi avvolge sempre in un caldo abbraccio. Baci.
0: La vestaglia dei giorni off.
2: Nei momenti off lei si mette in vestaglia. Hai capito?
0: Un po' subito di libertà.
2: Un po' come te quando apri all'idraulico, Riccardo.
4: C'era
2: Cristiano.
4: Sotto la vestaglia niente.
2: Era
4: no?
2: Sotto il vestito niente.
4: Ah, ok.
2: Era sotto la vestaglia.
4: È una versione low cost.
2: Allora,
4: diciamo.
2: Ci sono degli amici che ci rimprovano. Avete tanto parlato di Briciola, il cane della fanfara dei carabinieri.
0: Beh, uh-huh.
2: Ma Briciola ormai è in pensione. Noi stiamo lavorando un equipaggio dell'arma che vuole un saluto. Benvenuto e Mattia. Ciao ragazzi, buon
1: ciao.
2: Lavoro.
0: Ciao.
4: Ciao, ciao, ciao. Promesso anche di salutare i vigili del fuoco che hanno fatto un salvataggio sul Monte Vettore.
2: Bravi.
4: Sabato scorso è atterrato l'elicottero nella piazzola, tutto molto spettacolare, ma anche insomma abbastanza periglioso.
2: Bravi.
4: Quindi c'erano degli ascoltatori tra di loro e saluto tutti quanti.
0: I veri eroi.
4: Sì, assolutamente. Anche per ascoltarci, dici. Sono eroi,
1: sì,
4: per quello.
1: Soprattutto.
4: Sì.
1: Certo.
4: Pressanti del pericolo.
0: Aperto per voi il 331 80 90 101, la vostra regola sacra di quando siete off, la canzone che ti fa stare bene, i vostri commenti, insomma, siamo qui con voi fino alle 9.

0: divertimento continua per tutta la mattinata. Dalle 9 alle 12 non perderti Procediamo, lo show di Fernando Proce con Regina, Sabrina Bambi e Cristina D'Avena, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Procediamo su R101.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
4: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento a Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
3: Spiega meglio.
4: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
5: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
6: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
3: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik, i 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro, con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: L'appuntamento è fisso, una volta ogni ora tocca a voi scegliere la musica su R101 attraverso la canzone che ti fa stare bene con il 331 80 90 101. Oggi mercoledì di rientro, lo festeggiamo andando di nuovo a ballare da qualche parte. Dove
1: e
0: ci portate?
1: Dove vai a ballare?
2: Vieni a ballare in posta sul soffitto. Sul soffitto.
0: Posta sul soffitto.
3: Sì. Ha ragione, il nostro Albano ha dato già un'indicazione per quanto riguarda il titolo richiestoci da Nicola D'Aosta, ma ce lo facciamo chiedere direttamente da lui.
4: Sono Nicola D'Aosta, volevo richiedere un pezzo di Lionel Richie, Dancing on the Feeling, semplicemente perché mi dà la carica e adoro questo artista. Volevo dirvi che siete brillanti, vi seguo tutti i giorni dal mio camion, un saluto a tutti i camionisti.
0: Ah, poteva finire con un bel bitonale.
5: Ehi là là, certo. Una bella strombazzata, bravo.
0: Esatto. Basta fare il segnale, no? Quando li vedi passare i camionisti. Chissà se lui è uno di quelli che poi lo fa partire.
3: E questa è Dancing on the Ceiling, ballando sul soffitto, grande hit di Lionel Richie, fratello di Antonio, ricordo, ecco.
1: Antonio Ricci.
5: È vicino.

0: con Lionel Richie qui su R101, la canzone che ti fa stare bene, che torna tra un'ora con Fernando Proce, il suo Procediamo.
1: Allora, i francesi, ai francesi non ne va bene una, nei musei, nelle esposizioni, nelle installazioni artistiche, continuano a rubargli
2: l'aveva
1: roba.
2: L'aveva detto Paolo Fox.
1: L'aveva detto Paolo Fox. Allora, un po' come nel mostro, era il mostro di, no, Ragione di Stecchino, di Roberto Benigni, c'era che aveva rubato la banana, ti ricordi?
3: Sì.
1: Che al Teatro Massimo a Palermo la roteava
2: l'insurrezione.
1: Tra lo sdegno generale, hanno rubato la banana.
0: Che non era on the ceiling, ma era, no, appiccicata al muro.
1: Quella banana valutata a milioni di dollari di Cattelan, l'artista Maurizio Cattelan, no?
0: Sì. La famosa banana appiccicata con due
1: con
0: scotch.
1: Un pezzo di scotch.
0: La famosa
2: monumento alla seconda banana, diciamo.
1: Esatto, l'hanno rubata.
2: Ma come l'hanno rubata?
1: Sì, non si trova più.
0: Sarà smagnata, secondo me.
1: Sì, trovano delle bucce per terra e le banane continuano a sparire. E non si capisce perché.
2: Ma dopo 10 anni non è marcia?
1: Ma che ne
0: la
1: so?
0: La banana deve cambiarla, Maurizio Cattelan, esatto. Ogni tot, perché deve essere quella ufficiale. Il problema è che se poi te la magni...
1: Cioè, le mutande tu te le cambi te o te le cambiano gli altri?
0: Maurizio Cattelan.
4: Scusate, quanto costano le banane di Cattelan? Quanto costano?
1: Non lo so, sta di fatto.
4: Te le pago, Paolo.
1: Abbiate pazienza, ma in queste sale museali non ci sono spesso questi tizi che sono poverini, che noia sto mestiere, seduti a guardare la gente tutto il giorno a vigilare.
0: Stava guardando il melone di Picasso.
1: Ma che ne so, allora magari se l'è mangiata lui, che non poteva andare a far merenda.
2: Quanto dovrebbe essere ricco uno per venire Cattelan a cambiargli le mutande? Io sono così ricco che a me viene Cattelan a casa mia a cambiarmi la biancheria,
1: questa banana, no, questa banana. Come sono nel momento in cui cambiava colore e cominciava a deperire, veniva sostituita.
0: Però deve essere una cosa ufficiale.
1: Che adesso appena sono fresche se le fottono. Non va bene.
2: Ma tutto questo dove?
0: In Francia.
2: Un'eccellenza.
1: Hanno digitato Louvre, Francia, sono entrati. In Francia.
2: Bene,
1: una banana da milioni di dollari.
0: Perché molti hanno la regola sacra di dover visitare i musei più belli delle città dove vanno.
2: Allora, e qual è stato il commento?
1: Non lo so, però voglio dire.
2: Oh là là.
1: Idea. C'è della frutta di ceramica che è identica. Dai che si rompono i denti almeno quelli, no?
0: Esatto, potrebbero mettergliene una così.
1: Appunto, di granito, che sono una banana vera, e quello se la mette in bocca, tacchete. E si spacca gli incisivi.
3: È buona come idea.
2: Mi piace. Un po' truculenta come orizzonte, ma.
1: Però, insomma, io ho dei sospetti anche su di voi, comunque, se vi può interessare. Sul furto della banana.
0: Magari hanno qualche consiglio da darci i nostri amici al 331 80 90 101 per le indagini e per raccontarci quella regola sacra dei giorni off. Sentiamo.
5: Buongiorno ragazzi. Allora, durante il mio giorno di riposo, come quello di ieri, mi alzo più tardi logicamente del solito, faccio qualche commissione se devo farla, se è possibile farla, e nel pomeriggio mi rilasso facendo un bel pisolino oppure quello che mi piace fare, ossia leggere libri.
0: Bravo, un bel planning.
1: Ti piace e nessuno ti deve disturbare in questo tran tran.
6: Ciao banda, buongiorno. Allora, la mia regola numero uno quando si è off è svegliarsi comunque abbastanza presto la mattina, non dico all'alba, ma non perdere tempo dormendo.

0: piccolo Samuro J. Sono Carlo Conti, Samuro J, che ritroviamo questi giorni. Sarà ancora qua con noi, eh? Ci sta facendo ballare davvero. Soprattutto Cristiano, il mio amico. E allora siamo arrivati alla fine. Vai con la sigla e we va!
1: Vamos!
2: È un po' triste, Cristiano, perché oggi abbiamo regalato l'album di Samurai J.
3: È anche il tempo di tornare, di ambientarsi subito. Via. Ma anche sta roba.
2: E non è mica finita qui,
1: no, anche a Briciola, il cane che va in pensione. Borda. Gli ha regalato un orologio. Che se ne fa?
3: Cosa? Dai in pensione.
1: Vai a capire.
2: È tornato tutto nei ranghi, quindi domani mattina dalle 7 alle 9 qui ci trovate noi, Chiara Tortorella, Paolo Dini, Cristiano Militello,
3: Aloha,
2: Leonardo Fiaschi e tutte le sue voci, e Riccardo Russo, che già ci anticiperà dalle 5 con il buongiornissimo.
4: Come sempre, ciao!
2: Ciao a Giuseppe Milano in regia, con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione, un bacione a tutti voi. Ora, come sempre, procediamo. Ciao. Vai Fernando, ciao a tutti!
1: Ciao.

0: RTR 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Notte di tensione nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno condotto raid difensivi sull'isola di Kashmir nello stretto di Hormuz, colpendo una torre radio. L'Iran ha risposto lanciando droni e missili sull'aeroporto internazionale del Kuwait. Diversi

0: Feriti, voli sospesi. Mentre proseguono gli scontri in Libano, Trump furioso con Netanyahu. Secondo il media Axios, in una telefonata il presidente americano avrebbe definito il premier israeliano un pazzo e un ingrato. Tra le parole riportate, ti odiano tutti, se non fosse per me saresti in prigione. Offensiva ucraina in Russia, un drone su un autobus in viaggio da Mosca alla Crimea ha ucciso 7 persone, 11 feriti. Colpito anche un terminal petrolifero a San Pietroburgo e uno stabilimento missilistico a Tambov. Zelensky intanto lavora con Bruxelles al 21esimo pacchetto di sanzioni. L'Unione Europea libera 13 miliardi per l'energia, attesa oggi la risposta di Bruxelles alla richiesta sulla deroga al patto di stabilità. Si va verso un parziale sì, ma solo sugli investimenti. In arrivo una mini clausola pari allo 0,3% del PIL annuo, con un tetto massimo dello 0,6. Fermati 2 pakistani per la strage dei braccianti nel Cosentino, incastrati dalle telecamere mentre bloccano le portiere e danno fuoco al veicolo. 4 persone arse vive, una è riuscita a scappare. All'origine della violenza ci sarebbe stata una lite per il denaro utile a pagare il viaggio. Tennis, azzurri alla conquista del Roland Garros, Bolelli e Vavassori in semifinale nel doppio maschile. Oggi nei quarti del singolare maschile, Cobolli contro il canadese Auger Aliassime e il derby Berrettini e Arnaldi. In Formula 1 ufficiale il rinnovo pluriennale di Leclerc con la Ferrari. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
2: No, non voglio.
1: Sì, ma la nostra qualità.
2: No, certo.
1: Beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
2: MV Line,
1: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
3: MV Line,
1: maniaci della qualità.
4: R101, traffico e mobilità.
5: La situazione in autostrada: sulla A1 2 km di coda per un veicolo in avaria tra il nodo A1 a Cerra Fragola e il nodo A1 Villa Literno Pomigliano. Proseguendo verso Milano, 2 km di coda per incidente tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Sulla A4 verso Torino, 6 km di coda per incidente tra Bergamo e Trezzo. Verso Trieste, 3 km di coda per incidente tra l'immissione sulla tangenziale est esterna di Milano e Trezzo. Sulla A22 verso Modena, 4 km di coda per traffico tra Carpi e l'immissione sulla A1. Sulla A24 verso la tangenziale est di Roma, 4 km di coda per traffico tra la fine della Complanare e l'innesto sulla tangenziale. Prudenza e buon viaggio.
6: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
7: Ciao,

0: Sarà finita la festa, qui c'è una festa da una settimana, il giubileo, sembra il giubileo di Rachele. Buongiorno straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili.
0: Avete finito? Siete rientrati? Belli? Mesti, tristerelli, con un po' di nuvolette addosso. Vabbè, cosa vuoi che sia. Intanto alle spalle avete una parata mai vista, come dire, dei festeggiamenti che hanno rimembrato un po' tutta la storia, ci hanno fatto ripercorrere questa nascita della Repubblica. Magari qualcuno ha preso delle cose nuove, no? Cose che non sapeva. Intanto buongiorno al caporedattore, buongiorno Aldino.
2: Buongiorno Fernando, vedo che sei tornato a fare il programma in piedi, non sei più seduto. Mi fa
0: già,
2: piacere.
0: Come lo vuoi, seduto o in piedi?
2: No, in piedi.
1: No, in piedi.
0: No, seduto, perché non ho la cintura dei pantaloni. Credo questa magritudine, questa magreria che mi assale. Cioè, mi mette, perdo i pantaloni, mi cadono. E che poi, guarda, adesso vedete, io sono mezzo busto sul 67. Chi lavora al 67?
3: Cane, va, bentornato, Gabriele.
0: Bentornato, capito? Fa il commenda, fa il weekend lungo, lascia i pafi, lei gli stiva e poi arriva cane, pa, si piazza, capito? Allora, se tu puoi zoomare. Io sono nudo.
3: Ma se ti cadono adesso i pantaloni, che zoom?
0: Appunto, sono caduti. Zoomi, bella, non c'è bisogno di zoomare lì.
3: Vabbè,
0: lì
3: non c'è bisogno. Quando accade sui lì, pantaloni.
0: Lì c'è un 4K ancora, capisci? Va bene, aspettate, mi siedo. Tanto ormai, come la. Oh. Vabbè, allora dicevamo, che parata, e cosa vi è rimasto? Cosa avete saputo, insomma, da tutto questo parlare della Repubblica, di questa ottantenne arzilla? Dai, diciamolo tutto sommato, cose che non sapevate. Regina, buongiorno piccola selvaggia.
4: Buongiorno.
0: Cosa hai imparato? Cosa ti è arrivato?
4: Mi è arrivato tutto, e soprattutto un bacio alla cagnolina Briciola, che è sfilato per
0: Regina,
4: l'ultima volta.
0: No, Regina, ma se io ti vedo, sembra che... No, non fai una bella figura se ti faccio una domanda seria e tu mi rispondi mi è arrivato un bacio. Mancanza di rispetto alla Repubblica che ti ospita. Al permesso di soggiorno che... Aldo, sbaglio? Correggimi se sbaglio, Aldo.
2: Sul permesso di soggiorno, non lo so com'è il permesso di soggiorno di Regina.
0: Marcello, aiutami! Ma ci siete o avete qualche problema?
3: Sì, faccio delle domande. No, abbiamo imparato che le donne non hanno potuto mettere il rossetto in sede di voto.
4: Sì.
0: Brava, cos'altro? Che il sud era monarchico e il nord era repubblicano.
3: Vero,
0: proprio
3: anche
0: spaccato
3: questo.
0: Completamente. Che i voti per arrivare, perché ne so, tante cose, per avere dei risultati ci voleva una settimana. E non era manco chiara lì la cosa, brogli e tutta una serie di cose. Poi anche, come dire, un atteggiamento dell'ultimo re non, molto bello, mi pare, no?
2: Però sì, non è andata così, però abbiamo questa Repubblica da 80 anni e non è che stiamo a rimangare i brogli elettorali.
3: Anzi, dovremmo trattarla meglio.
0: Vi ho fatto qualcosa che avete questo
2: assolutamente.
0: Cioè, siete invidiosi perché ho l'aria condizionata negli studi più belli d'Europa, voi siete in un Tugurio, e voi siete nel Tugurio al caldo, non è colpa mia, questo è il sud ora, avete voluto la Repubblica e tenetevela questa Repubblica, viva il re, cari sudditi, procediamo.

0: Fernando, hai finito di mangiare le ostriche?
1: Una volta che sono a casa e posso vedere Fernando che conduce in mutande la casa sua, non mi funziona il canale 67.
2: Canzoni, soddisfazioni, emozioni, procediamo, R100, canale 67, TV.
3: E boh, canzoni, emozioni stamattina. Dai, dai, dai, dai, sono contento, è arrivata l'erba almeno. Mamma mia, così si finiamo sto no, dico l'erba
4: è arrivata, l'erba. Sai,
3: l'erba. Sai come l'erba si monta un giardino? Ecco, stamattina facciamo un giardinaggio. Sai come si monta un giardino? Quanto costa? Cosa bisogna fare? Tutto il resto. No, voi pensate che le cose nascono così?
5: Ma perché poi il giardino si monta, non l'erba cresce?
3: No, bella, si può anche montare, piccola.
5: Beh, non mi piacciono queste cose artefatte.
3: Non è artefatta, così si cura l'erba, cioè l'erba già tutta fatta con le sue zolle, tu la piazzi nel terreno già preparato precedentemente.
6: Ok.
3: Mamma, tutto, so tutto!
6: Bravissimo!
5: Tuttologo!
3: Sigla, so tutto!
5: Cioè la sigla era sa tutto, perché noi non sappiamo niente.
3: Comunque se vi interessa Bergamo era monarchica, mi dicono. Attenzione.
5: Vabbè, lo dice
3: specifichiamo,
5: uno.
3: Ma che non tutto il, ma si sa che Bergamo mica proprio nord, non è questo nord, è un enclave del regno delle due Sicilie. No, diciamo. Vabbè, poi leggo qua di Salvatore: chi lo spiega ai poliziotti londinesi che rido da solo ascoltando le tue cazzate? Passameli.
5: Vabbè.
3: Allora, 3 di giugno, dai, allora ho capito che è brutto lì, che non c'avete tanta voglia, che mercoledì c'è, che siete un pochino sballottati, perché c'è anche chi mi chiede l'oroscopo, non è lunedì, è mercoledì. Cioè siamo ad uno sputo dal fine settimana, un altro
4: però
3: fine settimana.
4: È un mercoledì che sembra un lunedì.
6: È vero.
4: Per molti, non per noi, perché abbiamo lavorato
3: te,
4: sempre.
3: Per te, qua, anch'io ho lavorato, guarda, non ti faccio vedere manco le mani.
5: C'è, cioè, i galli, li vedo da qua.
3: Lasciamo stare. Apriamo la borsa, anche perché qua le cose non si capisce tanto per cambiare, non si è mai capito fin dall'inizio, ma quando sembra il gioco dell'oca, no? Che tu prendi poi una casella e torni indietro. No, funziona così il gioco dell'oca?
5: Sì, anche
3: perché
5: così.
3: Mentre mi riferisco al golfo, alla situazione del golfo, ieri pomeriggio, stanotte invece poi insomma attaccato, adesso entriamo nello specifico con Aldo, attaccato Trump, gli Stati Uniti, loro stanno rispondendo in Kuwait e un'altra roba, vediamo le borse come la pensano, dai.
4: Iniziamo dall'apertura della borsa che è negativa questa mattina, meno 0,47%.
3: Immaginate le oscillazioni di petrolio, tutta una serie di cose. So che vi tedio con queste robe, perché poi a raccontarle tutti i giorni non trovare mai una soluzione sembra quasi una presa per il giro, ma questo è una presa per il giro. Bitcoin che crolla, regina.
6: Hai fatto
3: un servizio per noi. Sentiamo perché questo crollo del Bitcoin, questo servizio di Ricerca Salata. Prego, veloce.
6: Buongiorno imparagonabili, bentrovati su R101. Noi siamo i Procediamo. Sempre su canale 67.
3: Non mica sono deficienti, abbiamo appena cominciato con la sigla e salutato tutti.
6: Ragazzi, guarda, come ha ben detto il mio capo redattore dei TGCOM24 nella persona del dottor Aldo Preda.
4: Io ho solo aperto la borsa.
6: Ha aperto la borsa.
5: La domanda era un'altra: perché sono crollati i Bitcoin?
3: Che teatrino infame, inutile. cioè, è proprio una. No, regina, così non ci siamo.
6: No,
3: se
6: caro,
3: hai dei problemi,
5: non
3: io
5: se lo meritano gli imparagonabili.
3: Esatto, gli ascoltatori non è che si meritano questa melina proprio puerile, bambinesca. Dica, dai,
6: c'è,
3: dia una botta che è meglio. Ormai
6: nel
3: a
6: mercato.
3: Parte la botta. E allora, dia una botta che andiamo. Cos'è? Dai, su.
5: Perfetto.
6: Botta.
3: Mi vedo bene, Sergio. Allora,
5: è una botta psicoattitudinale questa.
3: Mamma mia, a proposito di test, voi che ve ne siete andati in vacanza e che magari non c'eravate la mattina, abbiamo dato il meglio con il test psicoattitudinale. E adesso vi attaccate al test, altro che. Invece la canzone che ti fa stare bene, abbiamo bisogno di te, imparagonabile. Abbiamo bisogno di una bomba a questo numero, prego.
7: 331 80 90 100.

0: paese e noi ci paghiamo le spese. Però c'è andata a quel paese e noi ci paghiamo le spese.
1: Procediamo! Noi procediamo, e voi?
2: Ma perché noi ascoltatori scegliamo R101?
3: Tanta roba,

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Ehi, hey, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
3: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis!
4: Trovi Monge, crocchette cane 800 grammi, extra small, mini pollo, Shiba filet, vaschetta gatto 60 grammi, tutti i gusti!
3: Che risparmio!
2: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it. Convenienza
5: nostra! La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
6: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
7: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte, sempre.
9: Termini e condizioni in negozio online.
10: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
11: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Seresto, allaccia la libertà!
12: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale, pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, paella alla valenciana 900 grammi, 40% di sconto a 4,99€.
13: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
14: Che facciamo questo weekend?
15: Stiamo a casa.
14: A casa?
15: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
14: E dove?
15: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
14: Porto le pantofole.
15: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
18: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
19: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
20: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Ma poi è intervenuta Lisa sulle dichiarazioni di De Gregori, sulle quali poi si è accavallato Vasco ed è intervenuto anche Gabbani?
1: No, no, è finita lì, non è diciamo. Intervenuto, se si è fermato no, tutto cioè... a Elisa.
0: Elisa si è fermato. Straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili.
0: Ho una cosa per voi da fare immediatamente, perché mi scade. Se la faccio fra 10 minuti non vale più, perché una ricerca di Aldo Preda, che è legata proprio all'istante, a quello che stai facendo ora. Per cui sigla le ricerche di Aldo Preda prima che arrivi la scadenza. Sigla.
2: Le ricerche.
0: Ma dai, prendiamolo per buono, dai, beh, dai, dai, pian pianino, perché i primi 40 minuti così vi dovete scaldare un po', no?
2: Sì.
0: Anche se stamattina proprio non ce n'è bisogno, senza aria condizionata in quello studio proprio da anacoreta. Allora, sentiamo, la ricerca, Aldo, la fonte?
1: La fonte è uno studio pubblicato su PubMed, che è un motore di ricerca. Pub come il pub dove si va
0: come
1: a bere,
0: pub.
1: Ma pub sta per publication. PubMed, motore di ricerca specializzato nella letteratura scientifica. Questo studio ha stabilito quale piccolo accorgimento potremmo tenere tutti noi al mattino per ridurre lo stress e affrontare al meglio la giornata che abbiamo davanti. Volete
0: Elettri,
1: che ve lo dico
0: seguito?
1: Subito?
2: No, sì, assolutamente.
0: Chi è la fonte?
2: PubMed, pub che non sta come pub dove andasse a ubriaca, ma come public relation.
0: Allora io ti guardo nel monitor e mi sembri distratta, invece sei proprio sul pezzo.
2: Io faccio
0: che
2: finta.
0: Che furbastra. Allora, secondo te, una cosa che bisogna fare al mattino per alleviare, mi pare di capire, caporedattore, lo stress e per affrontare meglio la giornata, qual è? Pensaci, o qual è quella che fai tu magari? No? Magari ne fai una, fai un rito ogni mattina per tirare su, che ne so, un raccoglimento, una respirazione, una colazione, non lo so. Cosa fai?
1: Una sosta in bagno.
3: Allora,
2: molti dicono di fare il saluto al sole, poche ma semplici posizioni di yoga.
3: È vero, anche.
2: Io non le faccio, però, se vede.
3: No. Dai, va bene.
0: Lei, signora lì, non mi ricordo mai il nome.
2: Regina Parecida Saraiva.
0: Regina
1: Sargasso.
3: Okay. Chiamami Sargasso, Pamela, sì. Se vuoi. Io subito la mattina.
1: Perché Pamela?
3: Perché mi piace.
0: Stare, va bene così. Pamela, un pezzo per te, poi dopo un live da fare. Mamma mia. Vabbè, andiamo. Dica.
3: Accendo la radio. Che mi fa radio,
1: è utile, ma molti, non è quello. Non
0: molti,
1: è quello.
0: Molti lo fanno.
2: Non accende la luce perché non ce l'ha, ma la radio sì.
4: Una bella doccia.
1: No, questo no. Sì, lo posso testimoniare che aiuta, ma non è quello.
4: Una bella ciurata.
0: Una bella ciurata. No. Quella è, no, è buona. Tu lo fai ancora la mattina, Velletri?
2: Cosa?
0: No,
2: sì, allora
0: no,
2: non tutti i giorni
0: avete
2: perché
0: mollato.
2: Quando arriva il caldo
1: non
2: un po' si diminuisce.
0: Prima,
2: no,
0: sei anni fa, quando ha cominciato la sua storia con il famoso trapanatore Morelli,
2: era 7 su 7.
0: Ogni mattina era 7 su 7 la mattina.
2: Già colazionata.
0: 7 su 7 è diventato 0. Vedi?
2: No, 0 no.
0: Voglia.
5: Secondo me di prima mattina bisognerebbe fare almeno un quarto d'ora di ginnastica, che possa essere ginnastica dolce, yoga. Vabbè. Oppure attività fisica.
2: Ha ragione.
0: Mi pare di capire da Aldo,
1: anzi, l'attività fisica ci scatena ancora di più lo stress.
4: Un bel succo di frutta.
1: No.
3: Ce l'ho.
0: Ma quindi...
1: Vibra Regina.
0: Cioè, dai,
3: riagomitolamelo. Sorridere.
1: No.
0: Sorridere, vabbè. Andiamo perché non abbiamo tempo, che abbiamo tante cose da fare. Cosa dice questa ricerca? You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Atto dicono a tutti gli effetti anche oggi, mercoledì 3 di giugno, puntata
1: da urlo.
0: Allora sta per scadere sta cavolo di ricerca, no cavolo di ricerca, scusa, che è interessante, almeno adesso aspettiamo la risposta. Allora c'è un elemento in particolare secondo questa ricerca del pub Westgnadapoltaez,
2: esatto,
0: che dice di fare una cosa, è un rito che bisogna fare la mattina,
2: no,
0: per alleviare
2: lo stress.
0: No, non
2: è un rito, è un piccolo accorgimento che servirebbe per aiutarci, okay, a ridurre lo stress.
0: Molti di voi hanno detto, insomma, hanno espresso che indicazioni l'acqua, la ginnastica, il saluto al sole, la colazione, l'accoppiarsi, il copulare, fare brigare, invece...
2: Invece basta semplicemente abbracciare qualcuno che abbiamo a fianco per almeno 6 minuti. 6 minuti di coccole alla mattina riducono lo stress e ci fanno affrontare la giornata al meglio. È proprio una questione fisiologica.
0: Ma ti rivolgi alla minoranza.
3: Nonna, poi quando fa caldo, 6 minuti.
0: Diglielo. No, vabbè, bagno turco. La mattina ci sta anche, però ti stai rivolgendo alla minoranza, scusa, cioè alla minoranza.
3: Beh, ma va bene anche il cuscino?
2: No, deve essere una persona fisica. Questo perché durante la notte l'organismo sviluppa cortisolo, che è la sostanza che scatena lo stress.
3: Felicità.
2: E quindi per ridurre il cortisolo, gli abbracci è dimostrato che riducono il cortisolo e quindi ci fanno affrontare la giornata meno stressati.
0: Io dormo abbracciato il cuscino, in effetti è tutto buchi.
3: È uno scolapasta è diventato.
2: Penso vada bene anche un animale, un gatto.
0: Come un animale, poverino.
2: Certo, stringere
0: poi
2: il gatto,
0: magari non sono ancora sveglio del tutto. Cosa faccio? Cicciolino, dai. Per favore, non voglia mai il signora. Va bene, abbiamo un disco nuovo. Lo lancia la signora lì del centro Italia. Quella lì.
3: Allora, il disco è nuovo. Ma l'artista è uno dei più amati in Italia. Si prepara il 4 luglio all'Arena Tor Vergata Roma per un maxi concerto raduno. È ultimo e questo singolo si intitola Romantica.
4: Procediamo!
5: Disco nuovo!
6: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto!
0: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
2: Voilà! Sono Fernando Proce su R101, in radio, in TV sul 67, ma anche in tempo reale su tutti i social, Facebook, Instagram e TikTok. Ale, procediamo!
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
6: Eurospin, la spesa intelligente.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
10: Per molti il futuro è solo incertezza.
11: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset. Su mediasetgrape.it.
12: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Cioccalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
13: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
14: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più! Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
15: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
16: Crema di caponata o salsa di fichi?
15: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
17: La Piadineria.
16: La più buona perché è mia.
18: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
19: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
20: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
21: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
22: Sì che puoi provare il gusto inaspettato.
23: Lasciati sorprendere dal gusto di Orasì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Orasì, il plant based all'italiana.

0: nuova professione.
1: Sì.
0: No, ragazzi, non posso credere che vi rifiutate anche di abbracciare la persona che vi ha a fianco. Con chi siete? Con uno sconosciuto? Perché scrivono relativamente alla ricerca di Aldo, che è una cosa che farebbe bene la mattina, e abbracciarsi, secondo la ricerca, almeno 6 minuti, corretto?
2: Sì, esatto.
0: Allora dicono, vabbè, sì, 6 minuti, i primi 3-4 mesi di convivenza, poi basta. Ma stai scherzando? Ma non ti dicono di far sesso selvaggio per 3 ore? Di abbracciare... un po' da manco, cioè,
3: sì, Aldo, hai pienamente ragione. 6 minuti per abbracciarsi con la persona che hai accanto, ho fatto così anch'io, però purtroppo sono arrivati 2 figli.
1: Tu
0: dici, vabbè,
4: devi solo abbracciare,
0: allora,
4: non fare altro.
0: Attenzione, c'è una ruota imbarazzante. Allora, scendono in campo i nostri ascoltatori professionisti senior. Ormai fanno parte del cast, anzi, ricevono la ripartizione anche dal nuovo Imaie.
1: Oh là là!
4: Dai.
0: Ormai dei professionisti a tutti gli effetti. 7 canzoni, 7 i colori della ruota. Sentiamo.
1: Canzone verde.
5: Ragazzi, buongiorno Valerio. La canzone mi farebbe stare bene, Strong di Robbie Williams. Un grosso bacio a tutti.
6: Canzone viola.
7: Buongiorno Fernando, buongiorno a tutti. Procediamo. Pantaleo è la canzone che mi farebbe stare bene oggi, visto che vi sento un po' così giù, è You Make Me Feel di Sylvester.
6: Canzone blu.
8: Buongiorno a tutti, la canzone che mi farebbe stare bene è Giddy Up A Go Go Ad Visser.
9: Canzone azzurra.
10: Ciao Fernando, buongiorno a tutti. La canzone che mi fa stare bene oggi è una bella canzone di Amy Stewart, Clock on Wood.
6: Canzone rossa.
11: Buongiorno amici pazzeschi, Sasà da Roma. Per la canzone che ci fa stare bene oggi proporrei Eyes Tipping Up Dressing Fella di Barry White.
12: Canzone fucsia.
13: Antonio Ataurisano, è la canzone che mi fa stare bene oggi è Acqua e Sapone degli Stadio. Ciao, siete fantastici.
6: Canzone gialla.
14: Ciao, sono Manu e la canzone che mi fa stare bene è Spirit in the Sky dei Doctor and the Medics.
0: Doctor and the Medics. Hai sentito? Regina, ti sentono Mogia, sei tu che abbassi il livello.
1: Ma io
0: stamattina
1: sono energica,
0: cosa c'è?
1: Ragazzi, io sto benissimo.
0: Sì, tu e Aldo, io e Velletri siamo spumeggianti. Velletri, diglielo.
4: Sì,
0: diglielo.
4: Sì, sì, confermo.
2: Insomma, Velletri non è che la vedo tanto spumeggiante.
4: Ma come no?
0: No, invece io la vedo e la sento frizzante quella ragazza lì. Ora
4: bene,
0: sentiamo quale di queste. Sai che mi piacerebbe sentire quella Giddy Up A Go Go?
1: Sì, anche a me.
0: Ad Weiser.
1: Ah,
0: roba bellissima, vediamo, gira, bella, gira, bella, gira la palla. A proposito di palla, aspetta, che colore è? Aspetta,
1: Rosso!
0: Ma Mancini!
6: Rosso.
11: Buongiorno amici pazzeschi, Sasà da Roma. Per la canzone che ci fa star bene oggi proporrei Eyes Tipping Up Dressing Fella di Barry White.
0: È la mia. Dicevo, Mancini è il nuovo CT della Nazionale, è vero o è una bufala?
2: È una bufala, non mi risulta.
0: Ah, grazie. Sei sicuro? Te sei sicuro?
2: Sì.
0: Vabbè, sentiamo la canzone che ti fa stare bene. I Step in Hip Dressing Fella. You gotta to get

0: nostri cuori. A volte si davano le risposte per educazione.
1: Ma mica siamo in chiesa.
0: Maleducate, ma è un modo di dire. I step in it, dressing fella, you gotta to get up. Gli anni 80, la Love Limited Orchestra, fondata da Barry White, canzone meravigliosa, pare particolarmente anche apprezzata dai nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto imparagonabili. E allora questa canzone, come dire, ci apre alla prossima canzone che ti fa stare bene, allorquando apriremo completamente il nostro cuore. Anzi, vi invito a farlo. Invito a farlo, togliere, a rompere qualunque muro, se avete da perdonare qualcuno, se avete insomma da comunicare a qualcuno il vostro sentimento, se dovete chiedere scusa, che ne so, qualunque, cioè la canzone che ti fa stare bene, ed è un modo carino, anche umile se vuoi, no? Perché tante volte magari si fa fatica a dire delle cose, l'orgoglio. Allora c'è la radio, come sempre è stato, perché non ti fa vedere il viso, cioè magari ti filtra un po', ti dà questa possibilità. Allora, la prossima ora aspetto le vostre dediche ed una bellissima canzone d'amore. Mandate un vocale ora a questo numero.
2: 331 80 90 101.

0: Ma cosa credi essere? A Peter Pan di Ricciola? Cos'è? La Villa delle Rose?
1: Ullala!
0: Oh, che avete una certa, eh?
1: Ma va!
0: Cioè, che sei di bimba? Cioè, mi dimenavo, in effetti sono a rischio infarto.
1: No, dai.
0: Vabbè, bella questa, sai che mi piace? Ho
1: anche
0: voglia di dance, Regina. Ho voglia di andare in tutte le discoteche all'aperto del pianeta a fare di quei danni clamorosi fino alle 9 del mattino e ricominciare alle 11.
1: Andiamo!
0: Belletri!
2: No, io non vi seguo.
1: Dai.
0: Che bei propositi. Guarda, Aldo è schifato da questa immagine di questo tour nelle discoteche di Ibiza.
3: Ma all'aperto poi col caldo, le zanzare.
1: Dai,
3: Aldo. Chiuso, mia. Beh, al chiuso con l'aria condizionata.
0: Vecchiume che c'è. Va bene, va bene, va bene. Adesso parliamo di cose serie. Intanto grazie per i vostri messaggi per la canzone di Passare Bene dedicata all'amore. Più tardi sentiremo anche le vostre dediche, anche in situazioni insomma che fanno soffrire. Se volete potete ancora farlo, mandare un vocale, scegliere una canzone d'amore per lo 331 80 90 101. Ora dicevo, Aldo, un po' di cose serie. Ieri poi ti lascio lo spazio.
3: Sì.
0: Mi ha seguito un po' di robe. Una in particolare ho fatto proprio fatica. Eppure, insomma, di cose ne abbiamo viste nel corso della nostra vita, ma quell'immagine in Calabria.
3: A Cosenza.
0: Di quei...

0: Stai riferendo?
1: Sì, a Cosenza, sì, di questi ragazzi chiusi in questa macchina e carbonizzati con una facilità, con una roba come... mi ha fatto ancora una volta prendere atto di questa, barbarie, di questa umanità proprio perduta, ed è anche una delle notizie, insomma, che hanno toccato tantissime persone. Voi sapete, ragazzi, se vogliamo ricordarlo, comunque è una roba veramente brutta.
0: Sì, quella a Cosenza, in questa stazione di servizio, quattro braccianti pakistani sono morti carbonizzati all'interno di un'auto che è stata data alle fiamme da due loro connazionali. La questione riguarda il caporalato, la gestione dei braccianti agricoli. Questi ragazzi morti chiedevano soltanto di essere pagati, perché non venivano pagati, e per tutta risposta hanno ottenuto la morte. Le due persone che si vedono in questo video drammatico bloccare le porte di quest'auto mentre la danno alle fiamme sono state poi fermate e arrestate dalle forze dell'ordine.
1: Se vuoi aggiungere altro, scusa, io non sapevo di cosa volessi parlare.
0: Dobbiamo parlare di maltempo, perché imperversa ancora in alcune regioni del nord e del centro anche in queste ore. Una quarantina di richieste di soccorso in pochi minuti ai vigili del fuoco per il maltempo che nella tarda serata di ieri si è abbattuto su Arezzo. Soccorsi anche quattro automobilisti che erano rimasti bloccati all'interno delle loro auto in sottopassi allagati. Vigili del fuoco impegnati in numerosi interventi anche in tutto il territorio di Vicenza, la provincia di Vicenza. Le maggiori criticità nel comune di Brendola, dove temporali intensi hanno causato anche una frana. Oltre 150 telefonate nel corso della notte ai vigili del fuoco anche in Friuli Venezia Giulia. In particolare sono stati registrati allagamenti diffusi a Pordenone, Lignano Sabbiadoro, Cormonse e Caduta Rami a Pordenone, nella stessa Pordenone. Per la giornata di oggi è ancora allerta arancione per il maltempo in Liguria e allerta gialla in altre 14 regioni del centro-nord, ma anche per una parte del Lazio, Roma compresa, per la Campania e anche per la Puglia.
1: Beh, per la Puglia, io sono nel Salento, splende un sole meraviglioso, anche ieri è stata una giornata bellissima, tantissima gente al mare che ne ha approfittato magari anche per allungare le vacanze. Insomma, è diviso, è diciamo un po' magari il sud è lambito, ma lievemente da questa ondata di brutto tempo. E Milano, la mia Milano, dopo tre giorni che manco da Milano, mi manca. Milano com'è?
0: Milano è tornato il sole questa mattina, ma ieri è stata una giornata di violenti nubifragi praticamente per tutta la giornata.
1: Bene, una canzoncina per chiudere l'intervento di Aldo Preda, la classica, andiamo sul classico, via, classico.

0: da solista Wino Gatto, Scazzo Mandela. Sì. Mancava la voce, mancava Aldo Preda. Wino Gatto, Scazzo Mandela. Wino Gatto. Va bene.
1: Sono Francesca da Foggia. Mi fate entrare già a me in quella playlist particolari di soggetti che vi mandano tutte le belle canzoni? Perché insomma, io ve le mando spesso e credo nel mio piccolo, insomma, di mandarvi sempre delle canzoni abbastanza famose, importanti.
0: Allora, Francesca, devi dirmi da quanti anni ascolti, da quanti anni mandi i messaggi, e poi ci sono i vari scaglioni che ti permettono di arrivare poi al gradino più alto, diciamo al segmento più alto degli ascoltatori senior, quelli professionisti, retribuiti anche, cioè anche nuove maglie, una ripartizione, insomma, degli utili, perché ormai sono soggetti, sono un pochino, fa parte del cast, dici.
2: Però l'importante poi sono gli scaglioni, quella è la cosa più importante.
0: Gli scaglioni, l'importante è che poi riceveranno anche un kit.
3: Pure.
0: Kit muerto. No, perché vedo, sento le radio regalano kit, cose, ma non regaliamo niente, Non abbiamo il nostro kit, potremmo fare un kit muerto. No, kit muerto è offensivo, kit muerto.
3: Abbastanza
0: adesso. Attenzione, indicazione per la cantante per il live. Quindi mi dite che a Milano c'è il sole come qui nel Salento, allora possiamo fare l'esterna. Oggi io vorrei che dedicasse la signora una canzone a Tiziano Ferro, che ho visto sui social, è un bravo ragazzo, è una brava persona, generoso, affettuoso, educato, carino, bello e bravo. E se uno ha un momento un po' così, tu dirai, devi fare uno show, devi essere al massimissimo della forma, sei preso degli impegni e magari non sei al massimo, il fan dovrebbe sorreggerti. Le nostre critiche crude, alcune crudeli. Un abbraccio a Tiziano Ferro, oggi Regina canta Perdono.
4: Ok.
0: Vero?
4: Ok.
0: D'accordo. E non solo, sai cosa ti dedica anche? Cristiano, sto dicendo, Tiziano ti dedica anche un cos'è?

0: ancora il test di ieri, ma di
1: un
0: bello. Sì, ce l'ho in testa. Il test di un livello, ragazzi, mi dispiace per voi che non c'eravate, che eravate in giro a fare le vostre... o che dormivate magari, perché l'abbiamo fatto anche di buon'ora, realizzato in Australia. Adesso vi tocca aspettare per quel tipo di test, che è una costola di questo, ambientato in Messico. Per quando sarà pronto? Come vi state organizzando, Aldo?
2: Stiamo cercando gli studi a Città del Messico, non è facile. Poi ci sono i mondiali adesso, gli hotel sono pieni, insomma un po' di difficoltà.
0: Grazie l'altro, dici. E certo. Quindi il prossimo sarà ambientato nel Distretto Federale.
1: No, ma poi vi danno i permessi invece... subito a voi.
2: Certo.
1: Di solito bisogna aspettare per l'ESTA.
0: Cioè, ragazzi, noi abbiamo dei... Lascia stare. Il test brasiliano. Cos'è?
3: Cos'è? 2026. Testi. Brasiliano. A volte si vedono, ma a volte anche no.
0: appunto me lo stavo chiedendo io. Ma cos'hai? Cioè, perché parli così male stamattina?
3: No, c'è la lingua rotolata.
0: Arrotolata.
1: Ma poi sti test hanno sempre lo stesso testo?
0: Però per favore,
1: sì, a volte no.
0: Sta sindacalista.
1: A volte corre, a volte non corre.
0: che c'è?
2: Corre, ma non c'ha le gambe.
3: E i miei testi
1: può
3: sono...
1: parlare, ma può non parlare.
3: I miei testi sono manuali, semplice.
0: Siete invidiosi della, come dire, della normalità, capito? Della bontà. Questa è roba artigianale, questa è frutto della terra. Vabbè, cos'è? A volte si vede e a volte no.
4: Le stelle.
3: Amore, brava. Che mi capiscono, grazie.
2: Ma ti capiscono anche troppo in fretta, però.
1: Vabbè, ma poteva essere anche le nuvole.
3: C'è un altro.
0: Disintegrato. C'è un altro. Non ce l'ho, per favore, abbi pazienza.
1: No, lasciami indovinare.
3: Aspetta, Sabri.
0: Prima del test, c'è veramente maleducata.
1: No, volevo dire
0: allora,
1: il testo.
3: Cos'è? 2026 testi psicoattitudinali brasiliani.
0: No. Brasiliano. Oh.
3: Da me si vede di tutto, ma anche di più.
1: Ma è quello di prima.
2: Però, le stelle,
0: però,
2: no?
0: Però regina, hanno ragione, lo stile è sempre quello, capito?
1: Ok, è il marchio di fabbrica, ma cosa è di goccio?
3: Vediamo se indovina.
0: Da me si vedono, come? Da me si vedono?
3: Di tutto e anche di più.
2: Ma da me dove? A casa tua.
0: Appunto, se manca la cosa, come fanno a rispondere?
5: Per me sono gli schiaffi.
3: No, carissimo.
0: No, devi articolarlo meglio. Allora, sai cosa fai?
5: Sono i soldi.
3: No, caro.
1: Comunque ci vuole un soggetto, un predicato, un'azione.
0: Arriverà, un avvocato, arriverà. Uno psichiatra, un'ambulanza, un anestetista, un radiologo, ci vorrebbe di tutto, una clinica intera. Vabbè, vuoi apporre qualche piccola modifica, però proprio andiamo un pochino meglio? Dai.
3: Cos'è?
1: No. Ma è necessario tutto sto prologo iniziale? Vai al testo.
5: Gomitolamelo. La luna?
3: Non, carissimo.
0: No. Senti, fai una cosa, rivolgiti ad Arcangelo, che magari ti aiuta un attimo,
3: Va bene.
0: Tanto come manutentore dell'aria condizionata ormai è una chiavica.
6: Magari...

0: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
1: La pubblicità sembra durare per sempre.
2: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
1: Poche cose sono per sempre.
2: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
6: Che confusione sarà perché...
7: Le leggi le parole? No!
8: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
9: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
8: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
11: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
12: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
13: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
14: Doppio malto.
15: Birra, cucina e felicità.
13: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
16: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
17: Super conveniente della vita.
18: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
19: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
20: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
19: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
20: Come risparmia?
19: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
20: E i lavori?
19: Ma c'è Ristruttura Smart.
20: Così ti risparmi anche tu, eh?
19: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
21: Iperceramica.
22: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
23: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
24: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
23: Colombo, navigando sull'app Family,
25: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
23: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family. Petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
26: R101 Meteo.
27: Bentrovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo in prevalenza soleggiato al nord-ovest e in Sardegna. Nuvole sul resto d'Italia, anche se non mancheranno le temporanee schiarite, soprattutto al sud. Previsti rovesci e temporali invece su Venezia, Emilia, Romagna, gran parte del centro, Campania, Basilicata, Puglia centrale e settentrionale. Temperature massime in rialzo al nord-ovest, in calo invece al nord-est, su gran parte del centro, in Campania e in Sardegna. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
26: R101 Meteo con
0: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Buongiorno, buongiorno cari amici di Procediamo. Anch'io voglio fare parte degli ascoltatori VIP. Vi seguo da tantissimo.
1: Non
0: e ci fate scialare tantissimo. Buona giornata, amici di Procediamo.
1: Va bene. C'è un iter tutto particolare, non è una roba semplice così, c'è da compilare un modulo, bisogna che attesti insomma la vostra ascolto di lungo corso, un background musicale importante, ci sono tante cose, non è che prendiamo adesso chi capita, capito? E da lì poi il passo verso l'ascoltatore professionista, ascoltatore senior remunerato. Non ci sono tanti soldi, ma
2: no.
1: Dove ci sono tanti soldi adesso? Beh, Regina,
2: cioè. Non cioè ci sono.
1: Allora abbiamo remixato il test, ma ve lo facciamo sentire dopo. Il test psicattitudinale. Intanto oggi si scende sui campo di tennis del Roland Garros, giusto?
3: Esatto, è il giorno dell'Italia a Parigi. È il giorno dell'Italia. Tre tennisti italiani impegnati nei quarti di finale del Roland Garros. Si inizierà alle 14 con Flavio Cobolli, che sarà opposto al canadese Auger Aliassime, e poi questa sera il derby italiano, lo hanno ribattezzato il derby dei Matteo Berrettini contro Matteo Arnaldi. E ricordiamo che Bolelli e Vavassori, che è la nostra coppia di doppisti, sono già in semifinale, quindi avremo la coppia del doppio
1: Bonelli?
3: In semifinali, Bolelli e Vavassori.
1: Bolelli.
3: E avremo Bolelli sicuramente, esatto, quelli sono un'altra coppia, e avremo sicuramente anche un semifinalista in italano, perché nei quarti c'è un derby italiano, quindi avremo sicuramente italiano in semifinale.
1: Certo.
3: Ed è il segno che l'Italia del tennis vince anche quando Sinner ha un momento di defiance, non è solo Sinner.
1: Cosa vuoi dire con questo? Cosa vuoi dire?
3: Che siamo contenti che dietro Sinner c'è un'altra Italia del tennis che cresce bene e vince.
4: Bravi ragazzi, in bocca al lupo.
1: Allora, forza Italia, che siamo tantissimi. Hai visto sta roba? Ho messo delle altre cose nuove nello studio, come se non bastasse. Guarda qua, voi che state seguendo la televisione, guarda Regina, io posso, vedi, senza canepa posso zoomare, guarda, ma
2: che
1: zoomo,
2: bello.
1: Filo, zoom, canepa, mettimi in primo piano fino all'infinito, guarda, ti posso far entrare.
4: Vabbè, ti vediamo i pesci delle narici.
1: Tranquillo, ne ho, guarda.
2: Ulala, che bello!
1: Adesso come i bambini mi divento, capito, con Teresa, Madonna che studio. Va bene, collegati tra Salento e Milano, questo è il Procediamo e questa è la nuova canzone di Rama, si chiama Cap.

0: Ragazzi, siamo noi, Melita Toniolo, Fabio De Vivo, il Musazzi.
1: E ogni venerdì noi facciamo festa.
2: Eh sì, la nostra sarà una festa tutta italiana.
3: R101
4: Made in Italy, the official Italian Dance Party.
3: La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.
1: Vi aspettiamo ogni venerdì sera dalle 20 alle 21 su R101,
2: ma anche in TV sul canale 67 del digitale terrestre.
4: Made in Italy.
3: Tutto il mondo balla italiano con R.
5: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
6: E a noi che ci piacciono tanto!
5: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
7: Eccoci lanciatissimi come ogni mattina con i nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
8: imparagonabili
7: in radio, in TV, sulle app, ma anche sui social. Ale, procediamo!
9: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
10: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
11: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
12: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
13: Ok, e quindi?
12: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
13: Allora la risposta è MG.
14: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
15: Ti aspettiamo negli MG Store.
16: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
17: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
2: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente.
3: Buono, veramente.
4: Quando ti dicono che è a misura.
3: Veramente?
4: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
5: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
6: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
8: Salve!
9: Ah, lei, ho un problema, sa?
8: Cioè?
9: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
8: Per 10 anni non le darà più fastidio.
9: Ah, sei balconi e un terrazzo!
10: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
11: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
12: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.

0: Allora, eccoci con una canzone che ti fa stare bene, dedicata all'amore, anche se sono le 10:30 del mattino, sono precise, 10:46, creiamo una situazione, un'atmosfera intima, se puoi aiutarmi, cane fa, adesso io zoomo perché arriva con tanto amore. Allora, guardiamoci un po' negli occhi, aspetta, così, bambolotto, bambolotto, guardami negli occhi. Perché arriva con tanto. Non dico a te, Aldo, perché ti
1: No,
0: tu.
1: Lo so.
0: Non sei tu il mio bambolo.
1: Lo so chi è il
0: A proposito, dalla prossima settimana cambia il format, perché arrivano i bambini, chiudono le scuole, per cui niente scurrilità, niente paroline un po' così colorate, niente scoregge, rutti, capito? Quelle robe lì che fate solitamente in studio, perché poi le cose si sanno che quando non ci sono, anarchia totale, regina. Perché regina, sì, proprio te, regina. Va bene, questo non è il momento di litigare. Sì, questo non è il momento di litigare, perché adesso parliamo d'amore seriamente, diamo spazio ai nostri ascoltatori, alle loro esternazioni, alle loro storie d'amore, insomma, che spesse volte danno gioia, altrettante sofferenza. A voi.
2: Buongiorno Fernando, buongiorno a tutti, sono Anna. Allora, io volevo fare una dedica un po' speciale, e forse per qualcuno potrà sembrare un messaggio stupido, insignificante, però non mi interessa. Volevo dedicare questo momento al mio cagnolone, che purtroppo 2 giorni fa se n'è andato, lasciando un vuoto immenso, e gli volevo dire grazie per tutto l'amore, l'affetto e le belle giornate spensierate che ci ha fatto passare, e rimarrà sempre nel mio cuore. E gli volevo dedicare una canzone, A Two Sound A Hears, di Cristina Perri. Ciao e grazie.
3: Buongiorno R101. Secondo me la canzone più romantica è Il filo rosso di Alfa. Ciao R101.
4: Buongiorno R101, sono Annalisa da Mantova. E quella che voglio ascoltare, la canzone che mi fa stare bene, è Acquario di Ultimo, che non è proprio una canzone d'amore, ma rispecchia quello che siamo io e il mio compagno. Un bacione a Michael e a tutti voi, grazie per la compagnia.
5: Buongiorno amici di Procediamo. Allora, io per la canzone d'amore volevo dedicare la canzone Renegade dei X Ambassador a tutte quelle persone con disabilità che ci sono, diciamo, nel mondo, ok? Dicendo loro che veramente sono delle persone incredibili. Buona giornata a tutti.
6: Allora, sì, io la canzone dell'amore ve lo faccio scegliere a voi, però io devo dire perdono a mio padre, che non ho potuto salvarla, e lui ha pensato sempre che la colpa era mia. È morto nel 1990 e fino ad ora la famiglia non va tanto bene, perché lui dice l'era la colpa vostra. Grazie, perdono papà, grazie se lo date. Elisabetta da Prato.
7: Buongiorno Procediamo, buongiorno Imparagonabili. Per la canzone che mi farebbe stare bene stamattina e che dedico a mia moglie e a te di Giovanotti, perché lei mi supporta e mi sopporta in tutti i momenti. Un abbraccio a tutti.
8: Buongiorno Procediamo, sono Simona da Bollate. Vorrei dedicare con tanto amore la canzone È per te di Lorenzo Giovanotti, anzi è per voi, ai miei 2 ragazzi, perché mancherò per 2 settimane da casa per una trasferta di lavoro, e niente, loro sono il mio tutto, e è per voi ragazzi, è per te.
9: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro, quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei. stanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che

fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa, a te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei, a te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni miei. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte

riesci a rendere la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che

0: mi fate emozionare. Già sono così emozionata che non vedrò i miei cuccioli per 2 settimane e mi fate venire da piangere.
1: Ragazzi,
2: miseria,
1: cambiate rubrica, vi prego, perché a parte che mi sta venendo da piangere, vorrei buttarmi dal balcone.
3: Non esageriamo, cerchiamo di sdrammatizzare. Questa è la vita, questo è uno spaccato chiaro della vita.
4: Così,
3: l'amore porta gioia, i rapporti, i sentimenti portano gioia, ma spesse volte portano dolore. Anch'io voglio fare un pensiero d'amore serio ai Bitcoin.
4: Oh.
3: Stamattina siete troppo giù, e poi tiratevi su. Bit, pensaci tu.
4: Ma sono gemelli.
3: 57.000 euro sono pochi, voi valete molto di più. Ma voi volete almeno 300.000 euro. E anche se arrivaste a 1 milione, bit e coin, non sarebbe un errore. 1,5 milioni. Tiratevi su, volate liberi nel cielo. Innalzatevi. Date soddisfazioni a voi e agli altri, come
5: per la dedica con tanto amore vorrei Don't Stop Me Now dei Queen, dedicata al mio meccanico che per l'ennesima volta si sta occupando di rianimare la mia macchina.
4: Bello.
3: Vabbè,
4: non mollare ora, bello.
3: Io ho i Bitcoin e tu hai il meccanico. Va bene, era per sdrammatizzare. Domani a quest'ora torna la canzone che ti fa stare bene con tanto amore, quindi con un pensiero serio, bello, quello che volete, no? Si dà la possibilità anche di dire delle cose a qualcuno a cui tenete. Ora, la prossima canzone che ti fa stare bene invece ha un tema, diciamo così, un'indicazione, ecco, meglio, con un termine che prendiamo da Jovanotti. Ok, mi ricordi un attimo il testo, Veletrina?
4: Sì.
6: Un attimo, perché
3: con calma. Ma vabbè, ma sta scena tutti
4: no,
3: i giorni.
4: No, è pronto. No. È che apro tante finestre,
3: certo.
4: Quindi poi devo ritornare sulla finestra.
3: Sì, ma tu giochi sempre d'anticipo, così. Roba da
4: mangiare. Via, a te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. Vado avanti?
3: Sì, un pochino ancora.
4: A te che dai. Mi hai trovato all'angolo coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi con gli occhi bassi. Stavo in fila con i disillusi, tu che mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te.
3: Sai che non mi piace nessuna parola.
6: Sembrava così bella cantata questa canzone, recitata.
3: La prossima canzone che ti fa stare bene invece ha un tema, diciamo così, un'indicazione, ecco, meglio, con un termine che prendiamo da

0: Sì, un pochino ancora.
1: A te che dai. Mi hai trovato all'angolo coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi con gli occhi bassi. Stavo in fila con i disillusi, tu che mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te.
0: Sai che non mi piace nessuna parola.
2: Sembrava così bella cantata questa canzone, recitata. Sembra un'altra cosa.
1: Vuoi che continui?
0: No, basta.
1: La ripeto?
0: Basta. No. Allora, sapete cosa c'è? La prossima canzone è libera.
1: Wow!
0: Quella che mi piace di più, senza nessuna indicazione, con un vocale a questo numero.
1: 331 80 90 101.

0: legittimiamo, proseguiamo, procediamo.
1: Però, a te di Jovanotti è bellissima. Io l'ho messa come canzone di sottofondo durante l'unione civile con il mio compagno, e quindi risentirla mi ha riempito di gioia. Ci siamo sposati, uniti il 12 dicembre e sono molto felice dopo 20 anni. Grazie.
2: Ancora auguri. Bene,
3: auguri anche noi. Salutate Jovanotti, che col Giova Beach
2: Party. Ciao Giovan.
3: Ciao Lorenz. Allora, a me tra le dediche, tra i pensieri d'amore, insomma, della canzone che ti fa stare bene, mi ha colpito quella signora che chiedeva scusa, quasi scusatemi se dico questo, e parlava della scomparsa del suo cane. Cioè, non è una cosa, non ti devi scusare, nessuno si deve scusare di nulla, ognuno alimenta i propri sentimenti, la propria vita con degli amori che non necessariamente, non esclusivamente sono delle persone, uomini, donne, eccetera. Perché non abbiate, qui siete proprio a casa vostra, se vi va di fare, di dire quello che vi pare, fatelo tranquillamente. Vi aspetto domani con la canzone che ti fa stare bene con tanto amore. 331 con un vocale 331 8090 101.
2: Virgola.
3: Cosa ci sarebbe qua? La virgola. Cioè ragazzi, questo è un programma che va porca miseria, ma ve le devo chiedere. Come fanno quelli la sera che lo leggono? Perché va bene chi lo ascolta, chi lo vede sul 67, ma

0: un programma che si legge la sera, già non si capisce un cazzo. Cioè, voglio dire, se non mettete un minimo di punteggiatura, questi gli incubi hanno. Va bene. Andiamo ad Aldo, una cosettina allegra, dai, allegra, carina, bella. Un episodio che è accaduto in volo, un soccorso, è stato salvato un bambino.
1: Sì, una vicenda a lieto fine a bordo di un volo Ryanair partito da Bergamo e diretto a Marrakech in Marocco. Riccardo Marchetto e Ilaria Valentini, marito e moglie di Vicenza, entrambi 33enni ed entrambi infermieri, erano a bordo di questo aereo quando si sono resi conto che un bambino di un anno era cianotico, in arresto respiratorio, e sono quindi intervenuti. I genitori, due marocchini che comprensibilmente erano disperati e in preda al panico, non riuscivano a spiegare bene cosa avesse questo bambino. I due ragazzi italiani hanno iniziato però le procedure di rianimazione e un massaggio cardiaco nello stretto corridoio dell'aereo, riuscendo a salvare la vita di questo bambino, a farlo riprendere, e poi lo hanno affidato, una volta che l'aereo è atterrato, all'ambulanza e all'ospedale. Una volta rientrati in Italia, Riccardo e Ilaria hanno però scritto una mail a Ryanair per denunciare che il kit salvavita e il materiale sanitario di emergenza a bordo del volo era incompleto e inutilizzabile, quindi si sono trovati in difficoltà e nonostante ciò sono riusciti comunque a salvare la vita di questo bambino. Bravi. Dalla compagnia aerea non hanno ricevuto nessuna risposta.
0: Va bene, lasciamo stare le polemiche, mi sembra una cosa piccola, ma questo, cioè, come dire, allevia un po' tutte quelle barbarie di cui ogni giorno, prima parlavamo di quello in Calabria, di cui è protagonista l'essere umano. Per cui ci alziamo in piedi, gli facciamo un applauso a questi due ragazzi. Bravi. Che hanno salvato sto giovane, sto bambino marocchino. Bravi! E viva gli esseri umani, ancora quelli che si possono chiamare tali. Andiamo che è tardi.
2: Procediamo!
3: Anche sul canale 67 del digitale.

0: sì, sì, sì, dai. Oh sì, sì.
1: No, così no.
0: Ci siamo.
2: Io vi ascolto da quando ho 19 anni. Vi ho scoperto sotto Naia quando si chiamava R101. Ho 60 anni e vi ascolto sempre. In tutte le macchine siete sintonizzati sul numero 1 dei canali.
1: Grazie,
2: qualsiasi macchina su cui salgo, dei miei amici, vi metto sempre sul numero 1.
1: Questi sono i nostri paragonati.
3: Buongiorno a tutti.
4: Allora io vorrei associarmi a tutti quelli che dicono che dovreste andare in onda almeno 12 ore al giorno, perché io negli ultimi 3 anni ho ricevuto batoste veramente forti e pesanti, dalle quali sto facendo fatica a tirarmi su, e voi mi fate veramente compagnia. Cioè io ci sono stati dei periodi che non riuscivo neanche ad accendere la radio, poi l'accendevo sulla vostra stazione, perché per me ci siete solo voi.
1: E nemmeno... Grazie. No, veramente grazie. E nemmeno, Aldo, nemmeno un titolo di commendatore mi dà il presidente, eh? A chiunque adesso, commendatori di qua, cavalieri del lavoro, eppure sono un contribuente. Aspetta, che Zoom, faccio un appello a Mattarella, no? Perché
3: vai,
1: tengo queste robe, sai, noi meridionali, l'orgoglio, la cosa patria. Bolotto.
3: Ma non gli devi far vedere le tonsille a Mattarella?
1: Non dico, ma il presidente non mi permetterei mai di chiamare il presidente Mattarella Bambolotto. Bambolotto sa lui chi è? Bambolotto? Allora dico, cioè non sono nemmeno di quelli che prendono la residenza in paradisi fiscali, per dire, no.
3: Per
1: ho
3: ora.
1: Provato, cioè, mi sono informato, sono perseguitato dalle agenzie delle entrate. Sono perseguitato dall'agenzia delle entrate e rimango in questo paese nonostante tutto. Alla prossima me ne vado. La prossima cartella esattoriale mi trovate in Bulgaria. Scherzo, saluti a tutti e grazie per le cose esagerate che dite. Ora si canta dal vivo, la signora,
3: sì,
1: l'accompagniamo con una bella musica trionfale. Andate fuori, ragazze, fuori nel senso, andate in esterna. Prego, accompagnala, perché devi fare le riprese. Mica ha bisogno dell'accompagnamento per ora. È un momento quello, no? Aldo, sei pronto?
5: Prontissimo.
1: Io oggi ho preso le difese così perché, insomma, un amico è uno dei nostri. Noi siamo stati anche a radio ufficiale di altri tour di Tiziano e ho trovato un pochino esagerato. È una roba che accade spesso su social, perché c'è gente che sta lì a sprizzare odio laddove ne ha la possibilità, e mi sembra un pochino esagerato, nonostante insomma uno non sia proprio al top della forma. Allora, la signora canta per Tiziano Ferro, intanto ufficializziamo sigla. Regina è già di fuori in esterna, prego.
6: Regina di fuori.
1: Allora, regina vai fuori. Vediamo com'è Milano qua dal Salento. Oh, la Peppa, che inquadrature altissime, cos'è? Ah, eccola là. La siepe è a posto, la fontana di Gio Ponti è bella, è linda, l'acqua è trasparente. Ma perché inquadri per te? Ah, eccola là. Ah no, perché passavano, c'erano dei passanti che non possono essere inquadrati perché non hanno firmato la liberatoria, quindi al massimo riprendi i piedi. Quindi per Tiziano Ferro la signora canta Perdono dal vivo, adesso. In radio e in TV sul 67. Se non avete il televisore dall'app si può vedere, è un momento importante.
7: Padre, perdonala, non sa quello che fa.
1: No, è un momento sentitissimo.

0: schiavardata anche la ripresa. Beh, meno male, va, dai, meno, dai. Male, meno male, meno male, meno male. Puoi ritornare in studio, regina? Velocissima, grazie. Che prendi l'applauso dagli ascoltatori.
1: Sì. L'applauso?
0: Da, che ne sai? C'è sempre quella possibilità, che in noi in cuffia, presi, eccetera, sentiamo in un modo e invece a casa, come per magia, come se ci fosse un autotune nel ricevere la... No, può essere,
2: regina, una roba... io ma ti perdono dire... perché sei stupenda. Comunque, oh, non ti si può sentire.
0: Ma dai, però scusa. Scusami, regina, è tornata in studio.
1: È la canzone più difficile di Tiziano Ferro. Ogni tanto non riesce neanche lui a cantarla.
3: È così, ragazzi.
0: No, no, ma che ripresa hai fatto tu, Sabrina? Ma ti tremo
4: la mano.
0: Beh,
4: mi sono allineata al testo, onestamente.
0: Ah, ho capito,
4: al però, cantato.
0: Ma il punto, la domanda, poi andiamo velocemente perché c'è. Facciamo le pividette oggi. Se c'è qualcuno che compie gli anni, 331 80 90 101. Velocemente, diciamo, ma la difficoltà, non avevi il testo da leggere? Scusa.
4: Sì, certo.
3: Caro, ce l'ho il testo, però le parole sono in piccola. Avrei desiderato un testo con la parola più in grande.
4: Ecco, quindi... Vabbè, un gobbo allora.
0: Vedi, vedi, capito. Non vede la signora. Certo, come faceva allora? Ma scusaci, regina, perdono, proprio perdono.
5: Regina, due passi, ci sta la questura.
6: Procediamo.
7: Ogni mattina, dalle 9 alle 12.
6: Su R101.
8: E

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
4: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmio!
5: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
6: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
7: Ho zero. Con l'app My Atlante e i consoli 9,99 al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
6: Cioè?
7: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
8: Da Carrefour brinda alla fortuna con Stappa e Vinci. In palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice, giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
9: Carrefour, vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
10: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
11: Doppio malto.
12: Birra, cucina e felicità.
10: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
13: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che ami.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: musica per me.
1: Insuperabile Tiziano.
0: Insuperabile Tiziano nel nostro.
2: È lui che risponde alla regina? Stop, dimentica.
3: Tranquilla, esatto. Regina, chiedo perdono io oggi a tutti per la tua esibizione.
4: A tutti quelli che criticano regina con una canzone così difficile, provate a rappare in brasiliano.
0: E poi è stata colpa mia, mi prendo la colpa perché ho creato un pochino un pathos e emozione relativamente, insomma, alle critiche ingiuste nei confronti di Tiziano Le Nostro. Quindi la signora si è emozionata e vabbè, oh, è andato, è un momento, l'ha cantata, brava. Allora, salutiamo Tiziano, se ha ascoltato, se non, non mandategli il reperto di coso,
5: il video,
0: quello che abbiamo fatto, è stato un momento. E non mettetelo nella replica che mettete sul sito, ok? Tagliate, dai. È stato un momento così, chi c'era c'era, chi non c'era, arrivederci.
6: Se l'è perso.
0: Ora attenzione, si torna al test, sono le 11:30, questa è R101 Grande Televisione sul canale 66.

0: attitudinale.
1: Ragazzi, oggi ho sentito testicolo attitudinale, però.
2: No,
1: eh,
2: dai.
3: Allora, scrivono, aspetta, Fernando, il 4 giugno c'è il pasticciotto day, cioè domani.
2: Vabbè,
3: mandatelo le ragazze. Tra l'altro ne hanno fatto uno, Aldo, hai visto? Dedicato alla,
4: sì,
3: alla Liguria.
4: Ho visto, al colpesto, mi ricordo, no?
3: Sì, una roba del genere. Vabbè, non parliamo di ste robe.
1: Un pesticciotto.
3: Che giorno avevo fame ed ero così, un pesticciotto, brava. Ora salutiamo tutti i pasticceri,
2: ciao,
3: del Salento, da dove vi sto parlando, dagli studi salentuosi collegati con quelli di Milano. Che studio è quello? Che numero è il vostro?
1: Il nostro è il 10 attuale.
3: Ah, 10. 10. Perfetto. Ora test psicattitudinale. Vediamo se bilancia la signora. Oggi l'abbiamo presa di mira, però, sulla canzone così all'inizio. Un pochino, un pungibolo è diventato oggi. Adesso rifatti. Rifatti, dai, rifatti.
2: Cos'è? 2026, test brasiliano.
3: Brasiliano, attenzione.
2: Da me si vede di tutto. E anche di più.
3: Ma questo da me, da questo osservatorio dove si vede di tutto, ma è una roba tua personale o diciamo è una roba un pochino più, è un modo di dire?
2: Ok,
3: quindi è un modo di dire. Da me si vede di tutto e anche di più. Aldo, mi sembra un pochino...
4: riesco, sono rimasto un po' spiazzato perché non riesco a interpretarlo.
2: Davvero?
3: Forse anche gli ascoltatori, non è per dire solo Aldo, può essere. Belletri, tu che sei esperto.
1: Ma io penso che la risposta possa essere il planetario.
2: No, carissima.
3: Non è il planetario, non è il
1: carnevale.
3: Non è una cosa.
2: No.
3: Non è una cosa brasiliana, no.
2: No, non è una cosa brasiliana.
3: Non è una cosa brasiliana.
4: Riagomitolamelo. È il cannocchiale?
2: No.
3: Secondo me dal cielo.
2: No.
3: Dal cielo.
2: Volete un aiuto?
1: Sì.
4: Magari.
3: Piccolo.
5: La candela.
2: No.
4: Insuperabile.
3: No, si...
2: Allora. Ogni abitazione ne possiede. Questo è l'aiuto.
3: Televisore.
2: No.
3: Il televisore.
1: Riagomitolamelo. Il citofono.
2: No, tesoro.
1: Video citofono.
2: No. Aldo.
4: Ogni abitazione ne possiede uno.
3: Ne possiede,
2: ma anche
3: una,
2: di più.
3: Dal letto, il letto.
2: No.
3: No.
4: L'antenna parabolica.
2: No.
1: Sedia.
2: No.
4: Lampadario.
2: No.
3: Vabbè,
1: la televisione.
5: La finestra.
2: Bravissimo. Io amo i imparagonabili.
1: Ma com'era il testo?
4: Da me si vede di tutto.
2: E anche di più.
4: Vorrebbe dire attraverso di me. Attraverso me.
1: No, si vede, no, di tutto e anche di più. Ma se uno davanti c'ha,
3: non colpirla sul suo punto
1: caseggiati
3: debole,
1: vede solo quello.
3: Probabilmente sì, voleva dire. Sì, ma non è che dobbiamo compatirla ogni giorno, insomma.
1: Ma tu lo stai facendo.
3: È pagata, no, sto cercando di giusto. È pagata allo stesso modo di come è pagato Marte.
5: Ti ho detto che la devi fucilare. La devi fucilare a sale. Che il sale brucia.
2: No,
6: procediamo.

0: Mediatroni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
2: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
3: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
4: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
5: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
7: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
8: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
7: Oh, Contacta! Adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
10: Che confusione sarà perché...
11: Le leggi le parole? No!
12: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
13: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
12: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
15: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
14: E il signor Alessandro Volta?
16: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
17: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
18: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
19: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
20: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTì e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTì.it.

0: Andiamo verso mezzogiorno, qui se però ci diamo tra nord e sud, tra Salento e Milano, in radio e in TV sul 67. Ora con la ruota. Allora, la ruota della musica del Procediamo, con i vari colori abbinati a 7 canzoni individuate tra tante indicate da voi, senza alcun vincolo, senza alcuna indicazione libera. Beh, ce ne sono anche 3 su 7 super bombe. Le altre bombe, vabbè, sentiamole, facciamo prima.
1: Canzone verde.
2: Ciao 101, che bello oggi, senza argomento, è libero. E allora, Eyes Without a Face di Billy Idol, grazie.
3: Canzone viola.
4: Grazie. La canzone che mi farebbe stare bene, direi Sacrifice di Elton John.
5: Canzone blu.
6: Ciao belli, per la canzone che ci fa stare bene vi chiederei di Celine Dion, My Heart Will Go On, che non si sente mai.
7: Canzone azzurra.
8: Buongiorno R101, la canzone che mi fa star bene, Moving On Up, and People. Ciao.
9: Canzone rossa.
10: Ciao Fernando, sono Greta. La canzone che mi fa stare bene è Overjoyed, Stevie Wonder.
11: Canzone fucsia.
12: Ciao Fernandone, ciao a tutti, sono Domingo. La canzone che mi farebbe stare bene è Unfinished Sympathy dei Massive Attack.
13: Canzone gialla.
14: La canzone che mi farebbe stare bene, o forse male, perché riguarda una storia che si stava per mettere in piedi e purtroppo è finita in maniera del tutto rocambolesca in una bella città quale Perugia. È una canzone di cuori infranti e di incomprensioni momentanee, ma anche di rimpianti. E quindi, quale miglior brano per coronare questa mia tristezza interiore, quale Heartbreakers di Dionne Warwick.
0: Wow. Mamma che richiesta, wow.
15: Come te l'ha spiegata?
0: Come te l'ha spiegata per bene?
16: La bravo, Greta bravo. Insuperabile, la Greta con Overjoyed di Stevie Wonder, ma anche Heartbreaker è bella. Beh,
15: anche un bel Billy Idol, eh.
0: No, ma perché se dovesse proprio il tonjo ti fa schifo?
15: No.
0: O se l'Indion, come diceva l'ascoltatrice, gira regina, gira, gira. Come diceva l'ascoltatrice che non si sente da tanto tempo, ci starebbe. Qualunque, dai, una, non ho preferenza, se giro non ci rimango male, giuro. Forse. Non lo so, vediamo, colore
13: gialla. Canzone gialla.
14: La canzone che mi farebbe stare bene, o forse male, perché riguarda una storia che si stava per mettere in piedi e purtroppo è finita in maniera del tutto rocambolesca in una bella città quale Perugia. È una canzone di cuori infranti e di incomprensioni momentanee, ma anche di rimpianti. E quindi, quale miglior brano per coronare questa mia tristezza interiore, quale Heartbreakers di Dionne Warwick.

0: Oh, è stata più lunga la richiesta della canzone.
1: Quasi, vero?
2: No, vabbè. Però lui, se non sbaglio, è un collega, dai. No,
1: è sicuramente preparato.
2: Bravo. Bella anche la canzone Heartbreaker. Era la canzone che ti fa stare bene. C'erano i Bee Gees anche, no?
3: In questo pezzo.
2: Beh, sì, si sentiva anche sia la musica che la voce di Barry White. Di Barry Gibb. Tra un'ora ancora la canzone che ti fa stare bene qui su R101 in radio e in TV. Mandate un vocale ora a questo numero, il più bel coro di stamattina. Sentiamo:
4: 331 80 90 101.
2: Esatto, pensate gli altri com'erano. Andiamo, vado 30 secondi, 30 che li abbiamo da Aldo per capire se persistono ancora le allerte meteo, se c'è miglioramento e com'è la situazione. Brevemente, Aldo.
5: È rientrata l'allerta arancione in Liguria, persistono le allerte gialle su altre 14 regioni italiane.
2: Per cui, insomma, anche domani sarà una giornatina così, però per il weekend c'è un miglioramento.
5: Fino,
2: no?
5: A venerdì sarà il tempo instabile con questi temporali sparsi. Dal weekend tornerà l'anticiclone e tempo caldo ovunque.
2: Grazie Aldo, andiamo che tardi!
4: Procediamo!
6: Ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: insuperabile la Jennifer Lopez. Ma Aldo, è ancora sfitta Jennifer? Sì, è sfitta, sì.
1: Dovrebbe essere ancora sfitta.
0: Sì. Ancora sfitta. Voleva riaffittarla di nuovo Ben Affleck, ma lui affitta, poi paghi caparra, fai 3 mesi una roba all'altra. Sta diventando veramente una mazzetta. Che bella e che brava Jennifer Lopez a chiudere la puntata
2: da urlo.
0: Un saluto dal Salento, agli studi più belli d'Europa. Guarda qua, cosa, tu che stai ascoltando, guardando il 67 del canale, cosa ti riesco a fare in 30 secondi? Va vicino, anzi, se non ti avvicini tu, mi avvicino io. Ciao bambolotto, ci sentiamo domani. Bambolotto.
3: Vabbè, oggi è tutta una puntata dedicata.
4: Eh sì.
0: Hai idea?
1: È inquietante bambolotto questo giochino.
0: Chi lavora per la televisione, per il nostro canale da Milano?
2: Canepa.
0: Grazie al direttore dell'orchestra Marcello Zoara. Ah, l'ho detto io.
3: Vai con Aldo Preda.
0: Sabrina Bambi, regina Soraya e soprattutto voi imparagonabili. A domani, che Dio ci accompagni.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Notte di attacchi nello stretto di Hormuz. Le forze USA colpiscono l'isola iraniana di Keshm, pronta la rappresaglia dei Pasdaran, droni e razzi contro le basi nel golfo. Centrato l'aeroporto internazionale del Kuwait. Diversi feriti e voli sospesi. Dopo i 21 morti e gli 11 feriti di ieri, Mosca lancia un'altra pioggia di missili sulle città ucraine. Per tutta risposta ha sferrato un attacco a San Pietroburgo, nel mirino un terminal petrolifero e aziende militari. In Crimea, della reazione di Kiev fa le spese un autobus russo, 7 morti. In Italia lo shock della crisi energetica limiterà la crescita annuale del PIL a 0,5 punto percentuale, lo comunica l'OCSE. Nel nostro paese, secondo gli analisti, l'aumento dell'inflazione cancellerà la recente progressione dei salari reali. Ancora maltempo, allerta gialla in 14 regioni, arancione in Liguria, scuole chiuse alla Spezia, a Roma una tromba d'aria, piogge e temporali anche sulle zone interne del centro-sud e sui settori adriatici. Incendio in un edificio di Nuova Delhi, oltre 21 morti e decine di feriti nella zona meridionale della capitale indiana, più di 40 le persone soccorse dai pompieri, intervenuti con 8 mezzi, indagini aperte sulle cause del rogo. Tennis al Roland Garros, quarti di finale del singolare maschile. Dalle 14 Ogier Aliassime contro Cobolli, dalle 20:15 Berrettini contro Arnaldi, dalle 15:30 Errani Vavassori contro Sigemund Roger Vasselin, semifinale del doppio misto. Formula 1, Leclerc rinnova in Ferrari, contratto pluriennale. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
1: No, no, no, non voglio.
0: Sì, ma la nostra qualità.
1: No,
0: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
1: MV Line.
0: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line, maniaci della qualità.

0: Iniziamo così una nuova puntata dei Bonazzi di R101, una nuova diretta, che dir si voglia, qui con il Musazzi e Fabio De Vivo, fino alle due presenti.
1: Fino alle due, noi due, insieme al nostro grande regista di oggi, il suo tir impeccabile, Paridaus.
0: Esatto, esatto, noi presenti, usciti da un ponte che noi non abbiamo fatto, ma dove voi magari ve la siete anche un po' goduta. Forse un po' meno qui al nord Italia, perché ha diluviato praticamente ovunque.
1: E adesso si è spostato tutto a Roma, Aia. Trombe d'aria. Roma. Comunque, per i più attenti sul 67 avranno notato che non siamo nel nostro solito studio.
0: Esatto, ma siamo nello studio del settimo piano di Largo Donegani 1 Milano, così per ubicarci, per geolocalizzarci. I dei giornalisti.

0: Basti Riccione qui su R101, le 12:07 di questo mercoledì 3 giugno. Una buona giornata a tutti voi. Il Musazzi, Fabio De Vivo, presenti per un paio d'ore sia in radio che in TV sul canale 67 nel caso vogliate sintonizzarvi.
1: Come questa canzone che si intitola appunto Riccione, noi vorremmo parlare di luoghi, la sto prendendo un po' così larga, di luoghi e animali insoliti in quel luogo.
0: Perché io ti chiedo, ma secondo te a Riccione le lucciole ci sono? Le lucciole intese appunto, perdonatemi, come animali.
1: No, ma neanche secondo me le papere ci sono.
0: A Riccione?
1: No, le papere sono d'acqua dolce.
0: Ma non ci sono stagni a Riccione? Ma oltre al mare, si intende?
1: Non penso. Vabbè, ma perché
0: ieri... mi sono giocato un ente nel turismo.
1: Ieri The Live, nel suo giardino della sua nuova casa nei boschi,
0: sì,
1: ha avvistato...
0: Mi sono emozionato, mi sono emozionato perché sono solito vedere comunque... fuori casa mia diversi animaletti, tra questi appunto, vabbè, scoiattoli, conigli, lepri, cinghiali, volpi. Però questi nei boschi un po' te li aspetti, così come ti aspetti una volta ogni tanto vedere un Bambi, un cervo.
1: Bello.
0: Ma ieri sera io mi sono gasato perché proprio nel giardinetto di casa mia a un certo punto vedo una lampadina volante e dico: cos'è? È una lucciola.
1: Un drone.
0: Nel 2026 una lucciola, che è una cosa che per chi vive in città è impossibile da vedere. Io, ok, sì, vivo ormai a ridosso dei boschi, ma comunque non credevo che esistessero ancora a causa del cosiddetto inquinamento luminoso.
1: Le lucciole, inteso come animale, appunto, io ne avrò viste forse 10 in tutta la mia... cioè in 10 volte avrò visto delle lucciole in tutta la mia vita. Però una volta io ero nella provincia di Milano, nella ridente Rho, e ho visto... erano le 3 di notte, stavo tornando a casa, anche un po' così combinato. E ho visto, non guidavo io chiaramente, e ho visto una volpe immensa. Ma immensa, era una roba gigante.
0: Ma dov'era? In rotonda?
1: La rotonda, vedi? Ha attraversato la strada nella rotonda e si è fermata in mezzo alla rotonda e mi fissava.
0: Vabbè,
1: è insolita comunque.
0: Animali fuori contesto e dove trovarli? Cos'è che avete visto di strano, ma soprattutto in che posti? Cioè, se ci dite ho visto una mucca in montagna, chi se ne frega? Noi vogliamo conoscere gli animali fuori contesto, che là non dovevano esserci.
1: Le volpi a Milano... poi non mi viene nient'altro.
0: 331 80 90 101, diteceli voi.

0: Con Field Dream qui su R101 stiamo parlando di animali fuori contesto. Tutto nasce dal fatto che ieri sera mi sono gasato come non so cosa perché ho visto una lucciola nel mio giardino. Lo ripetiamo, parliamo di animaletti, quelli luminosi appunto.
1: Sentiamo i vostri animali fuori contesto.
2: Dalle parti mie i lupi prima non c'erano e adesso ne ho visti un paio, una coppia, e devo dire anche abbastanza grandi. Poi tra volpi, istrici e quant'altro, quelli e cinghiali da me ci sono tanti.
1: Ho capito, tesoro mio, dalle parti mie cosa ne sappiamo noi, quali sono le parti tue, diccelo.
0: I lupi però comunque è strano vederli.
1: Se non
0: capitata...
1: mi dice dove sono i lupi, voglio dire.
0: Hai ragione. Mi è capitato una sola volta di vederli in Liguria, nei Io ero gasato quando ho visto i lupi. Anche un po' di strizza, perché li vedi lì in branco.
1: Non l'ho mai visto e spero di non vederli mai nella mia vita.
0: Sono bellissimi, sono come dei cani, ma più grandi.
1: Non lo metto in dubbio, mi va bene guardarli su Discovery a casa sul divano. Però.
3: Ciao ragazzi, buongiorno, Alessandra da Milano. Io recentemente a Valencia, al parco Giardini del Turia, ho visto un upupa. Bellissimo.
1: Bella l'upupa.
0: Com'è fatta?
1: Un upupa è un uccellino caratterizzato da un ciuffo proprio, un grande ciuffo che va verso appunto il retro del suo corpo.
0: Ma più di me quando non mi taglio i capelli?
1: Sì, sì, no, ma è tipo Chiofalo 5 anni fa, capito?
0: Bello, bello, tutti noi dovremmo comunque avere un upupa che ci gira, diciamo, nei cieli di casa nostra. Va bene, continuate voi con gli animali fuori contesto che avete visto, dove eravate, cosa avete visto e cosa avete provato. Al 331 80 90 101 arriva Fulminacci.

0: Fulminacci, stupida sfortuna qui su R101, sempre insieme Radio e TV sul 67.
1: Sì, continuate a seguirci perché stiamo parlando di animali fuori contesto, dove trovarli?
0: Dalle upupe alle lucciole, cosa avete trovato, che animale e dove? Al 331 80 90 101.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Una produzione Top Ten Group.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino memory bambù con chiusura zip a 7,99€ e da giovedì, bruciatore diserbante da 2000 watt a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
8: E i lavori?
7: Ma c'è Ristruttura Smart.
8: Così ti risparmi anche tu, eh?
7: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
9: Iperceramica.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
11: Ma è Kamik?
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno negli Iper e Market aderenti. Carrefour.
14: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
15: Termini e condizioni in negozio online.
16: Che confusione sarà perché.
17: Le leggi le parole? No.
18: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
19: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
18: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
20: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale. Pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, paella alla valenciana 900 grammi, 40% di sconto a 4,99€.
21: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
22: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
23: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
24: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
25: Che facciamo questo weekend?
26: Stiamo a casa.
25: A casa?
26: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
25: E dove?
26: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
25: Porto le pantofole.
26: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
27: Que-
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: It's the rhythm of the night di Corona qui su R101. Corona che è un po' considerata l'antagonista della nostra regina, no?
1: È vero, la nostra regina day by day, voglio dire.
0: E quel mondo lì dance della metà degli anni 90.
1: Day by day. E ce l'abbiamo qua noi. Day. Ce l'abbiamo qua noi.
0: Ma qui in studio?
1: No, qua come radio.
0: Va bene, va bene. Noi invece stiamo parlando di tutt'altro qui su R101. Ancora messaggi da parte vostra a proposito degli animali fuori contesto.
2: Ciao ragazzi, sono Deborah e abito in un paese in provincia di Cremona e qui da qualche anno sono arrivate le cicogne meravigliose. Hanno nidificato sui tetti delle chiese, sugli alberi più alti e sono bellissime. Ciao!
1: Tanti nuovi bambini allora in Cremona, provincia
0: esatto,
1: di Cremona.
0: Esatto, esatto. Nessuno ancora ha menzionato i famosi pavoni di Punta Marina comunque, che pavoni. Sembra che siano stati già un po' dimenticati.
1: Sono nelle isole Borromei, sul Lago Maggiore.
0: Probabilmente.
3: Buongiorno a tutti, con la premessa che faccio il veterinario, animali strani dove trovarli? Ho avuto la fortuna di vedere da molto vicino, tre tigri, due femmine e un maschio enorme in provincia di Verona. Buona giornata, Claudia da Mantova.
0: In giro, Claudia.
1: Allora, la tigre, quando sono andato in Thailandia, me l'hanno fatta prendere in braccio una tigre, un cuccio di tigre. Credo sia stata una delle esperienze più traumatiche
0: perché?
1: Della mia vita. Dopo il Costanzo Show, credo la tigre. E non mi fa paura comunque. Perché comunque
0: anche se è piccola.
1: È piccola, comunque è sempre una tigre, capito?
0: Sì, se ti dà una zampata comunque ti graffia, però.
1: Hai visto Il Mondo Perduto, Jurassic Park, quando sì. C'è il cuccio di tirannosauro? È piccolo, capito? Ma sembra un tirannosauro.
0: Però io, se avessi la possibilità di prendere un cucciolo di tirannosauro tra le braccia, cioè mi piacerebbe. Piccolo!
1: La tigre mi ha destabilizzato, vabbè, questo quanto.
4: Mio figlio che si trova con l'amorosa in Romania. E l'altro giorno,
0: Dracula.
4: Su una statale, uscendo da una galleria, si è ritrovato a bordo strada gli orsi. Bruni.
0: Gli orsi belli, ragazzi, bellissimi.
1: Sì, ma belli da vedere a casa. Cioè, belli, tu stai facendo la tua il downhill nei boschi con la bicicletta e ti compare un orso. Dici
0: no,
1: bello o
0: no,
1: un
0: no,
1: attimino
0: no,
1: vai
0: lì
1: a cambiare?
0: Lì hai la strizza, lì hai la strizza. Se però hai la possibilità di vederli a bordo strada, magari mentre sei in macchina, un'emozione bella. In Trentino, tante volte, quando vai in bici, è pieno di cartelli di fare attenzione a eventuali orsi. Però se ne vede uno all'anno.
1: Potrebbe essere quello letale.
0: Vabbè,
1: però,
0: ma se, raga, è destino,
1: no,
0: dai.
1: È un destino. Beffardo, capisci?
0: Bene. C'è Rosso Ramazzotti su R101, un angelo disteso al sole. Chiedi libero.

0: Jason Boone qui su R101, un ragazzo, un artista che nell'ultimo anno ha fatto sfracelli ma che non riesce a camminare dritto. Lui se non mette all'interno di un suo percorso almeno quattro capriole all'indietro è in disagio.
1: Un po' la Tania Cagnotto del...
0: Sell'estero. La Tania Cagnotto coi baffi, che detto così non è neanche bello. Va bene, qui su R101, dopo lo sapete si gioca, ma intanto ancora tante tante cose qui con noi. Intanto ci sono Clara, San Giovanni, le ragazze.

0: Io quando leggo le ragazze, però devo dirlo, mi viene sempre in mente il pezzo dei Neri per Caso. Il primo
1: vero. E tantissime canzoni nella storia della musica italiana sono state fatte dedicate appunto alle ragazze. Esatto, le donne in generale.
0: Qui Clara San Giovanni su Ra 101.

0: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto
0: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
2: Lo sapete che ogni ora qui su R101 c'è una canzone che potete scegliere voi.
3: E come ogni ora, anche quest'ora, la canzone che ti fa stare bene tra pochissimo.
2: Allora scavate un po' nella vostra memoria, sceglietela e mandate un messaggio.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
6: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Seresto allaccia la libertà!
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
12: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
13: Che confusione sarà perché...
14: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
15: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
14: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
16: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
17: Ok, e quindi?
16: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
17: Allora la risposta è... MG.
18: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
19: Ti aspettiamo negli MG Store.
20: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
21: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
22: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
21: E il signor Alessandro Volta?
23: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
21: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
24: Eurospin! La spesa intelligente!
25: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
26: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
27: Ora sì che puoi provare.
0: aspettato.
1: Lasciati sorprendere dal gusto di Orasì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Orasì, il plant-based all'italiana.
2: La canzone che ti fa stare bene.
3: Ogni ora su Radio 101 arriva la canzone che ti fa stare bene. Tu che ne sai? Che cos'è?
4: Sì, è una canzone che alberga nel cuore dei nostri bonazzi, delle nostre bonazze, ma tendenzialmente nel cuore di tutti i nostri ascoltatori di R101, e appunto la possono richiedere.
3: Bravo. Va bene, chi è che c'è?
5: Per la canzone che mi fa stare bene mi piacerebbe ascoltare One degli U2. Ciao Diego.

0: Nella mia top 3 in assoluto dei dischi degli U2, qui su R101. Ma tu pensa che loro sono stati i primi stranieri che io ho visto in concerto? Ero ancora minorenne, ero andato con un mio amico maggiorenne a Roma, li ho visti ed è stato uno dei concerti più emozionanti, anche perché avevo degli anni dove non avevo neanche idea di come potesse essere un concerto del genere.
1: Nella tua top 3 degli U2, ma se tu dovessi scegliere la canzone più bella della storia, secondo
0: no,
1: te?
0: No, non riesco.
1: Non ce l'hai?
0: Non ce la faccio. Ogni volta a chi come noi fa questo lavoro spesso viene fatta questa domanda: ma la tua canzone preferita?
1: Io ho la
0: non
1: risposta.
0: Ne ho idea.
1: Io rispondo:
0: vai,
1: I Can't Help But Fall in Love di Elvis Presley.
0: Sì? Fall,
1: sì, come musica è la canzone secondo me più bella della storia.
0: Beh,
1: Wise Man Say, no, è stupenda. La canzone più bella.
0: Io ti potrei fare una top 10, mai una. Cioè, tra queste, stando su quel genere là, io metterei My Way. Cioè, per me, My Way anche What a Wonderful World. Cioè, sono pezzi che quando li ascolto piango. Tu dirai, chi se ne fotte?
1: No, italiana invece, stai telefonando.
0: Dai.

vai, e vai. Enjoy the music.

0: Bonazzi, VR101, ogni giorno c'è gente che ci chiede: ma Bonazzi perché?
1: Bonazzi perché?
0: Con guardandoci, è quello la cosa che ci imbarazza.
1: Cioè, è vero, è successo questo weekend.
0: È brutto.
1: Ma Bonazzi perché? Grazie. Ma comunque, Bonazzi, siete voi, voi esatto, che ci ascoltate, voi Bonazzi donne, voi Bonazzi uomini e voi Bonazzi
0: animali.
1: Con l'asterisco, per scelta.
0: Quelli
1: di...
0: che...
1: Esatto, ognuno si identifica in una bajour, capisci che è giusto.
0: Se ti identifichi in un evidenziatore, è giusto che sia così.
1: Sei un Bonazzi con l'apostrofo.
0: Il Musazzi da una parte, Fabio De Viv dall'altra, e poi abbiamo Pari d'Ausil in regia. Ma quanto siamo diventati inclusivi? C'è la musica, Post Malone, queste Circles.

0: Post Malone, Circles, qui su R101 alle 13:04. Noi pronti, così come facciamo ogni giorno, quindi anche mercoledì, giro di boa della settimana, a giocare.
1: Giochiamo a Dore, mi ricordo, è un gioco semplicissimo. Noi vi faremo sentire il pezzettino, l'inizio di una canzone, sì, italiana in questo caso, e voi dovrete dirci il titolo.
0: Esatto, vai.
1: Oh, non è facilissima, eh.
0: No.
1: Cioè, devi essere anche un po' agé per saperla.
0: Devi essere un po' agé, ma forse anche, diciamo, devi essere di una determinata zona d'Italia per conoscerla molto bene.
1: Comunque, per qualsiasi lamentela, The Live, perché l'ha scelta lui.
0: Mi tiro fuori proprio. L'ho scelta io questa mattina, ma la sono sparata anche in macchina ad alto volume perché mi ha ricordato qualcosa.
1: Ah, ok, c'è un motivo, vabbè, dai.
0: Risentiamola. Ok perfetto. Dai, sì, cosa vincono oggi?
1: Una bella domanda. Un abbraccio da Tancredi.
0: Un abbraccio da Yaki. Sì,
1: fuori. Sì, appunto. È qua con noi e lotta insieme a noi.
0: Esatto. Nell'eventualità vi abbraccerà forte forte. 331-80-90-101. Provate a indovinare voi. Al solito fatelo con la voce. C'è Jason Derulo, Take You Dancing.

0: the music.
1: 101.
2: Io sono
3: Ciao, sono Francesco Gabbani.
1: R101.
3: Enjoy the music.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk qui su R101. Lui che è stato ospite nei Bonazzi di R101 un paio di settimane fa, ci è piaciuto molto, tra l'altro ha rinnovato l'invito ad una delle sue tappe del tour, ricordiamolo perché carta canta.
1: Sì, l'ha detto. Non ho capito.
0: E quando ci andiamo?
1: In live. Non so. Io sai che tra poco parto.
0: Esatto. Ma di questo ne parliamo domani. Domani. Ok, domani. Va bene, stiamo giocando a Dora mi ricordo il pezzettino della canzone da indovinare.
1: Bella.
0: Bella molto. Chi è?
2: Ciao R101, a me sembra l'inno di Mameli.
0: No, neanche Lino Banfi.
1: No, non c'è.
3: Mi ritorni in mente, bella come sei.
0: Si è spenta. Quando non prendi sali minerali, sto periodo è così.
1: Un robot. Io ci sono andata. No, non è neanche questa qua di Lucio Battisti.
0: No, dai, dovete cercare di indovinare voi. Riascoltiamolo al volo.
1: Che bene. Canzone è?
0: 331 80 90 101, provateci!

0: Jean con Menanid qui su R101 mentre giochiamo ad ore mi ricordo.
1: Tra poco daremo la soluzione, ma prima riascoltiamo al volo il pezzettino della canzone che state cercando di indovinare. Che canzone è?
0: Dai, ditelo voi.

0: i motivi per brindare con Prosecco Maschio. Cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: Che confusione sarà perché...
3: Le leggi le parole? No!
4: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
5: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
4: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
6: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
7: Crema di caponata o salsa di fichi?
6: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso.
0: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
4: Termini e condizioni in negozio online.
5: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me: ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
6: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
8: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
9: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
10: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
9: Ma che felicità scodinzolare.
10: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
11: NH Collection Hotels & Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
12: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
13: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Gabrielle Out of Reach qui su R101 alle 13:23 minuti di questo mercoledì 3 giugno. Una buona giornata a voi, buonazzi di R101, il Musazzi, Fabio De Vivo e il momento catartico che racchiude forse la soluzione.
1: Sicuramente racchiude la soluzione, perché non pensavo, però in tanti hanno indovinato appunto il titolo della stessa. Sentiamo il pezzettino di questa canzone.
0: Che cos'è?
2: Per me la canzone è Papaveri e Papere.
0: No, no, non è patate e paveri.
1: Patong e papaveri.
0: Patong e papaveri. No, non è quella.
2: Ciao ragazzi, domani c'è il pasticciotto dei. Da Lecce in giù si mangia il pasticciotto dei.
0: Va bene, da domani mangiate il pasticciotto e bevete il caffè leccese.
1: È il titolo della canzone. Da domani c'è il pasticciotto in la Lecce. Il titolo della canzone.
0: Non l'ho mai sentito.
1: Neanche lui.
0: In tanti, però, avete indovinato un pezzaccio incredibile del centro Italia.
3: È la società dei magnati.
4: Ciao ragazzi, è la società dei magnaccioni.
2: La società dei magnaccioni. Ma ragazzi, ovviamente è Lando Fiorini, la società dei magnaccioni.
5: Lo ci ha messo l'acqua.
0: E non gli famo. Sull'acqua e non te pagamo. Grandissimo Lando Fiorini, che negli anni 60-70, insomma, buttò fuori questo pezzo che è un po' l'emblema della romanità.
1: Di essere Roma, di Roma. E l'hai pensata per cosa?
0: L'ho pensata perché stamattina si disquisiva appunto tra amici, e a un certo punto si è pensato a come tante volte, anche quando hai un sacco di soldi, sei un magnaccione. Quindi è così, insomma.
1: Mi è piaciuta. Bene, che dire, ringraziamo tutti quelli che hanno giocato,
0: tutti quelli che ci hanno provato,
1: tutti quelli che hanno indovinato. Comunque devono abbracciare Tancredi. Devono abbracciare Tancredi.
0: Ah, giusto!
1: Il premio era quello.
0: È il premio che abbiamo messo in palio. Qualora vogliate rivendicarlo, Tancredi Iachi vi aspetta alle 14 qui fuori dalla radio per darvi un abbraccio.
1: Se n'è già andato a casa. Dovete venire qua stasera alle 19:45, perché lui attacca alle 20.
0: Li manda a quel paese.

0: Yo Love 9pm qui su R101. Ci sono quei pezzi un po' come questo, no? Che quando li ascolti ti parte subito usteria.
1: Ma questa, esatto, ma questa qua è, lo, cioè, è l'originale, suppongo.
0: No,
1: ma,
0: no,
1: ah, okay,
0: no, no, no,
1: okay,
0: no, no,
1: okay, ok. Infatti tu, grande esperto di musica, di dance.
0: Sì.
1: No, cioè, ci stanno.
0: Beh sì, ho fatto il DJ
1: esatto,
0: per una vita.
1: Esatto, questa qua io me la ricordo, però in una versione un po' più...
0: Till I Come, 9pm, Till I Come di ATB. Questa, come dice anche Paride in regia, che mi guarda un po' come un tabozzo dello Studio Z, e sono d'accordo con te.
2: Tabozzo? Cioè... tabozzo non lo sentivo dal 96.
0: Beh, però è quella roba lì, cioè ti viene subito la tamarrite. Cioè sì, anche a me.
2: Di che anno è questa roba? Cosa sta succedendo?
0: Ma no, ma stiamo così fino alle due. Mettetemi una macchina del fimo.
2: È un attimo.
0: Datemi due chiavette. Non vedo l'ora.
2: Domani, che domani è il mio ultimo giorno. Perché comunque lo sarebbe stato.
0: Io mi rendo conto che è una roba proprio da dipendenti, in un certo senso, proprio della musica.
1: Di che anno è questa qua che hai appena messo te, Pari?
0: Quella è del 99, secondo me. Vediamo un po', vediamo un po'.
1: Che io avevo comunque...
0: Perfetto, andiamo dopo su Google e lo scopriamo.
1: Però mi ricordi questa qua,
0: che
1: me la ricordo.
0: Pezzo. Me lo rimetti altri 10 secondi, Pari, questa qua. Mi viene voglia di fare un format
1: comunque
0: su TikTok quando ascolto sta roba.
1: Posso dire, secondo me in questo minuto abbiamo regalato delle emozioni infinite a tutti quelli che sono nati negli anni 80.
0: Sai che adesso, l'hai detto, quindi lo spoileriamo, tu per un po' di tempo non ci sarai perché farai delle vacanze
1: lunghe,
0: meritate, no, anche a riscoprire lavorare, anche un po' te stesso.
1: Lavorare 2 ore al giorno comunque è faticoso.
0: Io vorrei imbastire, adesso ci penso, un angolo dance ogni giorno. C'è un qualcosa proprio di tamarro, c'è qualcosa che riscopre e ti fa ribollire il sangue nelle vene.
1: Puoi aspettarmi quando torno dalle vacanze.
0: No, ma poi continuiamo.
1: Ah, ok.
0: Ho capito, no. Mica appena arrivi te dico basta.
1: Va bene, allora accettalo.
0: Però fa qualcosa.
1: Aspetta. Al momento nostalgia, Infinity di Google Project. Ragazzi, gran pezzo.
0: Possiamo andare avanti che mi viene da piangere?
1: No,
0: cioè,
1: abbiamo Olivia Rodrigo.
0: Il Musazzi piange quando comunque ascolta gli acuti di Zarrillo. Quando ascolto sta
1: Zarrillo
0: musica.
1: Tocca le corde dell'anima, voglio dire.
0: Ma anche altro, certe volte. Olivia Rodrigo. I know.

0: Dead di Olivia Rodrigo qui su R101. Sono tanti quelli che hanno apprezzato l'angolo dance che abbiamo investito così prima al volo.
1: E sarà una nuova rubrica che tu porterai avanti nel tempo.
0: Sì, neanche cos'è che devo fare, ma oggi mi organizzo.
1: Sì, comunque l'idea c'è, l'importante è trovare le idee. Una volta che hai l'idea, svilupparle è facile.
0: Sì, ma è un momento anche un po', se vogliamo, privatistico per fare i tamarri ogni giorno in onda.
1: Che non è male.
0: Ci piace.

0: Chiudete gli occhi, immaginate il blu dell'orizzonte e il profumo del mare. La vostra vacanza inizia ora ed è più semplice di quanto pensiate.
1: Con Traghetti Lines, trovare il traghetto perfetto è un piacere, un unico sito dove confrontare orari e prezzi di 2500 rotte marittime per il Mediterraneo e per i mari del Nord. Scegliete la vostra meta, prenotate in un clic e iniziate a sognare. Che aspettate? Siete pronti a partire?
0: Chi viaggia per mare, naviga Traghetti Lines.
2: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio. Dalle 14 alle 16, non perderti Good Times con Melita Toniolo e Marco Santini. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Se vuoi restare in Good Times, R101.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
8: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
9: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
10: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
11: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Cioccalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
12: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
13: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
14: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
15: Sì.
14: Quando ti dicono che è misura.
15: Sì.
14: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
16: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
17: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
18: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
19: Il pesto tiguglio nasce dalla pesta...
15: Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
18: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: La canzone che ti fa stare bene. La canzone che ti fa stare bene arriva dritta dritta qui su R101. Mi sono accorto adesso del pezzo che è stato scelto.
19: Per renderti felice, perché abbiamo preso l'accordo che oggi appunto metteranno questa, che metteranno.
1: Sì.
19: E domani invece, perché io poi parto per le ferie.
1: Esatto.
19: Metteranno
1: Gagarin. Allora, bisognerebbe assicurarsi del fatto che domani mettano veramente Gagarin. Chi è che c'è?
20: Per la canzone che mi fa stare bene vorrei sentire Un battito animale di Raff.
1: Raffaele, ti amo.
20: Ciao, Silvia da Milano.
21: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose.

0: Raff, il battito animale, uno dei suoi pezzi più famosi, album 2, se non vado errato, del 1992, c'erano 9 pezzi in questo album. Io di Raff non ne so quanto tu ne sai di Baglioni,
1: ma sicuramente ne,
0: so ne
1: sai di più di Paride.
0: Su
1: Paride
0: quello...
1: è un grande amante di Raff.
0: È un grande amante? Non lo sapevo. Paride, se vuoi il prossimo concerto ci andiamo insieme,
1: in cuffia,
0: io te lo dico.
1: Ce l'ha appena suggerito in cuffia che lui è grande amante.
0: Tra l'altro è uscito fuori con un nuovo singolo che non ho ancora ascoltato, ma potrebbe essere magari il viatico giusto per poi vederlo qua in studio.
1: Guarda,
0: chi lo sa.
1: Quando uscivano, che quando avevi in macchina il lettore CD e uscivano i dischi nuovi di Baglioni, io mi ricordo che la mattina che uscivano, io andavo, li compravo al supermercato, al supermercato negli angoli musicali, tipo il supermercato prima alle 8, io alle 8 meno 10 ero già nel parcheggio del supermercato.
0: Che super fans?
1: Sì, di Baglioni totale.
0: Va bene, dai, quasi al termine di questa diretta dei Bonazzi di R101, fino alle 2 presenti in radio ma anche in TV sul canale 67.
1: Niente, tutto la musica, posto? Sì.
0: Be Mine, Offenbach, qui su R101.

0: piace ogni tanto metterci qualche verso strano alla fine delle canzoni.
1: Beh, che dire, una bella canzone.
0: Una bella canzone tra quelle, diciamo, più estive, più da tormentone di questa estate 2026. Siamo arrivati al termine.
1: Siamo giunti al termine di questa diretta, The Live, caro. Abbiamo pari da ausili in regia da ringraziare. Qua fuori abbiamo già in pole position, pronti a partire, Melita Tognolo e Marco Santini.
0: Con?
1: Il pomeriggio da loro, con loro, è solo good times.
0: Va bene, noi invece?
1: Noi, addio piacendoci. Qua fuori abbiamo già in pole position, pronti a partire, Melita Tognolo e Marco Santini.
0: Con?
1: Il pomeriggio da loro, con loro, è solo good times.
0: Va bene, noi invece?
1: Noi, addio piacendoci.

Ci sono vittime e feriti. Nella capitale ucraina in visita il segretario generale della NATO Rutte e tutto il Consiglio Atlantico. Il Cremlino avverte: continueremo le risposte sistematiche ai raid. Almeno 21 morti e 40 feriti nell'incendio che ha devastato un albergo a Nuova Delhi nel quartiere di Malviya Nagar. Le fiamme sono state domate, ancora da accertare le cause. L'OCSE alza la stima della crescita economica prevista per l'Italia, più 0,5% per l'anno in corso e più 0,6% nel 2027. Il nuovo shock sui prezzi energetici, osserva l'organizzazione, pesa sul consumo delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni. Paure, strade bloccate a Roma per una tromba d'aria nel quadrante nord-est della capitale. La violenza del vento è arrivata subito dopo un temporale intorno alle 8 di stamane. Ha causato anche la caduta di alberi e rami. Fiamme dalle linee dell'elettricità spezzate. Non sono stati segnalati feriti. Auto a tutta velocità su un gruppo di giovani fuori da una discoteca a Taormina in Sicilia. Il sindaco De Luca, che ha diffuso il video, parla di tentato omicidio. Il folle gesto forse al culmine di una lite. Ci sarebbe un ferito. Queste le breaking news di TGCom 24.

0: le 14, eccoci qui, quelli del Good Times.
1: Eccoci.
0: Santini, Marco, eccolo qui.
1: Tognolo, Melita, Paride, sì. Fine, in regia.
0: Oggi sono un po' con Melita, mi sento un po' pensionata oggi.
1: Perché
0: no?
1: Pensionata?
0: Non lo so, sono vestita come una piccola pensionata.
1: Amici, se siete a casa davanti alla TV, canale 67, giudicherete voi, insomma, questa affermazione di Melita. Eccoci qua anche il 3 di giugno, dopo questo lungo ponte, noi comunque siamo sempre stati qui, pronti come sempre per iniziare il pomeriggio insieme al 331 80 90 101. Questo, lo ricordiamo, è il numero per, insomma, affacciarvi, farvi sentire qui in diretta insieme a noi, sempre H24, e poi anche oggi ovviamente immancabile alle 15 la nostra polemica.
0: Ma non può mai mancare che cosa qui su R101?
1: Aspetta, la musica.
0: Bravo!
1: Vai.

0: Pharrell TI, Blur Line R101, 5 minuti dopo le 14, siamo pronti come tutti i giorni, amici, per introdurre quella che è la nostra domanda, che si collega come sempre alla polemica che arriva alle 15. Io lo spiego sempre, non perché diciamo ho poca memoria, perché ogni giorno c'è sempre un nuovo ascoltatore, quindi è giusto che anche chi si affaccia per la prima volta sappia come funziona il Good Times.
1: Esatto, infatti ho fatto questo gesto qua semplicemente perché parleremo di odori, soprattutto odori disgustosi. La
0: tra
1: polemica.
0: L'altro, scusa Meli, la radio
1: calmo,
0: è meravigliosa, è un
1: calmo.
0: Mezzo, è il mezzo. Oh, possiamo dire una cosa, che
1: sì,
0: la radio è il mezzo più bello di tutti. Prima
1: sì,
0: cosa,
1: certo.
0: Prima cosa. Però ancora oggi nel 2026 non siamo in grado di farvi sentire gli odori.
1: Ah, cosa da pensavi? Una parte per fortuna,
0: no,
1: a volte, posso dirlo. Esatto.
0: Cioè del tipo, stiamo parlando di una cosa, a un certo punto voi avete la possibilità, mentre siete in macchina, di sentire anche quell'odore, sarebbe meraviglioso. Vabbè,
1: arriverà questo momento sicuramente, ma visto che la nostra polemica verterà appunto sugli odori, ma non spoileriamo nulla di più, vi facciamo questa domanda. C'è un odore che tutti troviamo disgustoso, anzi che tutti trovano disgustoso, ma che invece a voi piace tantissimo?
0: Tipo. No. Vai Meli.
1: No, lo sto pensando al contrario invece. Un odore che piace a tutti ma che a me non piace per nulla è la lavanda.
0: Non confondere le idee, Meli,
1: so,
0: che
1: capito,
0: devono rispondere bene.
1: Però
0: sennò...
1: io ho fatto questa domanda al contrario, mi è uscito nella testa la lavanda.
0: Perché tu ragioni sempre al contrario. Non mi fa strana la cosa, ormai dopo tanti anni ti conosco. Quindi c'è un odore, grazie,
1: perdonami,
0: dammi un bacio. Sì, ma io ti ho perdonato dal primo giorno che ti ho incontrato, mannaggia la miseria. C'è un odore che tutti troviamo disgustoso, ma che a voi piace, c'è sicuro. Fatecelo sapere, il numero è sempre quello: 331 80 90 101.

0: American Girls R101. Siamo qui, amici, 14:13. State ascoltando appunto il Good Times con Melita e Marco. E sì, c'è un odore che tutti trovano disgustoso, ma che invece a voi piace da impazzire. Al 331 80 90 101. Devo dire anche tanti messaggi scritti,
1: sì,
0: tipo
1: l'odore dei quotidiani appena stampati, oppure la cannella. Io adoro il suo odore, anche la terra bagnata dalla pioggia. Ma sentiamo anche le vostre voci.
2: Ciao Marco, ciao Meli. A me piace tantissimo l'odore dei campi concimati, eppure se pensate con cosa li concimono, quello mi piace veramente.
1: Beh, allora mi porta indietro nel tempo, ma dire
0: natura.
1: Che mi piace, insomma.
0: Poi. Sì.
3: Ciao Marco da Adria.
0: Ciao.
3: Per me è un odore che mi piace tantissimo, è quello della stalla, delle mucche però.
0: Che più o meno è quel mondo lì,
1: vero,
0: no? Poi ancora.
4: Ciao R101, ciao. Io adoro tantissimo l'odore dell'acetone per le unghie.
0: Esatto, perché stiamo parlando di odori che, diciamo, in generale la gente trova disgustoso, ma che a voi invece piace. Tipo, per esempio, io vado matto per l'odore dell'olio, quello che si mette nel motore della macchina, quell'odore lì di quell'olio proprio pesante.
1: Non lo so, non ho presente, perché solitamente me lo mette il benzinaio, non lo metto io.
0: Lo so, perché tu sei una principessa.
1: Io faccio la benzina, però. Sì, ecco, sì. L'odore della benzina mi piace tantissimo.
0: Vabbè, però quello è un classico, è un odore che comunque, dai, piace un po' a tutti.
1: Dici? Non,
0: vabbè,
1: so.
0: Non a tutti, però. 331.
1: Giampiero dice che non piace a tutti la benzina.
0: Vabbè. 331 80 90 101, quindi c'è un odore che tutti, attenzione, trovano disgustoso, nauseante, mentre voi invece andate fuori di testa.
1: Continuate a raccontarcelo al 331 80 90 101 e intanto Somber.

0: 12 to 12, Somber su R101, il Good Times con voi. E questa domandina che vi abbiamo lanciato: c'è un odore che tutti trovano disgustoso ma che a voi piace tantissimo?
1: Ragazzi, assolutamente l'odore dei piedi.
0: No.
1: Beh, dei piedi.
0: No.
2: Poi ti metti lì, lo guardi, lo contempli.
0: No, assolutamente no.
2: Per me no. Meraviglioso.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Radio Trailer.
8: Lavorare da casa sembrava un sogno.
9: In smart working mi trovo veramente bene.
8: Fino a quando tutti i suoi colleghi non l'hanno trasformata in un open space.
10: Cerchiamo di non abusare della gentilezza.
8: Maccio Capatonda, Smart Working, un film di Svevo Moltrasio.
11: A buon'ora.
12: Dai, che devo pure pisciare. Dai.
8: Dal 4 giugno al cinema, in presenza.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
13: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
14: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau!
15: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
16: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
17: Ah, da quando ho applicato schermo terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
16: L'ha applicato da sola?
17: Ma certo, pennello, polso e voilà!
16: L'allieva che supera il maestro!
18: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
19: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
6: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
0: Che confusione sarà perché...
5: Le leggi le parole? No.
9: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
4: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
9: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
11: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
12: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
3: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
8: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
3: Oh, Contacta! Adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
18: Doppio malto.
16: Birra, cucina e felicità.
7: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
13: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
20: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale, pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, paella alla valenciana 900 grammi, 40% di sconto a 4,99 euro.
21: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Su R101 il mondo nuovo 14:27, questo è il Good Times, Melita e Marco, Paride in regia tutti voi, metà settimana, mercoledì 3 giugno, e se avete acceso la radio in questo momento parliamo di odori che tutti trovano disgustosi ma che invece a voi piacciono tantissimo. Al 3318090101 già tanti messaggi, sia scritti che vocali, vi stiamo chiedendo e facendo questa domanda perché tra una mezz'ora arriva la polemica, vi porteremo negli Stati Uniti, andremo in Oregon da dove appunto arriva la storia. Di cui tra poco parleremo, e il tema centrale saranno un po' gli odori, chiaramente. No?
1: Qualcuno dice a me piace il profumo della mimosa, tanti però non piace. Silvia da Alessandria.
0: Beh, e qualcun altro scrive l'odore del cloro della piscina, io lo odio per esempio.
1: Anche a me non piace.
0: Vedi, che ama certi odori che per tanti sono disgustosi, tipo...
2: Allora, Serena Ascoli, io adoro l'odore delle gomme, delle macchine nuove.
1: Sì.
2: Cioè, se vado dal gommista mi sento in paradiso.
1: Sì, anche a me piace.
0: Io mi immagino lei che entra nell'officina e inizia a annusare tutte le gomme.
1: Io i miei tabù.
0: Signora, cosa fa? Poi.
3: A me piace tantissimo l'odore dello zolfo, delle solfatare. A tanti ricordano marcio, però secondo me proprio non c'entra niente, non lo so. Per me è un profumo, mi piace da morire.
0: Ciao. Lo zolfo.
4: A un'amica mia piace tanto il puzzo di cimici.
1: La cosa che odio di più al mondo. Però, al mondo,
0: ecco.
1: L'ho uccisa. Sai che solo al pensiero mi vengono i brividi.
0: Mamma mia.
1: No, te lo giuro, è proprio un insetto.
0: Parla
1: che io
0: una,
1: odio.
0: Amici, che odia anche l'odore dell'incenso, per dire. Io anni fa. Anni fa le regalai. Una storia triste, è vera, una scatola di incenso. Costosissimo proprio di
1: Non ti dico dove l'ho messo.
0: Lo so dove.
1: L'ho appoggiato in una mensola.
0: Nel cestino. 331 80 90 101 se c'è un odore che tutti trovano disgustoso ma che invece voi amate tantissimo, fatecelo sapere adesso. Vi sentiamo tutti tra un attimo. Prima Bruno Mars.

0: Felix UR 101, il Good Times, è la nostra domandina. C'è un odore che tutti trovano disgustoso, ma che a voi piace tantissimo. Sentiamo, vai.
1: Io adoro l'odore della vernice e dei pennarelli.
2: Beh, è un classico, quello dei pennarelli che hanno quell'odore pungente. Anche a me piace,
0: no,
2: devo dire.
0: No, poi, no.
3: L'odore della candeggina.
0: No.
3: Adoro.
0: No,
3: Pier
0: no.
3: Sondrio.
0: No.
2: Anche
0: no.
2: A me la candeggina manda i matti. Proprio, no?
4: Ciao, sono Marco, io adoro l'odore dell'aglio, mamma mia che buono.
2: Sia quello naturale fresco e anche quando lo fai soffriggere. A proposito, qualcuno scrive: beh ragazzi, l'odore perpetuo, pungente e a tratti nauseante della cucina pakistana Bangladesh, che ormai dobbiamo sopportare a prescindere, anche se non ci appartiene.
0: Vabbè, piace tanto però.
2: Applausino, magari ci sta anche.
0: Ci sta un applauso.
2: Chi è? Grazie.
0: A me non piace nessuno di questi odori. Ho un problema con gli odori, va bbene. C'è la nuova
2: Non solo con gli odori, Meli. No, così.
0: C'è la nuova.
2: Prendi coscienza di questa cosa. Gli odori sono una parte dei problemi. Poi ci sono tutti gli altri.
0: C'è la nuova, ragazzi, di Federica Abate. Si intitola Superman.
2: Voliamo anche noi.
0: Voliamo.
2: Anche voi.

0: La nuova di Federica Abate si chiama Superman su R101, per esempio, non è un odore, ma Superman ha risaputo che dà fastidio la criptonite.
1: Vero.
0: A voi invece c'è un odore che tutti trovano disgustoso, ma che a voi piace?
2: Secondo me nessuno ha il coraggio di dirlo. Le proprie puzzette.
1: Dai, ma non si dice.
0: No, si dice, l'abbiamo fatto sentire.
1: No,
0: e
1: no,
0: ha ragione. No, ha ragione. No.

0: Ragazzi, siamo noi, Melita Toniolo, Fabio De Vivo, il Musazzi.
1: E ogni venerdì noi facciamo festa.
2: Eh sì, la nostra sarà una festa tutta italiana.
3: R101
4: Made in Italy, the official Italian Dance Party.
3: La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.
1: Vi aspettiamo ogni venerdì sera dalle 20 alle 21 su R101,
2: ma anche in TV sul canale 67 del digitale terrestre.

0: conto alla rovescia.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
3: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
4: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
3: Spiega meglio.
4: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
5: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
6: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
12: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
11: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
12: Come risparmia?
11: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1.000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2.000 ce ne fanno 250 e sopra i 3.000 risparmiamo 400 euro.
12: E i lavori?
11: Ma c'è Ristruttura Smart.
12: Così ti risparmi anche tu, eh?
11: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
13: Iperceramica.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
15: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
14: Colombo, navigando sull'app Family,
16: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49€.
17: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi i biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
18: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
20: Super conveniente Navitalia.
21: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
22: La canzone che ti fa stare bene.
23: Questa è R101, sono le 16, anzi le 14.44 e come sempre a quest'ora c'è la canzone che ci fa stare bene.
24: E che canzone, sentiamo?
25: Ciao, sono Michela. Ciao. Da Vado Ligure in provincia di Savona e la canzone che mi fa stare bene è Viva Forever delle Spice Girl. Ciao ciao!

0: Spice Girls, Viva Forever, R101, la canzone che ci ha fatto stare bene, che ci ha portato nel 1998, grazie a voi che avete, lo ricordo sempre, ogni ora la possibilità di dirci, suggerirci quali sono queste canzoni, quindi fatelo anche per la prossima, per l'altra ora ancora, eccetera, eccetera, eccetera. Abbiamo parlato di odori, vi abbiamo chiesto di dirci un odore che tutti trovano disgustoso, mentre a voi quell'odore lì,
1: piace
0: nausebondo,
1: tantissimo.
0: Piace?
2: Ah, ragazzi, io ormai sono salva, da quando ho avuto il Covid non sento più nessun odore, né cattivo e né buono.
0: La rappresentanza di quelli che gli odori buoni o cattivi non li sentono più. Tra poco arriva la polemica, amici, meno di 10 minuti, e parleremo proprio di odori. Vi porteremo in Oregon, ok, Stati Uniti, da dove arriva la storia di oggi.
1: Esatto, sì, dove sentirete la puzza fino a lì. Tra pochissimo. Ragazzi, vi racconteremo la nostra polemica, ma intanto c'è la musica, però sa di buono la musica, è sempre. Senti che profumino, senti. Wow.

0: Enjoy the music.
1: 101 Superstar che muore. 3 milioni e neanche un gesto d'amore.
2: Ciao, sono Tiziano Ferro.
3: Ciao, sono Giorgia, siete su R101.
2: R101.
3: Enjoy the music.
2: Enjoy the music.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Le 15 in punto qui su R101, come sempre il Good Times.
1: Eccoci
0: Marco
1: qui.
0: Santini, Melita Tognolo, Paride in regia e tutti voi al 331-8090-101 che tra pochissimo potrete partecipare alla nostra polemica.
1: La polemica che arriva sempre puntuale ogni pomeriggio a quest'ora nel Good Times e dove voi siete i protagonisti al 331-8090-101, perché essendo un grande dibattito tutti possono dire la propria opinione, vi potete schierare, dirci cosa ne pensate, da che parte state. Oggi vi portiamo in Oregon, negli Stati Uniti, da dove arriva questa storia pazzesca. Il tema saranno gli odori di questa casa, di una vicina che arrivano, insomma, eccetera, eccetera, eccetera. State lì, abbiate un attimo di pazienza, qualche minutino e poi vi raccontiamo tutto quanto. Ma come sempre, e prima di tutto, Meli, ricominciamo
0: con la nostra,
1: con la nostra musica, ovvio che sì, vai. E prima di tutto, Meli, ricominciamo
0: con la nostra
1: musica. Ovvio che sì, vai.

0: Portiamo in Oregon, negli Stati Uniti, da dove arriva questa storia pazzesca. Il tema saranno gli odori di questa casa, di una vicina che arrivano, insomma, eccetera, eccetera, eccetera. State lì, abbiate un attimo di pazienza, qualche minutino e poi vi raccontiamo tutto quanto. Ma come sempre, e prima di tutto, Meli, ricominciamo
1: con la nostra
0: musica. Ovvio che sì, vai.

0: The Script su R101, le 15:03, ovviamente la nostra polemica. pronta per essere raccontata.
1: Sì, una bella polemica che arriva dall'Oregon, Stati Uniti, e parliamo di odori.
0: La casa della vicina puzza, abbiamo spesso nausea e mal di testa, mio marito è persino svenuto, vogliamo 170.000 euro di risarcimento,
1: sì, certo.
0: Vabbè, 200.000 dollari. Questo risarcimento per il cattivo odore proveniente da una tiny house, una piccola casa prefabbricata, è quanto chiesto una coppia di pensionati contro la loro vicina, sostenendo di aver dovuto cambiare radicalmente il loro stile di vita a causa di questa puzza emanata dalla casa. Loro hanno 67-67 anni e dicono quell'odore è così forte che non permette loro nemmeno di andare in giardino. Questi gas tossici che ne sarebbero derivati avrebbero fatto anche più volte cadere John, provocando gravi lesioni al ginocchio e anche la necessità di sottoporsi a un intervento chirurgico.
1: Figurati.
0: L'accusata però dice che il bagno chimico viene svuotato regolarmente.
1: Questa, ragazzi, è una storia che ha quasi dell'incredibile. Questi vogliono 170.000 euro.

0: poi bene.
1: Sono $200,000 di risarcimento perché secondo loro la casa della vicina emana troppa puzza.
0: Io avrei chiesto più soldi.
1: Il bagno chimico di questa abitazione, perché lo ricordiamo, forse non l'hai detto Meli, che questa casa, piccola casa prefabbricata su ruote, è staccata dalla rete fognaria, quindi loro giustamente si sono attrezzati con questo bagno chimico, come quello che c'è durante i concerti, no? Che è un bagno a tutti gli effetti.
0: Sì,
1: che
0: ma non si sente quella puzza che hanno sicuramente sentito questi due coniugi.
1: Posso dire che a me sembra molto una forzatura, cioè questi che vogliono €170,000 sanno che c'è un tipo di casa staccata dalla rete fognaria con questo bagno chimico, ne approfittano, calcano la mano, lui fa finta di cadere per avere il risarcimento.
0: Secondo la coppia, il contenuto del bagno chimico deve essere fuoriuscito e ha contaminato tutto l'ambiente circostante.
1: Ma che ne sanno, che si facciano gli affari loro.
0: Ma che ne sai tu che abiti qui?
1: Io sto dalla parte della signora che ha questa casa meravigliosa.
0: Io dalla parte degli anziani. Io sempre dalla parte degli anziani, signori, sempre.
1: Sì, vabbè, insomma, quindi 331 80 90 101 sale la Claire delle nostre polemiche, vi facciamo entrare tutti e come sempre potete dirci cosa ne pensate, da che parte state, della parte della signora che ha questa casa particolare su due ruote con il bagno chimico o dalla parte di quelli.
0: Ma queste ruote perché non le prende e se ne va da un'altra parte, no?
1: Bah, non lo so, io so solo che oggi non ci sopportiamo più e quindi siamo tutti sempre pronti a guardare, a farci gli affari degli altri, volere soldi.
0: 331 80 90 101, diteci che cosa ne pensate di questa polemica.
1: Chiudi la porta del bagno chimico, chiudi.

0: Domenica.
1: Safe. Buona domenica R101, buon mercoledì, questo è il Good Times, sono le 15:13. Marco e Melita, la nostra immancabile polemica, siamo negli Stati Uniti e vi stiamo raccontando una storia incredibile di questa casa della vicina che secondo questa coppia puzza, dice abbiamo spesso nausea e mal di testa, mio marito è persino svenuto, vogliamo 170.000 euro di risarcimento.
2: Perché? Perché questa è una piccola casa prefabbricata su ruote staccata dalla rete fognaria, sì. E quindi questi coniugi dicono che sicuramente insomma è fuoriuscito il tutto.
1: Sì,
2: e che
1: perché
2: la
1: hanno un bagno chimico.
2: Esatto,
1: hanno
2: la
1: un bagno chimico. 331 80 90 101, vi abbiamo chiesto cosa ne pensate, da che parte state, entrate dentro la storia, immedesimatevi.
2: No,
1: no, no, e invece sì, bisogna entrarci dentro, immedesimarsi
2: con i guanti
1: da una parte e dall'altra. Vai, pari.
3: Ma come si fa nel 2026 a vivere e a non avere un bagno? Ma io mi domando, adesso capisco gli americani che sono fuori di testa, case che si spostano e tutto, però casa su ruote, quindi sarà un camper, una roulotte, non so cosa sarà, sposti la casa e vai a vivere in mezzo al nulla.
2: Brava.
3: Dove i tuoi bisogni fatti in un bagno chimico,
2: sì.
3: Che anche qua un bagno chimico, cioè ma dai,
1: sì, ma è meraviglioso, una casa con le ruote, tu la sposti quando vuoi.
2: Ti ci vedrei, Santini, sai, ti ci vedrei.
1: Vabbè, ma che c'entra, io però rimango sul punto, cioè chiedere un risarcimento di 170.000 euro per
2: pochi. Gli odori,
1: dai, mi sembra
2: pochi.
1: troppo.
4: Ciao ragazzi, sono andato a Firenze e posso garantire che se il bagno chimico è sotto il sole, io l'ho avuto in un cantiere vicino a lavorare da me, veramente una puzza incredibile.
2: Ma infatti molto meglio farla ovunque, nei boschi, all'aria aperta.
5: Secondo me ha fatto bene a denunciare il fatto dell'odore. A me personalmente è capitato, non sono ricorso a chiedere dei soldi, però abitando in un palazzo, il cane che era sopra veniva lasciato tutto il giorno sul balcone e questo faceva pipì dal balcone. Ovviamente l'urina cadeva sul mio. Io non ci ho messo tanto. Una volta l'ho avvisato, la seconda pure, la terza ho fatto una denuncia all'ASL. Oh, nel giro di una settimana il cane ha smesso di far pipì sul balcone. Un abbraccio da Daniele.
1: Belli. Daniele, lì potevi anche fare una denuncia per maltrattamento animale, perché lasciare un cane tutto il giorno sul balcone, anche
2: no.
1: Si può fare. Ma è un altro discorso, stiamo sulla polemica, amici. Ci sono due vicini, uno che ha una casa normale, l'altro che ha una casa su due ruote, non collegata alla rete fognaria e quindi diciamo hanno questo bagno
2: chimico.
1: Secondo i vicini, questo bagno, questa casa produce una puzza incredibile, al punto che il marito di questa signora è anche svenuto, è caduto per l'odore.
2: E si è fatto male il ginocchio.
1: Chiedono 200.000 dollari, ovvero circa 170.000 euro di risarcimento.
2: 331 80 90 101, diteci da che parte state, diteci che cosa ne pensate, diteci che bagno avete a casa.
1: No, quello.

0: Sabrina Carpenter, R101, la polemica, la casa della vicina puzza, abbiamo spesso nausea e mal di testa, vogliamo 170.000 euro di risarcimento.
1: Beh sì, lo so, non è gradevole l'odore che si sente dal bagno chimico, però non, mi sembra un po' esagerato, tipo che lui sia svenuto,
2: dai,
1: sembra un po' esagerato.
2: Esagerato, no, ha fatto apposta,
0: no,
2: dai.
0: No.
3: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
4: E a noi che ci piacciono tanto!
3: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
5: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Lavorare da casa sembrava un sogno.
7: In smart working mi trovo veramente bene.
6: Fino a quando tutti i suoi colleghi non l'hanno trasformata in un open space.
8: Cerchiamo di non abusare della gentilezza.
6: Maccio Capatonda, Smart Working, un film di Svevo Moltrasio.
9: A buon'ora!
10: Dai, dai, dai.
6: Dal 4 giugno al cinema, in presenza.
5: Radio Trailer.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
12: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
13: No.
12: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
14: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
15: Che confusione sarà perché...
16: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
17: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
16: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
18: Il caldo ti rallenta.
19: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
20: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
21: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
22: Ho fatto la scelta giusta.
21: Cioè?
22: Faccio pubblicità in TV.
21: Non ci credo.
22: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
21: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
22: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
21: Adesso?
22: Sì, adesso.
23: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
24: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
25: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
26: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
27: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo.
28: È un'attenzione che non fa sentire invisibili.
29: È una firma che rende tutto questo possibile.
30: 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole.
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: R101 Meteo.
7: Ben trovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGCom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo in prevalenza soleggiato al nord-ovest e in Sardegna, nuvole sul resto d'Italia, anche se non mancheranno le temporanee schiarite, soprattutto al sud. Previsti rovesci e temporali invece su Venezia, Emilia, Romagna, gran parte del centro, Campania, Basilicata, Puglia centrale e settentrionale. Temperature massime in rialzo al nord-ovest, in calo invece al nord-est, su gran parte del centro, in Campania e in Sardegna. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
6: R101 Meteo con
8: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
9: Questa è la radio che ti fa stare bene.
10: Enjoy the music. R101.
30: Sei io!

0: Sean Kingston qui su R101, la sua Beautiful Girls, 15:29. State ascoltando il Good Times.
1: Chi è? La polemica!
0: E c'è appunto la polemica, la nostra polemica al 331 80 90 101. Insomma, un grande dibattito che parte da una notizia, in questo caso siamo andati negli Stati Uniti, e vi chiediamo a voi come sempre di dirci cosa ne pensate. Oggi ci stiamo occupando di una casa,
2: di una casa piccolina con le ruote prefabbricata che purtroppo ha il bagno chimico, puzza talmente tanto che i vicini hanno denunciato la cosa e vogliono 170.000 euro di risarcimento. Perché? Perché non riescono nemmeno più a respirare.
0: Ma
2: tanto
0: dai.
2: Che uno dei due pensionati è svenuto, si è rotto le ginocchia,
0: ma
2: eccetera,
0: non si è
2: eccetera.
0: Rotto niente, si è rotto nella testa si qualcosa,
2: rotto,
0: dai.
2: Tutto. Sentiamo voi, vai.
3: A parte che il bagno chimico bisognerebbe vuotarlo tutti i giorni,
0: sì.
3: Ma vi domando, a
0: sì.
3: tutti quei sapientoni che dicono, ma come si fa nel 2026 a abitare, abitate sì. voi in città sì. sopra un kebabaro e dopo me lo dite.
0: Vabbè, però stiamo, amici, stiamo, io insisto
2: che
0: sulla notizia, poi va.
4: Ciao Valerio D'Ancona.
0: Ciao Valerio.
4: Ma scusate, per giudicare bisogna sapere bene i fatti, perché sparare sentenze all'italiana, sempre capire cosa è successo veramente. Può darsi che ha ragione uno, può darsi che ha ragione l'altro, così si spara la cieca. E beh, classico italiano. Ciao a tutti.
2: Ho capito, ma noi dobbiamo fare la polemica tutti
0: ma
2: i giorni.
0: Ma non è vero, non è vero, perché noi abbiamo mandato qualche giorno fa Aldo Preda proprio in Oregon a controllare la situazione.
2: Insieme a Proce, però.
0: Quindi sappiamo esattamente quello che succede in questa casa. Poi
5: qualche anno fa nell'Interland milanese delle persone chiamarono la polizia municipale perché nella villetta di fianco veniva una puzza infernale. Alla fine arrivarono quelli dell'ASL, quei carabinieri, e uscirono tutti da questa casa vomitando. Dentro trovarono 2 maiali, 10 di gatti, 20 di cani, un agnello, una capretta,
0: una
5: escrementi ovunque. Quindi la casa fu dichiarata inagibile e i signori dovettero risarcire tutti i vicini.
0: Sì, però ok, va bene, ma stiamo parlando di una situazione extreme, cioè completamente diversa. Qui è una casa, diciamo, su ruote, piccolina, staccata dalla rete fognaria. Questi hanno messo un bagno chimico che loro dicono svuotiamo tutti i giorni. E invece gli altri vicini vogliono il risarcimento. Che poi uno dice, ma scusa, ma tu vivi in giardino, ma entra in casa.
2: Ho capito, ma uno può andare in giardino a fare quello che gli pare, a fare l'aperitivo come faccio io.
0: Sì, vabbè.
2: Ragazzi, la polemica non è finita qui, continua, vai.

0: Pinguini tattici nucleari, Amaro, una canzone pazzesca alle 15:38, questa è R101 e come sempre a quest'ora c'è la nostra polemica, parliamo di questa casa, di una vicina in America che puzza tantissimo, abbiamo spesso la nausea, dicono i vicini, abbiamo mal di testa, mio marito è persino svenuto e vogliamo 170.000 euro di risarcimento.
1: Stiamo parlando di una casa prefabbricata su ruote staccata dalla rete fognaria, però loro dicono noi il bagno chimico lo svuotiamo sempre.
2: La tua libertà inizia dove finisce la mia. Quindi se fa puzza e io non vivo, tu non puoi tenere quella casa e quel cesso in quel modo. Chiuso il capitolo.
1: Capito. Poi...
3: Scusate, ma da quando con l'odore di cacca si sviene? Lì secondo me il personaggio è già malato e gli vengono gli svenimenti per gli affari
0: ma
3: suoi.
0: Ma sì, ragazzi, ma un bagno chimico dove fuoriesce tutto
1: non
0: quella...
1: fuoriesce niente. Mamma, qualcuno scrive, i bagni chimici, ragazzi, possono stare anche mesi senza essere svuotati e la puzza non si sente. Guardate i cantieri, i concerti. Ha ragione. La gente ormai oggi è pronta a chiedere soldi per qualsiasi cosa. Silenzio.
0: Guardo e dico ma. Continua, amici,
1: la polemica. E mentre ci dite da che parte state, cosa ne pensate, alzate il volume della radio perché adesso vi facciamo ballare qui su R101. In arrivo c'è questa Talk to You.

0: R101, che bellezza ragazzi, ci piace così. Ci piace anche la polemica di oggi, la casa della vicina puzza, abbiamo spesso nausea e mal di testa, mio marito è persino svenuto, vogliamo 170.000 euro di risarcimento. La casa alle ruote è una casa itinerante, che ne pensate?
1: La mia collega così dal nulla risponde, sì, ma se alle ruote perché non si spostano?
0: Ma si spostano anche, però a volte si fermano.
2: Divertimento continua per tutto il pomeriggio.
3: Cari amici di R101,
2: dalle 16 alle 18 non perderti Cari amici di R101 con Emanuela Maisano. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
3: Cari amici di R101.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tagliata di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e ciliegie da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
12: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
13: Ok, e quindi?
12: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
13: Allora la risposta è... MG.
14: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
15: Ti aspettiamo negli MG Store.
16: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
17: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
18: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
19: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino

0: come sempre a quest'ora arriva la canzone che ti fa stare bene. Oggi vi portiamo nel 2003.
1: Ciao R101, per la canzone che ci fa stare bene, a noi farebbe stare molto bene, la canzone Justina Morat dei Tribalista, wow, che ci fa venire subito voglia di andare al mare e ballare. Ciao, Sara e Francesca.

0: Tribalistas, je se innamora su R101, 15:51, ragazzi, meravigliosa la canzone che ci fa stare bene. Continuate a mandare le vostre richieste perché questo momento arriva ogni ora.
1: Allora, amici, la polemica di oggi, ci siamo occupati ovviamente di questa casa particolare, casa su due ruote, una prefabbricata staccata dalla rete fognaria. Siamo in Oregon negli Stati Uniti e dei vicini che si lamentano perché dicono che da questa casa, dove c'è un bagno chimico, fuoriescono degli odori insopportabili. Addirittura il marito di questa coppia, oltre a chiedere 170.000 euro di risarcimento, dice: mio marito sviene quando sente quell'odore, è già caduto più e più volte, si è fatto male. Vi abbiamo chiesto voi cosa ne pensate. Vai.
2: Io risolverei così: mi metto un bel pollaio a ridosso di questa casa con tante belle gallinelle ruspanti e poi con qualche anche gallo che si inizia a cantare la mattina presto, e poi vediamo se i signori col bagno chimico si spostano dall'altra parte.
0: Cioè, non lo so, potrebbe essere una bella idea.
1: Ma no, ma non è una soluzione. Io non lo so, amici. Fatto sta che, cioè, cosa si evince da questa polemica, Meli? No, si evince che non ci sopportiamo più. Facciamo proprio fatica a sopportare.
0: Dipende, la verità.
1: Pronti subito a chiedere soldi agli altri, sempre.
0: Quello sì. Signori, la nostra polemica è finita, ovviamente.
1: Sì, ma torna domani.
0: Sempre domani alle ore 15. Ecco. Ma chiamo io o chiami tu?
1: Chiamo io.

0: Safe, Miles Smith, qui su R101 a chiudere il nostro Good Times di oggi. Santino,
1: grazie, grazie amici, come sempre vi vogliamo bene, rimanete qui perché
0: anche
1: questa è
0: bene.
1: La radio che vi fa stare bene tutto il giorno. E da Marco Melita è tutto, a domani c'è anche Paride, torniamo alle 2 come sempre.
0: Ciao.
1: Good Times, ciao.

e rinnovabili, non per i tagli alle accise, e chiede di accelerare sulla riforma del catasto. Il ministro Giorgetti commenta soddisfatto: la Commissione recepisce le nostre proposte. Il nuovo shock sui prezzi energetici frena la crescita dell'Italia. L'OCSE ha presentato le prospettive economiche a Parigi. La stima è che il PIL italiano si assesti allo 0,5% nel 2026 e cresca soltanto dello 0,6% nel 2027. L'Iran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari nell'ambito dei negoziati per mettere fine alla guerra, sostiene Trump, ma i Pasdaran smentiscono le parole del presidente americano. 63 feriti nell'attacco iraniano all'aeroporto del Kuwait, colpito un terminal con droni e missili. Nuova escalation nel conflitto tra Ucraina e Russia. Un attacco con drone attribuito alle forze di Kiev ha colpito un autobus in viaggio da Mosca a Simferopol. 7 morti e 11 feriti. L'Ucraina colpisce anche un terminal petrolifero a San Pietroburgo. Il Cremlino avverte: continueremo le risposte sistematiche ai raid. Una lite per motivi condominiali degenerata in omicidio, arrestato un 18enne colombiano. La vittima e il suo vicino di casa, Luca Di Vito, 57 anni, avevano discusso per la spazzatura. È successo nella periferia ovest di Roma, in zona Boccea. L'inchiesta sulla fuga di 30 cavalli durante le prove della parata del 2 giugno. C'è un primo indagato, si tratta dell'agente della polizia municipale che ha acceso i fuochi d'artificio scatenando la reazione degli animali. I PM romani contestano le lesioni colpose e accensioni ed esplosioni pericolose aggravate. Questa è la Breaking News di TG Com 24.

Due minuti dopo le 16, buon pomeriggio a tutti e tutte voi in questo momento collegati su R101, la radio che ti fa stare bene, non solo in radio, anche in TV sul canale 67, quindi saluto tutte le realtà, gli esercizi, i ristoratori, i bar, i negozi, i luoghi dove si sceglie di ascoltare, di guardare la musica di R101 su 67 e dall'app ovunque in giro per il mondo. Io sono la zia Manu, c'è Federica Salvi in redazione, Paride Ausili in regia, partiamo con Icona Pop.

0: Le Icona Pop con questo disco confermano quanto la preparazione, la professionalità musicale svedese poi faccia la differenza a livello internazionale. Disco clamoroso con cui abbiamo voluto esordire, partire per questa diretta di Cari Amici su R101. Ancora buon pomeriggio dalla zia Manu. Cercavo di capire tra me e me come poter introdurre l'argomento di oggi. Sarà un argomento bello, ma un argomento che sicuramente ci fa un po' scavare. È partito da Fede. Federica Salvia, che appunto mi dice: Manu, ma questo è carino, mi piace. Adesso arrivo al dunque. Mi ha illuminato e vi dirò, mi ha spiegato molte cose, nel senso che avevo avuto delle sensazioni queste settimane. Fede mi ha mandato l'articolo che poi ho approfondito e ho detto: ah, le mie sensazioni sono partite nel momento in cui, in una giornata qualunque, forse facendo la spesa o facendo altro, è partita dalle casse appunto di una radio questa canzone.
1: Ehi, hey, questa è la maxi storia di come la mia vita è cambiata, capolotta sotto sopra sia finita.
0: Seduto.
1: Seduto su due piedi, qui con te ti parlerò di Willy, super fico di Bel Air.
0: Ecco, che poi potete capire più che canzone, sigla, molti di voi avranno già capito qual è, Willy il principe di Bel Air, serie TV con cui siamo cresciuti tutti noi nati negli anni 80 e cresciuti appunto negli anni 90. Ragazzi, ragazze, mi è partito un senso di nostalgia, ve lo confesso proprio anche un po' vergognandomi, che non avevo ancora mai provato. E da lì sono partite le domande: ma perché, Manu, sei così nostalgica? Ma guarda che forse non è una cosa bella, o forse sì, non lo so, lo devo ancora capire. Ma perché ti arriva tutto adesso? Ma sarà l'età? Saranno le ultime cose che ti sono successe nella vita? Paranoia totale. Ma tutte queste domande, o perlomeno qualcuna, la voglio girare a voi. La prima che vi faccio è: vi è capitato in questo senso di vivere proprio una sensazione di nostalgia? E come l'avete vissuta? È una cosa che vi ha fatto piacere o vi ha mandato in sbattimento? Vi ricordo il numero, poi ripartiamo da qua, il 331 80 90 101.

0: L'ultima che stiamo conoscendo in ordine di tempo, firmata Achille Lauro, che dà tra l'altro il nome all'album che si intitola Comuni Immortali, appena ascoltata su R101. Ancora buon pomeriggio dalla zia Manu. Stiamo chiacchierando di nostalgia e le vostre note vocali parlano di grandi emozioni.
1: A me è scesa quasi una lacrimuccia solo quando ti sentivo parlare, perché mi sono rivista sul divano di casa della mia mamma e del mio papà a guardare Il Principe di Bel-Air, ma mi commuove sempre ogni volta che vedo, così come quando c'è stata la morte di Dawson, anche se Dawson Creek lo vedeva più mia sorella, che ha 6 anni meno di me.
0: Grazie amica mia, come te tanti altri amici hanno raccontato proprio quando accade questo sentimento della nostalgia. Vi chiedo una cosa in più: quando vi accade nella situazione vostra personale, poi come vi sentite? Vi sentite quasi sbagliati? È una cosa che non dovrebbe accadere, oppure vi conforta? Come vi sentite di fronte alla nostalgia? Al 331 80 90 101.

Nella playlist di oggi di Cari Amici su R101, mercoledì 3 giugno, anche K-pop di Monuntercast e Leantrix insieme per Golden.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Una produzione Top Ten Group.
6: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibre Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
8: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
9: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
8: Oh, Contacta, adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Che confusione sarà perché...
12: Le leggi le parole? No!
13: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
14: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
13: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
16: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
15: E il signor Alessandro Volta?
17: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
18: Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
19: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
20: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau!
18: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
21: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
22: Ho zero. Con l'app My Atlante e i consoli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
21: Cioè?
22: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
23: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
24: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
23: Seresto allaccia la libertà!
25: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto. Per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta, che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
26: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
27: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
28: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
29: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
30: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Parla di cambiamento quella dei Keane, appena ascoltata su R101. A cari amici, ancora buon pomeriggio dalla zia Manu. Everybody's changing. Il cambiamento che spesso si porta appresso la sensazione che vi raccontavo in apertura di questo mercoledì insieme. E vi ho chiesto che approccio avete alla nostalgia. È una cosa che vi conforta? È una cosa che vi manda un po' in sbattimento?
1: No, io quando mi prendo la nostalgia entro in uno stato di depressione che mi parte subito la modalità Bridget Jones, che gira per casa tipo con la bottiglia a piangere. No, mi dilagna la nostalgia, e ultimamente che sono vicino ai 50 la vivo molto spesso, soprattutto con le figlie adolescenti. No, la nostalgia è una roba che poi mi piace anche crogiolarmi in quella nostalgia lì, un po' masochista, però è devastante.
0: Hai spiegato un sacco di cose, amica mia, perfettamente, perlomeno per quello che riguarda me. Io provo un po' la tua stessa sensazione, se mi faccio un bagno di nostalgia ho un po' paura ancora a maneggiarla, ma ti volevo confortare a tutti coloro che in questo momento magari vivono questa sensazione, perché per molto tempo la nostalgia è stata proprio considerata più che un sentimento debole, una fuga, una patologia. Nel XVII secolo era la malinconia patologica, diagnosticata proprio medicalmente. In realtà negli ultimi 20 anni la psicologia, e qui ho tra le mani vari studi, ha completamente ribaltato questa lettura, e ve lo voglio leggere perché rende l'idea proprio quello che hanno scritto, anche molto ben riassunto. Oggi è definita bittersweet emotion, cioè emozione dolce amara, un'esperienza complessa che mescola piacere e perdita, ma che ha una funzione precisa: aiuta il cervello a selezionare e riordinare i ricordi e a darci una chiave di lettura agli sbattimenti di oggi, tornando proprio nel passato. Cioè, numerosi studi mostrano che la nostalgia rafforzi questo senso di continuità personale, aumenti la nostra autostima, riduca la sensazione di isolamento e, qui volevo arrivare, nei momenti di incertezza aiuta a ricostruire una narrazione di noi, rendendoci più consapevoli, più stabili, più stagni nel presente. Volevo usare i termini scientifici perché secondo me sono chiarissimi. Ripartiamo da qui tra poco.

tutta la musica che abbiamo scelto per queste due ore di Cari Amici sembra parlare in qualche modo dell'argomento che stiamo trattando insieme, la nostalgia, never going home, cioè non tornare mai a casa, in qualche modo è un po' l'altra faccia della medaglia della nostalgia. Kungs, abbiamo ritrovato questo disco in diretta per l'appunto 16:35 minuti con me, zia Manu, proprio 10 secondi per salutare l'amico Paolo, spero che si pronuncia, cioè che sia realmente il nome che ho capito, perché ha mandato una nota vocale che a livello sonoro era un po' sporca, quindi spero di aver capito bene il nome, da Biella, che semplicemente mandava un messaggio d'affetto per queste due ore che viviamo insieme ogni giorno, dalle 16 alle 18 su R101. Ti ringrazio, ti bacio e ti abbraccio, grazie per esserci. L'argomento è appunto quello della nostalgia, ovvero come la viviamo, se è qualcosa che ci manda in sbattimento, se è qualcosa che abbiamo imparato a gestire, anzi impariamo dalla sensazione della nostalgia. Nuova musica, ce la concediamo esattamente in questo momento. Si intitola Vaffa Amore, in questo mercoledì di inizio giugno, 3 di giugno, come sta andando? Vi ricordo il numero 331 80 90 101 per raccontare le sensazioni del momento, e lei è Miu.

0: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto!
0: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
2: C'è la vostra mano su R101, la radio che ti fa stare bene e che ti fa scegliere la canzone che ti fa stare bene. Ogni ora scelta da voi al 331 80 90 101, tra poco lo facciamo insieme.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
6: Doppio malto.
7: Birra, cucina e felicità.
5: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
10: Iperceramica.
11: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
12: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
13: Ristora.
12: Capsule per ogni ora.
14: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
15: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
16: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
18: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale. Una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
19: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: Che bel terrazzo!
21: Grazie!
20: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
21: Schermo Terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
20: Allora lo consiglio al vicino.
21: No!
20: Perché?
21: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
20: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo Terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
22: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
23: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
24: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
25: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: Il momento in cui il disco da selezionare lo scegliete voi, la console è a vostra disposizione, noi schiacciamo play sulla base della canzone dell'artista che ci comunicate.
1: Ciao R101, per la canzone che mi farebbe stare bene, mi piacerebbe sentire Bow to be Alive di Patrick Hernandez. Mi piace molto come canzone e mi ricorda quando ero piccola e i miei genitori andavano a ballare e si andavano a divertire. Ciao, Sofia.

0: Dov'è finita la mia mente ascoltando questa canzone a proposito di nostalgia? Grazie per averla richiesta, la canzone che ti fa stare bene, 1979, Patrick Hernandez, Born to be Alive, è finita esattamente al ricordo di entrambi i miei genitori che erano ragazzi quando ascoltavano e ballavano questa canzone, non avendo studiato inglese, per loro era Bow to be Alive ed era bellissimo e mi riporta tutta una serie di sensazioni che faccio ancora fatica a gestire. Vi ho chiesto il vostro rapporto con la nostalgia.
1: Se la nostalgia è per un luogo o per una persona, come reagisco? Reagisco cercando di rivedere quella persona o di ritornare in quel luogo. Se sono consapevole che non è possibile rivedere nel luogo o nella persona, diventa un bellissimo ricordo a cui tornare ogni tanto nella propria mente e nel proprio cuore. Carolina.
0: Bello Carolina, grazie per averci raccontato realmente una parte di quella che ci hanno detto essere proprio il modo giusto di approcciare la nostalgia gli studiosi. Il passo che faremo tra poco nella seconda ora di Cari Amici è proprio quanto sia importante, tu in qualche modo lo fai appunto mantenendo vivo il ricordo, guardare le cose da lontano. Nostalgia significa che tu riporti alla mente una cosa che ti è successa tanti anni fa, la guardi con quella che sei tu oggi, non con quella che ha vissuto quella cosa 20 anni fa, quindi con un'oggettività diversa. Ecco perché è importante, perché guardare le cose dalla giusta distanza ti permette magari di affrontarle meglio. Ripartiamo proprio da questo, se volete interagire 331 80 90 101.

La voce di J-Lo, la produzione firmata David Guetta, Save Me Tonight su R101, la radio che ti fa stare bene pochi secondi alle 17 in radio, in TV su 67 e dall'app gratuita. Arrivano ora, in questo preciso momento, le news grazie a TG Com 24.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. La trattativa con l'Unione Europea sulla flessibilità. Bruxelles concede 14 miliardi in più all'Italia per investire sulle energie rinnovabili, ma acceleri sulla riforma del catasto, esorta la Commissione. L'ambito di applicazione della clausola potrà essere esteso per includere le misure che riducono la dipendenza dai combustibili fossili per rafforzare l'indipendenza e la sicurezza dei paesi europei. L'Iran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari nell'ambito dei negoziati per mettere fine alla guerra, sostiene Trump, ma i Pasdaran smentiscono le parole del presidente americano. L'alta rappresentante europea Callas propone che all'operazione Aspides venga affidato il ruolo principale nelle operazioni di sminamento nello stretto di Hormuz. Nel giorno in cui a San Pietroburgo in Russia comincia il forum economico internazionale voluto da Putin, i droni di Kiev hanno colpito un maxi terminal petrolifero alle porte della città. Il presidente Zelensky su Telegram: gloria all'Ucraina. Non ho mai messo le mani addosso alle mie figlie, non ho mai assistito a episodi di violenza nei loro confronti. Così nell'interrogatorio davanti al GIP Emanuela Aiello, la madre di Beatrice, la piccola morta il 9 febbraio scorso. Il compagno della donna, Emanuel Iannuzzi, arrestato con l'accusa di maltrattamenti, interrogato dal GIP di Imperia, si è avvalso della facoltà di non rispondere. La grazia Nicole Minetti, la Procura Generale di Milano conferma il parere positivo. Da ulteriori accertamenti è emerso che le notizie di stampa non sono vere, smentite le dichiarazioni sui festini. Formula 1, la Ferrari annuncia il rinnovo pluriennale.
2: Le nostre sensazioni, si chiama Cari Amici, sulla radio che ti fa stare bene, R101, con me, zia Manu, con tutta la squadra. Ringrazio e saluto Paride Ausilio.

Vi confesso che l'avevo rimossa. Vi capita mai di rimuovere qualche disco in particolar modo dalla vostra mente e poi quando lo riascoltate dite: ah, sono andata a vedere l'anno, era il 2009, Alicia Dixon, The Boy Does Nothing, in apertura di questa seconda ora di Cari Amici. Buon mercoledì pomeriggio 3 di giugno a tutti voi. Siamo partiti chiacchierando di nostalgia, di come la viviamo, nel bene, nel male, cosa ci consigliano gli esperti, e anche del fatto che nostalgia significa, e questa è un po' la parte che vogliamo portare avanti, guardare le cose da lontano. No? È qualcosa che ti è successo nel passato e tu la stai guardando dopo anni, quindi la puoi vedere anche con una prospettiva diversa. E proprio parlando di guardare le cose da lontano per viverle meglio, tanti esperti ci suggeriscono proprio di farlo per qualsiasi evento della vita: l'amore finito, un lavoro che abbiamo lasciato, un'amicizia interrotta, anche per un dolore. Mentre li stiamo vivendo, siamo immersi nelle emozioni. Dopo anni possiamo coglierne il significato. E sapete che c'è? Che anche il nostro corpo, in qualche modo, e anche alcune professioni, è curioso vederlo, amano di più, diciamo, sono più performanti se si guarda da lontano. Stavamo leggendo con Federica di questa cosa riguardante proprio i nostri occhi e la visione oculare. La visione da lontano è migliore, ma proprio anatomicamente, biologicamente, rispetto a quella da vicino, per diversi motivi. La retina, che è la parte dell'occhio responsabile della visione, ci fa vedere le immagini da lontano in maniera più chiara e più nitida, per una questione di luce, di messa a fuoco. E la stessa cosa succede nel mondo della fotografia. Vi siete mai chiesti perché i fotografi, che alla fine possono fare una fotografia molto da vicino, decidono di allontanarsi e prendere un obiettivo che alla fine gli fa vedere vicino? Perché cambia la prospettiva. E tra poco lo capiremo meglio. Arriva Elodie, questa è R101.

0: Alex Warren su R101 Fever Dream, buon pomeriggio, 17:12 minuti in diretta con la zia Manu. Per cari amici, è arrivata davvero una bella riflessione, ringrazio questo amico che adesso sentiremo a proposito di nostalgia.
1: Bisogna stare attenti a volte ai nostalgici, perché spesso cercano di venderti un pezzo arrugginito come un qualcosa di valore, mentre invece nel mondo odierno quello non può fare altro che rimanere un pezzo arrugginito, senza valore odierno e senza un servizio odierno, è solo nel suo cuore, nella sua anima, nei suoi pensieri, nei suoi ricordi che è stato un pezzo di valore, ma adesso è un ferro arrugginito.
0: Certo.
1: Quindi non sembra tutto quello che è nostalgico è qualcosa di valore.
0: Bello, una bella visione lucida e devo dire molto lineare rispetto a quello che ci stiamo raccontando adesso, cioè guardare le cose con il giusto distacco, ed è per quello che bisogna lavorare sul senso di nostalgia, per riuscire a capire se confinarle laddove devono rimanere o se possono ancora far parte dei giorni odierni. Oh, ma che community siete, ma ve lo fate un applauso? Vi regalo la voce strepitosa di Sienna Spyro, questa è Die on This Hill.

Le vibrazioni di questo mercoledì pomeriggio insieme, 17 minuti su R101, la voce detonante, celestiale, meravigliosa di Sienna Spyro, la sua Die on This Hill.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma, Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
6: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
5: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
2: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
5: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
6: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
7: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
8: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte sempre.
9: Termini e condizioni in negozio online.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 al chilo.
13: Eurospin! La spesa intelligente!
14: Questa è la radio che ti fa stare bene!

0: La Tamarra che c'è in me ha pensato bene di offrirvi questa chicca degli anni 90, Shaggy, insieme in questa diretta di Cari Amici su R101, Bombastic, Mr. Lova Lova. Allora, andiamo subito al dunque, amici, a proposito dell'argomento di cui stiamo parlando, nostalgia, guardare le cose da lontano. Film di oggi, a me è piaciuto un sacco, Her, ovvero Lei, film del 2013, diretto da Spike Jonze, protagonista Joaquin Phoenix nel ruolo di Theodore, è un uomo solitario, depresso a causa di un doloroso divorzio da cui evidentemente ancora non è uscito. Nel tentativo di superare la sua solitudine acquista un sistema operativo con l'intelligenza artificiale, la voce della intelligenza artificiale di Scarlett Johansson, dove alla fine in qualche modo lui si innamora. È ovvio che è un amore assurdo, idealizzato, fatto di dipendenza verso di lei. Ne uscirà anche rielaborando meglio il divorzio con la ex moglie, che si chiama Catherine. Questa è la lettera che lui scrive alla sua ex moglie.
1: Cara Catherine, ho pensato tanto a tutte le cose per cui ti vorrei chiedere scusa. A tutto il male che ci siamo fatti. A tutto quello di cui ti ho accusata. A tutto ciò che avevo bisogno che tu fossi o dicessi. Ti chiedo perdono. Ti amerò sempre perché siamo cresciuti insieme. E mi hai aiutato a essere chi sono. Voglio che tu sappia che ci sarà sempre un po' di te dentro di me. E ti sono grato per questo. Chiunque tu sia diventata, in qualunque parte del mondo tu sia, ti mando il mio amore. Sei mia amica per sempre. Con amore, Theodore.
0: Mamma mia, sono parole da brivido. Si chiama Her, se non l'avete visto, Lei in inglese, guardatelo perché è meraviglioso. Come avete sentito, a proposito di guardare le cose con la giusta distanza, Theodore che smette finalmente di aggrapparsi al passato, ha un'idea idealizzata, scusate il gioco di parole, dell'amore, non cerca di riconquistare la sua ex moglie, ma è grato e riconoscente e consapevole di quello che è stato tra di loro. Wow, questo è un livello evolutivo a cui ambiscono tutti, mi sa. Arrivano Amy.

0: And it's not the end of the world, così canta Miley Cyrus proprio in questa canzone che si intitola End of the World, che significa prova a immaginare, prova a vivere pensando realmente che non sia la fine del mondo, ed è un inno vero e proprio alla resilienza, al vivere nel presente, né troppo ancorato al passato, e lo capirete dal messaggio molto importante di quest'amico che sta per arrivare, e né troppo sul futuro, perché altrimenti la paura e le incertezze prendono il sopravvento. Sentite questa bella storia.
1: Ciao, sono Francesco. Purtroppo, a seguito di un gravissimo incidente stradale, ho riportato dei danni e purtroppo, dopo tanti anni di ospedale, anche di sedere a rotelle, non posso più correre. Però credetemi, ho scoperto che si può volare. Per cui rimanere attaccati ad un passato che non c'è più, anche quando sembra un dramma, può essere una grande trappola, perché ti può impedire di scoprire qualcosa di straordinario che non avresti mai potuto sperimentare. Sono Francesco da Parma, ciao.
0: Francesco, mi hai fatto venire il brivido. E poi, tra l'altro, appena appunto detto bella storia, poi ho ascoltato le tue prime parole, ti avevo già ascoltato fuori onda, ho detto avrò detto troppo dicendo bella storia. No, perché è vero che è successo un dramma, ma quello che tu hai raccontato è esattamente il miglior esempio e insegnamento che tu possa dare, che la tua vita può dare in questo momento a tutti noi collegati su R101. Grazie! Vi regalo un disco per ballare, per viaggiare con la mente. Samurai J arriva a Flamenco Paranoia.

0: Buon mercoledì pomeriggio latineggiante a tutti voi, 17:39 minuti, cari amici, qui su R101 con l'ultima firmata Samurai J, si intitola Flamenco Paranoia.
1: Divertimento continua per tutta la serata.
2: Lo sai che come sempre siamo in coda tutti quanti, in onda con i filli siamo tutti trafficanti.
1: Dalle 18 alle 20 non perderti i trafficanti di R101 con i Filley in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: I trafficanti di
3: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
4: E a noi che ci piacciono tanto!
3: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
0: Amici, amiche, un mega abbraccio da parte mia. Io sono Manu, siete sulla radio che ti fa stare bene, R101, e tra poco arriva un'occasione speciale. La canzone che ti fa stare bene, richiedetela al 331 80 90 101.
5: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
6: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmio!
7: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
8: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse-tea.it.
9: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
10: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale, pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, paella alla valenciana 900 grammi, 40% di sconto a 4,99 euro.
11: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
1: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
11: Ma che felicità scodinzolare!
1: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
12: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta. Dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
13: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
14: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
13: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
14: Come risparmia?
13: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
14: E i lavori?
13: Ma c'è Ristruttura Smart.
14: Così ti risparmi anche tu, eh?
13: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da... Iper.

0: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
1: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani. Super conveniente
2: della vita. Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Bene. Qual è il disco che avete voglia di ascoltare? Abbiamo parlato di nostalgia, magari è uno di quelli che davvero vi fa ripartire una serie di sensazioni. Titolo e artista.
5: Ciao, sono Laura. La canzone che farebbe star bene oggi di Gazzè è La vita com'è.

0: La canzone che ti fa stare bene su R101, Max Gazzè, La vita com'è, sta per chiudersi quasi anche questa diretta di Cari Amici, mercoledì 3 di giugno, non prima di colei che ci manda tutti a casa in buona fede.
1: Agisci come se avessi fede e la fede ti sarà data.
0: Ebbene sì, ladies and gentlemen, ce l'abbiamo qui, Federica Salvia, la potete anche vedere sul 67. Buonasera.
2: Buonasera, per chi mi sta vedendo sul canale 67... Dal vivo sono migliore.
0: Certo, questo lo
2: questa
0: sappiamo.
2: È una precisazione da fare.
0: Sicuramente è una cosa che hai imparato. Oggi si è parlato di nostalgia, guardare le cose da lontano. Magari nel tempo ti sei resa conto di quanto sei bella, Fede.
2: Oh, ma lei mi vuoi far piangere oggi.
0: Che rapporto hai con la nostalgia?
2: Oh, proprio ci teniamo stretti, uniti.
0: Sei molto attaccata.
2: Sì, moltissimo.
0: E ti aiuta un sacco.
2: Dato i risultati direi di no, però ci provo. No, è una cosa a parte gli scherzi, è un sentimento che mi appartiene totalmente, fin da quando ero molto molto piccola. Sono nata con un pezzetto che non è stato riempito.
0: Ma ragazzi, io sto zitta e pendo dalle labbra di Fede che oggi ha ben due frasi.
2: Oggi sì, Manu, ne abbiamo due perché una è più sgarzolina.
0: Vai.
2: Quando c'è in ballo il passato, tutti diventiamo romanzieri.
0: Stephen King. È vero. È anche molto più facile poi raccontarlo.
2: Certo. La verità è sempre di chi la racconta.
0: Poi
2: bisognerebbe sentire l'altra parte. Poi abbiamo, passando da Stephen King a Young, ciò che neghi ti sottomette, ciò che accetti ti trasforma.
0: Sbadabem! Lui è Jung, il filosofo.
2: E Young e Jung.
0: Young e Jung, sì. Entrambi. Il giovane Jung.
2: Era
0: diciamo.
2: Il giovane Carl Jung.
0: Proprio lui. Grazie, Fede.
2: Grazie a te.
0: Ricordiamo a chi ce l'ha chiesto il titolo del film, Her, ovvero lei, giusto?
2: Sì, bellissimo film, ha vinto anche parecchi premi del 2013. Un Joaquin Phoenix straordinario.
0: Clamoroso. Arriva Teddy Swims e tra poco ci salutiamo.

Questa canzone in particolare di Taylor Swift a me mette leggerezza. La sua Hopalite è il motivo per cui spero di potervela trasmettere proprio in questi pochi secondi che possa far parte della serata di questo mercoledì 3 di giugno. Se siete stati bene con Cari Amici, con Mezzi a Manu, con Federica Salvi in redazione e Diego Petta in regia, l'appuntamento è per domani dalle 16 alle 18 sulla radio che ti fa stare bene, R101. Ora arrivano i Figli. Ciao belli!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Netanyahu si scaglia contro i leader europei. Stiamo proteggendo anche loro, ma non hanno il fegato di alzarsi in piedi e schierarsi dalla parte giusta, ha detto il premier israeliano. L'Iran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari, sostiene Trump, ma i Pasdaran smentiscono il presidente americano. Intanto l'alta rappresentante europea Callas propone che all'operazione Aspides venga affidato il ruolo principale nelle operazioni di sminamento nello stretto di Hormuz. Rutte in conferenza stampa a Kiev si rivolge ai giovani russi e alle loro famiglie. Mosca vi inganna, sarete mal equipaggiati, c'è una probabilità molto alta che moriate. Il segretario generale della NATO ha aggiunto: la Russia è sempre più disperata. A San Pietroburgo il forum economico internazionale voluto da Putin. Droni ucraini hanno colpito un maxi terminal petrolifero alle porte della città russa. La trattativa con l'Unione Europea sulla flessibilità. Bruxelles concede 14 miliardi in più all'Italia per investire sulle energie rinnovabili, ma acceleri sulla riforma del catasto, esorta la Commissione. Una lite per motivi condominiali è degenerata in omicidio. Arrestato un 18enne colombiano, la vittima, il suo vicino di casa, Luca Di Vito, 57 anni, avevano discusso per la spazzatura. È successo nella periferia ovest di Roma. Non ho mai messo le mani addosso alle mie figlie, non ho mai assistito a episodi di violenza nei loro confronti. Così, nell'interrogatorio davanti al GIP, Emanuela Aiello, la madre di Beatrice, la piccola di 2 anni morta il 9 febbraio scorso a Burdighera. Il compagno della donna, Emanuele Chiannuzzi, in sede di convalida dell'arresto, si è avvalso della facoltà di non rispondere. L'inchiesta sulla fuga di 30 cavalli durante le prove della parata del 2 giugno. C'è un primo indagato, si tratta dell'agente della polizia municipale che ha acceso i fuochi d'artificio scatenando la reazione degli animali. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No, certo.
2: Beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line,
2: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
3: MV Line!
2: Maniaci della qualità.
0: R101, traffico e mobilità.
4: Questa è la situazione su strade e autostrade, sulla A12 code a tratti tra Versilia e diramazione Lucca Viareggio verso Rosignano, incolonnamenti anche sulla A14 ramo Casalecchio, tra svincolo 1 Casalecchio Stadio a Laccio A14 verso la Bologna-Taranto, code anche sulla A13 la Bologna-Padova per un veicolo fermo tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova, ci sono veicoli scortati per il maltempo, invece sulla A14 tra Vasto Sud e Termoli in direzione Bari, un incidente segnalato in Campania lungo la tangenziale di Napoli tra Agnano e la barriera di Napoli Ovest verso Pozzuoli, un'ultima segnalazione che ci porta sulla statale 309 Romea con incidente all'incrocio Marghera. ANAS ricorda: l'uso del cellulare alla guida raddoppia il rischio di incidente. Sulla statale 309 Romea con incidente all'incrocio Marghera. ANAS ricorda: l'uso del cellulare alla guida raddoppia il rischio di incidente.

0: E Ferrara sud verso Padova. Ci sono veicoli scortati per il maltempo invece sulla 14 tra Vasto Sud e Termoli in direzione Bari. Un incidente segnalato in Campania lungo la tangenziale di Napoli tra Agnano e la barriera di Napoli Ovest verso Pozzuoli. Un'ultima segnalazione che ci porta sulla statale 309 Romea con incidente all'incrocio Marghera. ANAS ricorda l'uso del cellulare alla guida raddoppia il rischio di incidenti. Non distrarti usando il cellulare quando sei al volante. Viaggia in sicurezza.
1: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Mercoledì 3 di giugno, buonasera trafficanti di R101 dai Finlay, ciao da Dani,
1: ciao da Ka
2: e ciao da Pedro.
0: Salutiamo, salutiamo tutti voi che siete nelle vostre auto o magari a casa e ci seguite dal canale 67 della TV,
2: oppure lo fate tramite l'app, l'app di R101, tramite il sito r101.it.
1: L'importante è farlo.
2: Tocchi, vedo laggiù in fondo.
0: Diego! Diego Pello in regia! Giacomo Gianni in redazione, applauso anche a Jack, naturalmente.
2: La famiglia è riunita, incredibile.
0: E diamo le nostre coordinate per cominciare: 331 80 90 101 per le vostre segnalazioni di traffico, per scegliere una volta ogni ora la canzone che vi fa stare bene. No, Jack, no, Gianni dall'altro lato dice: ma ragazzi, parliamo di moda. Noi parliamo di moda. Non credo.
2: Parliamo di,
0: non credo.
2: Di moda. Perché
0: non credo.
2: Cioè, noi.
0: Non
2: c'entra la moda?
1: No, perché ci sono notizie che scottano in redazione.
0: Cioè, ma non siamo il programma giusto.
2: Non siamo a modo.
0: Non credo proprio. Vabbè, lo decidiamo tra poco.
1: Siamo fuori moda, sicuramente.
0: Lo decidiamo tra poco. Iniziamo con la musica. Malika Ayane a bordo con noi, senza fare sul serio, su R101.

0: Malika Ayane su R101 senza fare sul serio. Beh, direi che iniziamo con una bella TG Song 24.
1: R101 TG Song 24 Singing News.
2: Oggi parlerò, lo dico. Oggi parlerò d'amore. Signori, sì, d'amore non ho nulla di scritto, non ho nulla di preparato. Lascerò che sia il mio cuore a parlare, perché da quanti anni facciamo questo programma?
3: Sette anni. Ma secondo me siamo giunti quasi a
4: capolinea. Sì, c'è la crisi del settimo anno, ma l'abbiamo già superata.
2: E lo facciamo ogni giorno con un entusiasmo che è difficile da ritrovare dopo sette anni. E lo facciamo perché siamo persone meravigliose. Io vedo qui Dani, vedo qui Pedro, Diego Petta in regia. E mi voglio rivolgere anche a lui oggi direttamente, perché... Sì. Lui ci sta attestando il nostro amore.
3: La nostra pazienza, forse.
2: Voglio dire lui che l'amore non ha bisogno di distanze, perché ogni tanto lui si allontana da noi per farci sentire sua mancanza.
3: È vero.
2: E io voglio dirglielo quanto è straordinario. Non abbiamo bisogno che tu vada via, Diego, per farti capire che tu per noi sei importante.
3: Sì, ma che notizia.
0: Noi lo sappiamo che ci sono tanti bellissimi altri programmi su R101. Ma come noi, dove li trovi, Diego?
3: No, così stupidi è difficile, in effetti.
4: E quindi questa TG Song è dedicato alla guida dei trafficanti, che ogni giorno ci guida come un faro verso l'orizzonte e verso l'infinito. Il nostro Diego Petta, e quindi sulle note di I Want It That Way dei Backstreet Boys. Aspetta, che forse non ho aperto il testo. No, ce l'ho.
5: Lo andiamo a toccare nei sentimenti, così non ci tradisce più, capito?
4: Tu sei...
3: Mamma mia.
4: Mio padre, non te.
5: Esageriamo.
4: Ne andare, Diego.
2: Diego!

0: Annalisa, canzone estiva su R101.
1: E non esiste Anna senza Lisa, cioè non so come dire, cioè, è un binomio indissolubile.
2: Ma il suo,
1: no?
2: Nome, questo è legato, che c'è?
3: Abbiamo iniziato un po', dire, un po' autoreferenziale, perché i trafficanti senza Diego Petta, bravo, non vanno bene.
1: Un binomio, capito? Una catena che non si può spezzare.
2: No, vanno bene perché ci sono altri registi in questa radio che sono straordinari, però sì, Diego Petta è il nostro,
3: certo,
2: titolare,
3: ci sono.
2: Il nostro
1: però,
3: titolare.
1: Però salutiamo Davide Cisini, che se la sta, non se la prenda, so. Cisini, per favore. È per dire,
3: questo che è, abbiamo iniziato insieme la prima puntata.
1: Le patatine fritte sono buone.
3: Sì,
1: sono,
3: certo,
1: buone.
3: Sì.
1: Ma con la salsa?
3: Quale?
1: Cioè, ma capisci?
3: Quale?
1: Che mi,
3: quale?
2: Per me Diego Petta, no,
1: no!
2: Diego Petta è il ketchup, ragazzi, ma ketchup, tutta la vita,
1: ragazzi. Capito, però per dire la salsa, cioè,
2: vabbè, una salsa. È la ciliegina che
1: la
2: fa splendere la torta, no?
1: Ci, cioè, sono quei binomi che non li puoi scindere. Il vitello, buono, sì, però col tonnato,
2: cioè, la salsa tonnata,
1: con la salsa tonnata, cioè, mi cambia proprio
3: la
1: marcia,
3: pizza,
1: capisci?
3: La pizza senza il pomodoro, cioè, chi è che mangia la pizza bianca?
1: Chi
3: è che, no,
1: io,
3: raga,
2: ci sono le eccezioni, raga, ma per rendere idea,
3: cioè, la pizza col pomodoro, la pizza bianca la mangiate voi,
1: cioè, voglio dire, il variegato senza la marena, cioè, non mi sta in piedi, non mi sta in piedi, no?
3: Quindi parliamo di binomi che secondo voi non possono essere,
1: sono una catena che non si può spezzare,
3: va bene? 331 80 90 101, trafficanti.

0: Joe and the Beginning su R101. Ci sono dei binomi assoluti che non possono essere disciolti.
1: Cissi.
0: Dai.
2: Cosa sono gli assiri senza il babilonese, no?
3: Una civiltà persa.
2: Abbinata.
3: Bravo,
2: ciao, brava. Monica da Venezia.
3: Cioè, si studiano insieme come la barbabietola dello zucchero, no? Vanno insieme.
0: 331 80 90 101 come i trafficanti senza Diego Petta, come i Finlay senza i trafficanti all'ascolto. Cioè, non possono esistere.
4: I trafficanti di R101.
5: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
6: E a noi che ci piacciono tanto!
5: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
1: Ragazzi, l'esperienza R101 non finisce in radio, comincia anche sui social network.
3: Facebook, Instagram, TikTok, X, il nuovo Twitter. Insomma, seguiteci, metteteci cuoricini, mi piace.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
9: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
8: Spiega meglio.
9: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
10: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
11: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
12: Ok, e quindi?
11: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
12: Allora la risposta è MG.
13: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
14: Ti aspettiamo negli MG Store.
15: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
18: NH Collection Hotels and Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile. Esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
19: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
20: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
21: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
20: Ho fatto la scelta giusta.
21: Cioè?
20: Faccio pubblicità in TV.
21: Non ci credo.
20: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
21: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
20: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
21: Adesso?
20: Sì, adesso.
22: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
23: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: più senza te su R101. Cioè, se dico Biagio, tu rispondi?
1: Antonacci. Cioè, capito? Va da sé. Come se ti dico i trafficanti, ti dico Diego Petta. Cioè, insieme siamo una forza unica. Visto che parliamo di binomi, sì, abbiamo speso. Dani, ti chiedo scusa.
0: Cosa?
1: Abbiamo speso quel fondo cassa del programma.
0: No.
1: Per un.
0: Perché si serviva per.
1: No, però guarda che è una cosa figa, te lo
0: la
1: dico.
0: Sigla nuova.
1: È un generatore di binomi. Mi piaceva spenderli bene.
0: Scialacqua così a caso.
1: Lo faccio entrare, prego. Eccolo qui, il nostro Giacomo Gianni, generatore di binomi.
2: Che è il binomio per eccellenza, Giacomo Gianni.
3: Gratta e vinci.
1: Vedi, è gratta, partito già.
0: Vabbè, aspetta, gratta però stava bene anche culo. Cioè,
3: dolce, volendo, cioè, amaro.
0: Va bene.
1: Dolce, amaro.
3: Dolce, amaro. Ufrate.
1: Sì. Beh, certo, i due fiumi.
3: Licheni.
1: Stop, vedi, io lo posso fermare quando voglio, perché okay, adesso magari capito, muschi e licheni, che poi io non ho mai capito quali sono i muschi e quali sono i licheni.
2: Muschi, però, muschio è quello del presepe, no?
1: A quello verdino.
2: È il lichene che io non so qual è.
1: Vabbè, andiamo avanti.
2: Non c'è spuglietto strano.
1: Generatore.
3: Anguria, semini.
0: Sì.
3: Capo, certo. E coda. Certo. Elio e le storie tese.
1: Stop, vedi, Elio. Tu dici, Elio. Come si chiama Elio? Si chiama Elio e le storie tese.
2: No, si chiama in realtà Stefano Belisari,
0: sì,
2: ma quello
0: però,
2: è il nome da.
1: Guarda,
0: se dici Elio,
1: per me Elio e le storie tese.
0: Rispondi e le storie tese.
1: Avanti, generatore.
3: Cotton, Fioc, Core e Flakes, Lady Gaga,
0: certo.
3: Cotto, bruciato, Sole, sì. Pioggia,
1: Sole,
3: Renzo,
1: pioggia.
3: Lucia.
1: Stop.
2: Per me Renzo, anche Renzo Arbro.
0: Si sposi. Che me guardi così?
1: Li conoscevo così. Avanti.
0: Prego.
3: Libro, film. Picarra, picone,
0: sì,
1: certo.
3: Plug, ragione, sentimento.
0: Come?
3: Ho finito.
0: No, ma l'ultima non l'ho sentito.
3: Ho finito.
0: Bene.
2: Ragione e sentimento.
0: Ah, ragione e sentimento.
2: Certo, romanzo. Certo.
3: Pagare di più per avere più.
1: E Dani,
0: ancora pagare.
2: La versione light è finita.
1: Non
2: c'è
1: ho preso la versione
2: premium.
1: La premium servivano 50 euro in più al mese.
0: Lascia stare.
1: Sinceramente, io li metterei perché è figo.
0: No,
1: ogni
3: beh, tanto. Ringrazio bene, per aver attuato il tuo pagamento.
1: Allora,
3: no, nuova versione. Versione pro. No.
1: Dani, però posso dire, soldi spesi bene.
0: Ma non volevo fare l'upgrade. Bastava così.
2: Beh, lo faccio io l'upgrade. Perché ci ascoltiamo LP e di solito LP fa rima con fischietto, no?
1: Lost on You.

0: fosse, ti dico Dua.
1: Ti dico Gianni.
0: No, come Dua Gianni? Dua Lipa.
1: È un binomio che è durato per tanti anni.
0: Lui avrebbe voluto sposarsi, ma lei non era d'accordo, evidentemente. Ha scelto
1: un binomio che si è rotto proprio l'altro giorno, sancito dal matrimonio di Dua Lipa con uno che passava.
0: No, che è uno che passava. Ma no,
1: ma chi è? Callum,
0: come si chiama?
1: Come lo so, vabbè. Gianni non vuole sentire pronunciare.
0: Vabbè, però la festa ci andrà per celebrare comunque.
1: No, ha detto non che non c'è perché si deve vendicare.
2: Anche il nome del novello sposo per lei è tipo quello di Voldemort, che non bisogna pronunciarlo.
0: Va bene, va bene. Trafficanti, se avete dei binomi che per voi sono proprio indissolubili, ok? Diteceli al 331 80 90 101. Parliamo di questo quest'oggi durante la nostra prima ora.
1: Anche perché dobbiamo aggiornare il nostro generatore di binomi che si è un po' bloccato.
0: Sì, ormai ha pagato
1: una lista piccola.
0: Ha pagato per un altro mese, utilizziamola a questo punto. A bordo con noi,
1: vai.
0: Petit, a me, a me.

0: A me su R101. Arrivano i vostri messaggi, amici trafficanti, prego.
1: Ciao trafficanti.
0: Poi là.
1: Il nome perfetto sì. È pancetta sì. E uova carbonara.
2: Ma c'è carbonara.
1: Scandola di fame.
2: Ma anche
1: tutti, Maddalena da Milano.
3: Ciao Maddalena, anche la colazione, pancetta e uova.
0: Uova
3: funziona,
0: e bacon,
3: funziona,
0: sì. Tu la mettevi sulla carbonara.
3: Ma pure
0: anche
3: prima di andare a dormire.
2: Beh, lì un po' meno funziona, se posso.

0: arrivo il Musazzi.
1: E ogni venerdì noi facciamo festa.
2: Eh sì, la nostra sarà una festa tutta italiana.
3: R101 Made in Italy, the official Italian dance party. La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.
1: Vi aspettiamo ogni venerdì sera dalle 20 alle 21 su R101,
2: ma anche in TV sul canale 67 del digitale terrestre.
3: Made in Italy, tutto il mondo balla italiano con R101.
4: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
7: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
8: Che facciamo questo weekend?
9: Stiamo a casa.
8: A casa?
9: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
8: E dove?
9: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
8: Porto le pantofole?
9: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
10: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
11: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
12: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
13: Per molti il futuro è solo incertezza.
14: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
15: Salve!
16: Ah, lei, ho un problema, sa?
15: Cioè?
16: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
15: Beh, per 10 anni non le darà più fastidio.
16: Ha 6 balconi e un terrazzo!
17: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
18: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
19: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
15: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
20: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
15: Oh, Contacta, adoro!
20: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
21: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
22: La pubblicità sembra durare per sempre.
23: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
22: Poche cose sono per sempre.
23: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.

0: 8 e 46 minuti su R101, c'è la canzone che vi fa stare bene. Scegliete voi, amici, cosa volete ascoltare.
1: Ciao meraviglie, mi fate ascoltare come canzone che mi piacerebbe ascoltare, Simply the Best di Tina Turner.
0: Oh, grazie. Yes.
2: No, non funziona, perché è la canzone che ti fa stare bene, non la canzone che mi farebbe piacere ascoltare. Se no,
0: ma, ah, fa stare bene, ma fidati.
2: Ma il claim è un altro.
0: Ma smettila, forza!

0: Tina Turner, The Best su R101. Avete scelto voi la canzone che vi fa stare
1: bene bene.
0: Non avevo dubbi, mi sono fermato per quello, lo sapevo.
1: Tina. Tina.
0: Ma perché stava... rispondo io? Cioè,
2: era un'amica, se la conosceva, Tina.
1: Tina, era una giornata difficile quella in cui scrisse questo brano.
0: Dici?
1: Era una giornata complicata, allora decise di andare dalla sua amica Concetta.
0: No, ma non aveva, no.
1: A fare una messa in piega da urlo.
0: Ma non credo.
1: Era lì con i bigodini. A un certo punto ha detto me li devi fare bene. Beh, ma bene bene.
0: Bene bene, sì, certo.
1: Tira fuori il tuo best. E da lì è partito la miccia, capito? La scintilla.
2: Quindi è una dedica alla sua parrucchiera. È incredibile sapere,
1: sì,
2: queste storie legate alle, sì, canzoni che vi fanno stare bene. Ogni giorno potete sentire di queste pillole.
1: Partirà... Non le sentite dappertutto, no, solo, certo, qui, solo qui.
0: Partirà anche un master in storia della musica del nostro K, a breve, da settembre in poi.
1: A pagamento.
0: Vi faremo sapere per le iscrizioni, chiaramente. Ma tra un'ora circa torna un'altra canzone che vi fa stare bene. Quindi continuate pure a mandare le vostre richieste.
1: Bene bene.
0: Al 331 80 90 101. Ora a bordo con noi i The Colors, Cabriolet Panorama.

0: Harry Styles, American Girls su R101, amici trafficanti.
1: E se parliamo di binomi, non esiste trafficanti e gioco, perché noi in seconda ora giochiamo.
0: Seconda ora si gioca, questo è poco ma sicuro.
1: Sai cosa giochiamo?
0: Che giochiamo?
2: Gioco bello bello.
0: Giochiamo un gioco bello bello, candidatevi al 331 80 90 101 se volete giocare con noi. Se non conoscete il regolamento, tra poco ve lo spieghiamo, insomma. Ora le news, TGcom 24.
3: I trafficanti di R101.
4: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGcom 24, Breaking News.
5: Una buona serata da Virginia Giacomin. L'orribile omicidio dei quattro braccianti in Calabria ha sconvolto tutti noi. L'Italia non arretra davanti alla violenza e alle barbarie. Fondamentale fare piena luce su questo terribile crimine. Lo scrive su X la Premier Meloni in merito all'omicidio dei braccianti di Amendolara. La CGIL Calabria denuncia: l'agricoltura qui è piena di questi caporali. È un sistema che fa capo all'andrangheta, alle organizzazioni malavitose locali. Non ho mai messo le mani addosso alle mie figlie, non ho mai assistito a episodi di violenza nei loro confronti. Così, nell'interrogatorio davanti al GIP, Emanuela Aiello, la madre di Beatrice, la piccola di 2 anni, morta il 9 febbraio scorso a Bordighera. Il compagno della donna, Emanuele Giannuzzi, in sede di convalida dell'arresto, si è avvalso della facoltà di non rispondere. La Commissione europea ha deciso di estendere lo scopo della clausola di salvaguardia nazionale per coprire le spese legate alla sicurezza energetica. La proposta di Bruxelles è strettamente legata alle misure per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. Soddisfatto il ministro Giorgetti, la Commissione recepisce le nostre proposte. L'Iran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari nell'ambito dei negoziati per mettere fine alla guerra, sostiene Trump, ma i Pasdaran smentiscono le parole del presidente USA. L'alta rappresentante europea Callas propone che all'operazione Aspides venga affidato il ruolo principale nelle operazioni di sminamento nello stretto di Hormuz. Un violento nubifragio e una tromba d'aria si sono abbattuti su Roma, colpendo in particolare l'area di Prati Fiscali e Conca d'Oro. Allagamenti, caduta di alberi, viabilità in tilt, allerta gialla in 14 regioni e arancione in Liguria. Calcio alle 20.45, amichevole dell'Italia contro il Lussemburgo, prima gara dopo il KO con la Bosnia. Il traghettatore Baldini schiera Donnarumma e una squadra giovanissima, 20 anni e mezzo di media. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
7: No, non voglio.
6: Sì, ma la nostra qualità.
7: No,
6: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
7: MV Line,
6: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
7: MV Line,
6: maniaci della qualità.
4: R101, traffico e mobilità.
8: Questa è la situazione su strade e autostrade. C'è un incidente in Lombardia sulla A4 allo svincolo di Grumello, traffico rallentato in Abruzzo per temporale sulla A14 tra Ortone e Lanciano verso Bari, code sulla 1 tra Valdichiana e Chiusi Chianciano in direzione Roma, sulla stessa 1 code anche nel tratto umbro tra Orvieto e Fabbro per chi si sta dirigendo verso Firenze. Un veicolo fermo è segnalato invece sulla A16 tra Laccio con la A14 e lo svincolo Cerignola per chi procede verso Napoli. Ultima segnalazione dall'Umbria sulla statale 3 bis Tiberina, coda per un veicolo in fiamme all'incrocio Torgiano verso l'incrocio con la Viterbo Terni. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
9: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Darren, Can't Stay Away su R101 Trafficanti. Giochiamo un gioco bello bello.
1: Un gioco bello bello. Un gioco bello bello.
0: Woo! Allora, al 331 80 90 101 gioca al gioco bello bello di quest'oggi.
2: Signore e signori, diamo il nostro benvenuto alla lince di Cassano Magnago.
0: Ciao.
3: Ciao.
0: La lince di Cassano Magnago. Va bene, va bene.
2: Allora, ti è chiaro il gioco? Te lo spieghiamo al volo, dai.
0: Guarda,
2: vai,
0: ti facciamo 7 domande. 5 di queste hanno come risposta un sì, 2 hanno come risposta un no. Solo alla fine di tutte le domande ti diciamo quante ne hai azzeccate. Se c'è qualche errore ricominciamo da capo.
3: Ok, prontissimo.
2: Forza lince, 3, 2, 1, andiamo, let's go!
4: Lince di Cassano Magnago, John Travolta è fan del cappello basco?
3: Sì.
4: Vasco Rossi è il cognome più diffuso in Italia?
0: Cioè Rossi, non Vasco Rossi.
3: Sì.
0: Rossi, ok.
4: In Italia, scusami lince di Cassano Magnago, è un brano di Fabri Fibra pubblicato nel 2012?
3: Sì.
4: Nel 2012 abbiamo perso un europeo contro la Spagna?
3: No.
4: La spagnoletta può essere anche chiamata arachide?
3: Sì.
4: Il burro di arachidi è più calorico della marmellata?
3: Sì.
4: Marmellata numero 35 è di Cesare Cremonini?
3: No.
4: Ok, abbiamo finito questo giro, i no corretti erano uno, ovvero quella finale, perché è marmellata numero 25, quella
0: 35.
4: Di Cesare Cremonini.
0: L'altro no, l'hai messo in un posto sbagliato.
4: Quindi ripartiamo da capo.
0: Vai.
4: Lince di Cassano Magnago, John Travolta è fan del cappello basco?
3: No.
2: Non ho capito.
0: Però riprova. Sì.
4: Vasco Rossi è il cognome più diffuso in Italia,
3: sì.
4: Quindi Rossi. In Italia è un brano di Fabri Fibra pubblicato nel 2012? No.
0: Ha detto no.
4: Nel 2012 abbiamo perso un europeo di calcio contro la Spagna?
3: Sì.
4: La spagnoletta può essere anche chiamata arachide?
3: Sì.
4: Il burro
3: sì.
4: di arachidi è più calorico della marmellata?
3: Sì.
4: E marmellata numero 35 è una canzone di Cesare.
0: Bene, bene, bene. Allora, su questa cosa
2: bravissimo.
0: Su questa cosa di in Italia mi hai confuso, perché anch'io
4: era prima del 2012.
0: Ah,
4: credo.
0: Era la data sbagliata.
4: Sì, la data era sbagliata.
0: In Italia un pezzo di Fibra.
4: Di Fibra con la Nannini, ma credo che la data di pubblicazione
0: 2012,
4: fosse il 2006, 2007, una cosa del genere.
0: Lince, Lince di Cassano Magnago, puoi svelarti, puoi dire il tuo nome a tutti.
2: Chi c'è sotto?
3: Ciao, sono Susanna.
2: Susanna, bravissima, te lo sei portata a casa facile facile. Vabbè, d'altronde una lince ci vede lungo,
0: certo. Grazie per aver giocato con noi, Susanna.
3: Grazie a voi.
0: Bravissima.
2: Buona serata.
3: Ciao, buona
4: ciao. Ciao Susi, ciao.

0: Olivia Dean su R101 So Easy to Fall in Love. Attenzione perché c'è del traffico, quindi ci colleghiamo, immagino.
1: Vabbè, giro dei campi, andiamo.
2: Sì, sentiamo. Ci colleghiamo direttamente sulla 13 Bologna-Padova, perché abbiamo 2 chilometri di coda dopo Terme Ugane. La coda in direzione Padova. Fate molta attenzione, amici trafficanti, calciofili e non. Olivia Dean e non.
1: Mi raccomando, lei invece non faccia attenzione, attraversi.

0: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come passata da 700 grammi, 100% italiana, soli 79 centesimi, e pasta da un chilo a soli 85 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
2: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
3: Crema di caponata o salsa di fichi?
2: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
4: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia.
5: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Seresto allaccia la libertà!
7: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
8: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
11: Doppio malto,
12: birra, cucina e felicità.
10: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
13: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Neck, Laura non c'è, no. Su R101.
1: Non c'è Laura, però ma c'è Giacomo Cianni.
2: Se vuole, se vuole
1: Giacomo c'è.
0: Sì, lui c'è, con tre cose per sembrare più intelligenti anche quest'oggi. Impariamo qualcosa di nuovo.
2: Però può prepararsi un attimo su prima. Su cioè, qua, senso, lo sapevo, stavo sempre all'ultimo minuto.
1: Rispondendo
3: stavo
1: a delle mail importanti.
3: Che Laura non c'è, una canzone autobiografica. Ok, questo lo sappiamo. Ma la protagonista in realtà non si chiama realmente Laura.
1: Come no?
3: Eh no.
2: Cioè Laura... È un utilizzo di questo nome abbastanza cacofonico, no?
1: Come quando intervistano una persona che non vuole per privacy,
0: ha deciso Mario, di non utilizzare il vero nome della persona.
2: Laura suonava bene, di due sillabe, magari più comune.
3: Maria Rosaria, forse. Maria Rosaria
1: non c'è.
0: Metricamente non c'è.
1: Elisabetta.
3: No. Okay. Vabbè, già questa, per farvi capire, vale il prezzo delle tre cose.
2: Ma questa non era la 1.
3: Questa no, penso. Oddio, potrebbe diventarlo
1: perché no?
3: Tutto quello che viene è tutto regalato, cioè voi avete pagato poco per,
0: ma chi
3: per
0: ha pagato
3: quello?
0: Cosa?
1: Beh, la versione premium
3: è gratis.
0: Ancora questa versione premium.
3: Vabbè, andiamo avanti quindi. Con la 1, con la 2. Allora, un recente studio pubblicato sul Journal of Experimental Biology ha dimostrato che il principio attivo usato nei repellenti contro le zanzare rischia di perdere efficacia. Questi insetti stanno infatti imparando ad associare questo odore alla prospettiva di un autopass.
0: Ah certo, e dicono: ah, lo senti quell'odore? Ah, i cretini se lo mettono, vuol dire che il cibo sta là.
1: La mamma zanzara che dice: oh, è pronto.
0: Sì, più o meno sì.
2: Hai capito? L'evoluzione della specie. Okay. Ormai ci conosco.
1: E noi li fregheremo, ci cospargeremo di aceto di mele. Toh, zanzaraccia.
0: Poi
3: andiamo, ma questa cos'è? La 2 o la 3?
2: La 2, la 2.
3: Ok, 2, andiamo avanti. Il Napoli, pensate, non è la città con più napoletani al mondo, perché...
2: Ma in che senso, scusi?
3: Qual è? Questo c'è scritto qua, quindi è ufficiale.
1: Legge.
3: Al terzo posto c'è Rio de Janeiro, al secondo posto c'è Buenos Aires.
1: Non ci credo.
3: E al primo posto c'è São Paulo do Brasil.
2: Che non mi sembra un caso, cioè, perché il nome São Paulo era anche quello dello stadio. Che ci sia della correlazione...
0: Cioè, comunque è tutto in Sud America. Cioè, io pensavo la Spagna, perché a Barcellona c'è un sacco, c'è una comunità napoletana molto grossa.
3: Non è proprio neanche tra i primi 10.
0: Ah, ok. Quindi Sud America, sono più napoletani in Sud America che a Napoli stessa.
3: Ho una terza cosa per sembrare più intelligenti. Ne ho due, anzi, una che prevede una domanda e una invece così che chiude. Cosa preferite?
2: Quella con la domanda.
0: Con la domanda, dai.
3: Questa l'ho letta su una, diciamo, rivista da cui mi informo spesso, cioè TikTok.
2: Chi?
3: TikTok.
2: Ah, TikTok, non è una rivista.
0: TikTok, ma che rivista?
3: Che ne diceva che il nostro cervello, pensate, cioè anche il mio sì,
1: tutti, anche il mio compreso,
3: è in grado di dare un sapore a qualsiasi oggetto, anche cose che non è assaggiato. Ad esempio il microfono, tu col cervello puoi immaginarti il sapore del microfono.
1: Lo sento.
3: Del tavolo, di cosa sa il tavolo?
1: Lo sento.
2: Se vuole lo assaggio.
3: Non devi assaggiarlo, però il tuo cervello è in
1: grado. Posso dire, un po' legnoso come sapore?
0: Sì.
3: Apri gli occhi, sì. Guarda un oggetto e dimmi, secondo te che sapore ha? Voglio che lo stesso facciano i trafficanti.
1: Diego Petta.
0: Che sapore ha?
1: Che tipo, sapore ha la felicità, mi verrebbe da dire.
2: Io vedo quell'evidenziatore giallo, per me sa di antizanzare, ragazzi.
1: Vero,
0: può essere, può essere.
3: Vabbè, niente, questo è quanto. Ragazzi, oggi siamo stati veramente... Possiamo farci un applauso?
0: Grazie, Gianni.
3: Belle tre cose per sembrare.
1: Bravi.
0: Ora, Jess Glynn.

0: Black Eyed Peas, Shakira, Don't You Worry su R101.
1: Mi duole annunciarlo.
2: Cosa?
1: Perché purtroppo nel ballottaggio finale. Allora, noi faccio questo piccolo. No, lo devo dire.
2: Infatti, stiamo ascoltando una canzone gioiosa e felice. Tu arrivi con queste premesse.
1: Hai ragione,
2: Che ballottaggio? Di che stai parlando?
1: Sono partito male. Tantissimi sinceri complimenti a Shakira. Facciamo un applauso.
2: Perché?
1: Perché
2: cioè, spiega.
1: Aprirà. Cioè, si esibirà durante l'halftime show dei mondiali.
0: Ah, perché finalmente fanno un halftime show anche durante le partite di calcio, in occasione dei mondiali di calcio di quest'estate.
1: Ero partito male da rosicone, non è mia indole.
2: Bravo, bravo. Cioè, perché eravamo in ballottaggio noi con Shakira.
1: L'ha detto lui, non l'ho detto io. Perché
2: io
1: poi
2: non lo sapevo.
1: Parole che non uscirebbero mai dalla mia bocca.
2: Sinceramente sono felice per lei, anche perché non ce la meritavamo, evidentemente.
0: Anche lì,
1: c'era anche lì una cifra bella che comunque potevamo capire.
2: Forse è dipeso dalla mancanza dell'Italia nel roster delle formazioni che partecipano.
1: Non mi
2: mentre la
1: dire
2: Colombia
1: cose
2: c'è.
1: Non volevo
2: non
1: dire,
2: è la differenza di caratura dell'artista.
0: Sarà
2: no?
0: per quello, sarà per
1: comunque,
0: quello.
1: Comunque, per il prossimo, tenete buona quella cifra. Che a me che bastava pure la metà.
0: Ma anche un centesimo. Dico. Va bene, a bordo con noi J-Ax, suo nuovo singolo su R101, Hippie Ya Yo. 1, 2,

0: IPIO. Però anche no, il nuovo singolo di J-Ax su R101.
1: Sarà che il nostro Giacomo Gianni fa trend, fa moda, certo. Il country che dilaga, J-Ax che prende spunto.
2: Ma non è vero, Ax è un cowboy da sempre, ragazzi.
0: Allora, amici trafficanti, voglio ricordare che oggi abbiamo cantato a inizio puntata la TG Song 24.
1: È vero.
0: Sono scordato di dire che la ritrovate, come tutte le altre TG Song, sul nostro sito r101.it o sull'app di R101. Torniamo tra poco con una canzone che vi fa stare bene.
3: I trafficanti di R101.
4: L'intrattenimento continua per tutta la serata. Dalle 20 alle 24, non perderti R101 Stories con Yaki. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: alla Coop, le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto
0: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
2: Trafficanti di R101, lo sapete, ci diamo sempre una mano. E come fare? Beh, i trafficanti fanno in questo modo: prendono il loro smartphone, digitano il numero 331 80 90 101 e se vedono code e traffico lo segnalano.
3: Ehi, hey, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
4: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis!
5: Trovi Cesar, vaschetta cane, 150 grammi, tutti i gusti. Gourmet perle, busta gatto, 85 grammi, tutti i gusti.
4: Che risparmiamo!
3: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
6: Convenienza nostra!
7: Super conveniente della vita.
8: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso.
8: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
12: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant based all'italiana.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
5: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
7: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale, pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, paella alla valenciana 900 grammi, 40% di sconto a 4,99 euro.

0: Eccoci, eccoci, come promesso trafficanti, siamo pronti a regalarvi un'altra canzone a vostra scelta, la canzone che vi fa stare bene.
1: Ciao a tutti, ce l'ho io la bombazza, ce l'ho io, John Bon Jovi, You Get Love.

0: Bon Jovi, You Give Love a Bad Name, su R101, scelta da voi, era la canzone che vi fa stare bene. Tra un'ora circa, lo sapete, ne arriva un'altra, quindi mandate pure le vostre richieste, motivate la vostra scelta al 331 80 90 101.
1: Bon Jovi!
0: Che
1: you
0: cosa?
1: Love Bad Name!
2: Potevi fare meglio.
3: È arrivato un quarto d'ora dopo.
1: Potevi fare bene, invece hai fatto male.
4: Ma perché non è che devo disannunciare tutti i brani in questa maniera?
3: Però c'è un certo momento di fare radio e di portare cultura all'interno della trasmissione.
4: Ma è cultura,
3: utilizzare una timbrica di un certo tipo rende quello che diciamo più autorevole, anche se dice delle fesserie. Io ci credo, cioè di Tina Turner che è andata dalla sua parrucchiera e gli ha dedicato Simply the Best, qualche cosa da snocciolare per questo brano ce l'ha?
1: Bene.
4: Inventa sul momento.
3: Mi piace sentire queste suggestioni.
1: Una canzone che
0: cosa?
1: Può. Può dire la sua nel mondo del rock.
0: Ha già fatto, cioè già milioni di copie, cioè ha fatto.
3: Dica quale del buco dell'ozono della lacca.
0: So, potresti raccontare
1: ha contribuito ad allargare il buco nell'ozono, come
0: ma
1: dice.
0: Se ne frega, potresti raccontare di questa
1: per la lacca utilizzata da Jon Bon Jovi.
0: Ma potresti raccontare, non so, il ristorante di Jon Bon Jovi che in New Jersey. Bon Jovi. Non è come si mangia gratis e capito?
1: Bene.
0: Per fare comunque una cosa benefica, lui bene. Fa mangiare gratis. Se tutto bene per te, voglio dire.

0: Lady Gaga, Doci Runway su R101 era l'ultima per quel che ci riguarda, amici trafficanti. Grazie infinite per essere stati anche oggi.
1: Grazie
0: insieme
1: davvero
0: a noi.
2: Grazie anche a Diego che è stato oggi qui con noi. Grazie a Giacomo Gianni in redazione.
1: Non abituiamoci, ragazzi, perché i trafficanti possono camminare anche da soli.
0: Domani sei con noi, Diego?
1: Sì,
0: sì, domani c'è. Viva, viva. Tra poco arriva in diretta Yaki.
1: Yes.
0: State qui, mi raccomando. A domani, noi siamo i Finlay e questa è R101.
1: 101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Umberto Cascone. L'orribile omicidio dei quattro braccianti in Calabria ha sconvolto tutti noi. L'Italia non arretra davanti alla violenza e alla barbarie. Così Meloni sull'assassinio di quattro braccianti nel Cosentino. La CGIL locale denuncia: l'agricoltura qui è piena di caporali che fanno capo all''ndrangheta. I legali di Nicole Minetti chiedono risarcimenti alle testate che avevano gettato ombre sulla Grazia. Oggi la Procura Generale di Milano ha confermato il parere positivo fornito a suo tempo al Quirinale. Le notizie diffuse dalla stampa non corrispondono a verità, si legge nella relazione finale. Opposizioni sul piede di guerra in Senato dopo che Fratelli d'Italia ha chiesto e ottenuto il rinvio in commissione del disegno di legge sul fine vita proposto dal PD. Nelle riunioni di settore in discussione la proposta della maggioranza, gravissimo affossare una norma di civiltà. Dopo l'ok dell'Unione Europea alla richiesta italiana di estendere la clausola di salvaguardia anche alle spese per l'energia, Meloni festeggia: indichiamo la strada all'intero continente, le sue parole. La misura concede a Roma 14 miliardi in più da investire sulle rinnovabili. Netanyahu attacca i leader europei: non hanno il fegato di schierarsi dalla parte giusta, la nostra, quella che salverà la civiltà dai barbari. Trump sostiene che l'Iran avrebbe accettato di rinunciare alle armi nucleari. I Pasdaran smentiscono: Rubio, aspettiamo loro, poi finalizziamo l'accordo. Tennis, impresa di Cobolli a Roland Garros, ai quarti, vince in 4 set contro il canadese Auger Aliassime, 6-4, 4-6, 4-6, 4-6. Il punteggio andrà in semifinale e garantisce così un posto nella finalissima a un azzurro. Il suo sfidante sarà il vincitore tra Arnaldi e Berrettini tra poco in campo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Questa è la situazione su strade e autostrade. Veicoli lenti sono segnalati in Abruzzo sulla 14 tra Ortona e Lanciano in direzione Bari, lavori sul tratto romagnolo della Bologna-Ancona tra Forlì e Cesena Nord verso il capoluogo marchigiano. Veicoli lenti anche sul tratto umbro della Firenze-Roma tra Orvieto e Fabro verso il capoluogo toscano. Sulla 4 Venezia-Trieste troviamo invece code a tratti causate dal traffico intenso tra Latisana e San Stino di Livenza per chi procede verso Venezia. Ultima segnalazione che ci riporta in Abruzzo, in questo caso sulla statale 553 di Atri, dove ci sono alberi sulla carreggiata tra 2 chilometri dopo l'incrocio notaresco stazione statale 80 del Gran Sasso e 1 chilometro 300 metri prima dell'incrocio notaresco in direzione incrocio Silvi Marina statale 16 Adriatica. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
3: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

venerdì 3 giugno alle 23 minuti, amici, siete su R101. Queste sono le stories. Da adesso fino a mezzanotte ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi. Buona serata a tutti, buona serata a chi invece ci fa da regia, mi sopporta, ci supporta, Davide, The Cheesiest Cisini. Buon viaggio a chi è in macchina in questo momento. 331 80 90 101 il nostro numero per partecipare, messaggi e voci alla diretta. Noi ci mettiamo la musica, Bundabash, Loredana Bertè, Non ti dico no.

0: Belong Together con Mark Embor, che ci fa entrare nel vivo delle stories di questo mercoledì sera, 3 di giugno, siete su R101, sono le 29 minuti, da adesso fino a mezzanotte siamo insieme su R101, con me Yaki ad accompagnarvi, tanti amici che stanno rientrando verso casa dopo una lunga e faticosa giornata di lavoro, buon rientro a tutti e buona serata invece a chi ci sta ascoltando bello comodo sul divano, canale 67 del Digitale Terrestre. Come sempre, tanti messaggi, tante voci al 331 80 90 101, che ci fa vi fate già sentire appunto per questo mercoledì sera di stories. Tante anche le foto, siamo all'ora di cena, alle 20:10 minuti, tanti sono a tavola, molti invece stanno ancora cucinando, sono lì con i preparativi per la cena e si godono un po' di buona musica e un po' di buona compagnia fornita appunto, si spera, da noi. Io leggevo una notizia allarmante oggi, ovvero che la schiscetta è in crisi, una cosa che a me ha fatto veramente male al cuore, perché io sono un grandissimo fan della schiscetta, del cucinare a casa e poi portarsi appunto la cena, il pranzo, diciamo quello in base allora, nel mio caso la cena, perché stiamo insieme qui su R101 a partire dalle 20, da casa verso il lavoro. Invece la schiscetta è in crisi, con tanti che invece quando sono a lavoro preferiscono ordinare il cibo oppure andare direttamente fuori al ristorante. Una cosa che mi ha fatto parecchio male, tra l'altro l'azienda principe che produce appunto le schiscette, i contenitori da portare al lavoro, è tipo fallita, perché sono talmente fatti bene che la gente ha la stessa schiscetta da 50-60 anni e non l'ha mai ricomprata. Quindi quando qualcosa è fatto troppo bene, alla fine fa del male all'azienda, il motivo per cui secondo me poi tante aziende di oggi fanno dei prodotti che dopo 2 mesi si rompono. Tu ti chiedi perché si è rotto la cosa che ho comprato, secondo me la utilizzo nel modo giusto, ecco, sappiate che probabilmente perché non ci tengono a non fare la fine dell'azienda delle schiscette. Lo chiediamo a voi amici al 331 80 90 101, voi siete da schiscetta o da appunto pranzo fuori, cena fuori, si ordina il cibo, e se siete persone da schiscetta, da quanto resiste la vostra? È quella dei nonni, dei genitori, che arriva dall'anteguerra? Non lo so, raccontatecelo, condividete con noi le vostre stories, 331 80 90 101. Noi ci mettiamo la musica, Summer Funk, c'è Francesco Gabbani. Enjoy the music. Io sono
1: Ciao, sono Francesco Gabbani. R101.

Magnetic su R101, 17 minuti dopo le 8 del nostro mercoledì sera. Buon appetito a tutti, perché stiamo proprio parlando di cene, di pasti in generale, da sport. La schiscetta, che abbiamo visto, sta vivendo un grosso momento di crisi. Al 331 80 90 101, state condividendo con noi quello che è il vostro tipo ideale di pasto quando siete al lavoro: schiscetta, mangiar fuori, ordinare. Tra pochissimo vi ascoltiamo, lo sapete, state con noi.

0: Alla Coop le ciliegie fior fiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto
0: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
2: Amici, uno dei tanti modi per seguirci è il nostro sito www.r101.it. Lì trovate la diretta, ma anche tanto altro. Le ultime news, le repliche delle puntate nel caso vi siate persi qualcosa e vogliate recuperarlo.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
4: Che confusione sarà perché...
5: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
6: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
5: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
7: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
8: Crema di caponata o salsa di fichi?
7: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
9: La Piadineria.
8: La più buona perché è mia.
10: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
12: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
15: Ah, però!
16: Quando ti dicono che è misura.
15: Ah, però!
16: Barrette dolce senza zuccheri aggiunti. E buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
17: La pubblicità sembra durare per sempre.
18: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
17: Poche cose sono per sempre.
18: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
19: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
20: Io Kamik.
19: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
20: Ma è Kamik?
19: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
20: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
21: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
22: Ecco la refurtiva McDonald's.
23: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
22: E ci sono anche i McFits irresistibili.
23: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
24: R101 Meteo.
25: Bentrovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Bel tempo quasi ovunque, con solo un po' di nuvolosità al nord-ovest. Nel corso della giornata, nubi in aumento in gran parte del nord, nelle zone interne del centro. Piogge sparse su Valle d'Aosta, Alto Piemonte e Alpi Lombarde. Temperature massime in calo al nord-ovest e all'estremo sud, in rialzo al nord-est, al centro, in Campania e in Sardegna. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
24: R101 Meteo con
0: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Eppure sentire Elisa su R101, 20 e 27 minuti, mercoledì sera di Stories. Da Iachi una buona serata, siamo nel pieno dello Schiscetta Gate, la crisi della schiscetta che vede sempre meno lavoratori e studenti che si portano il pranzo, la cena, quel che l'è, da casa e che appunto ricorrono a servizi di delivery oppure uscire per mangiare. Al 331 80 90 101 state condividendo con noi quelle che sono le vostre abitudini. In particolare un nostro amico ha dato anche una spiegazione meravigliosa di qualcosa che io ho detto in termini molto meno aulici poco fa, sentiamo.
1: Viene definita obsolescenza programmata ed è stata studiata all'inizio del Novecento appositamente, sì, come dici tu, come arma per il consumismo e ha fatto sì che appunto si potesse andare avanti con le produzioni di massa continue e tra l'altro in largo aumento.
0: Meraviglioso.
1: Tutto ciò, Simone da Roma, dopo lo spiegone, vi dice anche che no. Mi faccio la schiscetta più perché sennò perdo troppo tempo a casa a preparare per poi portarmela per riscaldare tutto, tanto vale appunto che mi ordino un panino o esco al volo a mangiare direttamente con i colleghi per ottimizzare i tempi.
0: Ok, grazie per tutto Simone, perché io poco fa appunto dicevo l'azienda che è la principale produttrice di schiscette, di portavivande, così è fallita perché le faceva troppo resistenti e è il motivo poi per cui tanti prodotti che utilizziamo oggi in realtà si rompono dopo due settimane perché il consumismo vuole che continuiamo a comprare. Si chiama obsolescenza programmata, non ero a conoscenza. Ringrazio il nostro amico. Strategia commerciale che limita artificialmente la vita utile di un prodotto per costringere i consumatori a sostituirlo più frequentemente. Abbiamo anche imparato una cosa nuova. Io sicuramente ho imparato una cosa nuova.
2: Buonasera Iachi.
0: Buonasera.
2: Io sono super fan della schiscetta.
0: Brava,
2: e anch'io. Per di più in vetro e non di plastica, ci tengo a sottolinearlo. E sto cercando di convertire il mio amoroso alle schiscette in vetro, che sono più resistenti, più pratiche, più facili da pulire. Ciao, buona serata.
0: Buona serata a te, chi è?
3: Ciao, sono il moroso. Sì, sì, l'ha già fatto, non vi preoccupate, mi ha già convertito.
0: Che scena orribile che ho appena sentito. Comunque, meno male che ti ha convertito. Allora, le schiscette di vetro sono sicuramente utili, più facili da pulire, perché appena tu usi una schiscetta di plastica trasparente, una volta ci metterai la pasta al pomodoro, da quel momento la schiscetta non sarà più trasparente, avrà sempre quell'allone rosso. È inutile che mi dite, Iachi, puliscila con l'aceto di vino, di limone, delle mele, eccetera, eccetera, perché non tornerà mai più trasparente. Ci ho provato in tutti i modi. Comunque, 331 80 90 101, messaggio e voci per partecipare allo Schiscetta Gate. Nel frattempo, Alok e Bruno Martini con Ziba, Hear Me Now, nelle Stories di R101. Alzate il volume.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore. R101.

0: Enemy, gli Imagine Dragons su R101, mentre stiamo parlando di schiscette, anzi di portavivande, perché mi devo scusare, io credevo che schiscette fosse un termine comprensibile a tutti, invece schiscetta è utilizzato particolarmente in Lombardia e Liguria, quindi la schiscetta è il contenitore per il trasporto e il consumo di vivande utilizzato tipicamente da lavoratori e studenti. Chiarito questo, poco fa ho detto, quando metti una volta la pasta al ragù, la pasta al pomodoro in generale in una schiscetta di plastica trasparente, quel trasparente non lo avrai mai più nella tua vita, Sara, ci sarà sempre una leggera tinta di rosso, e qua partono i consigli per il lavaggio. Sentiamo che magari a qualcuno può essere utile, a me sicuramente.
1: Sono Barbara Ghiotti da Biella. In realtà per pulire i contenitori di plastica bene basta mettere dell'acqua col detergente, un sapone per piatti, mettere dentro uno scottex, chiudere il coperchio, scuotere e viene pulitissima. Ciao!
0: Va bene, ho tutto scritto sulla mano in questo momento, me lo appunto, la prima cosa che faccio quando torno a casa è seguire il tuo consiglio. C'è anche chi prova un lavaggio più aggressivo.
2: Hai provato con la candeggina?
0: No, amica mia, non ho provato con la candeggina perché sono esattamente il tipo di persona che poi si intossicherebbe perché non risciacquerebbe abbastanza bene la candeggina. Non so quanto fosse reale come consiglio, se fosse un consiglio dedicato solo a me, nel caso ho un po' paura, non so se augurarvi di seguirlo. C'è Cristiano Malgioglio nel caso Amore di contrabbando su R101.

Bando Cristiano Malgioglio su R101, sono le 20:40 minuti. Tra poco, amici, nelle stories arriva la canzone che ti fa stare bene. Come ogni ora sarete voi a scegliere il brano che andrà in onda, che ascolteremo, che servirà oltre che farci stare bene anche a farci tornare un pochino indietro nel tempo. Per sceglierlo 331 80 90 101 con i messaggi, ma soprattutto con la vostra voce. Tra pochissimo scopriamo la canzone, ovviamente anche chi l'ha chiesta. State con noi.

0: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
1: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
2: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
3: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
4: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
5: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
6: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
7: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
8: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
9: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
10: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu. Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.

0: allora alle 9 su R101 la canzone che ti fa stare bene. Come ogni ora l'avete decisa voi con la voce al 331 80 90 101. Sentiamo.
1: Ciao ragazzi, Massimo da Parma. Ciao, mi mettete per favore The Promise You Made di Cock Robin, che è troppo bella, quella sì che mi fa stare bene. Ciao.

sono i Cock Robin, The Promise You Made, la canzone che ti fa stare bene. Torniamo al 1986 in questo appuntamento. Il prossimo arriverà puntualissimo tra poco meno di un'ora e sarà particolare perché andremo nel mondo R&B e hip hop, come vuole l'appuntamento con la canzone che ti fa stare bene delle 21.45. I modi per sceglierlo, il modo per sceglierlo è sempre lo stesso: 331 80 90 101, un messaggio, ancora meglio la vostra voce in cui ci dite il titolo del brano, chi lo canta e magari anche due parole in cui ci spiegate perché proprio quella sarà la canzone che vi farà stare bene. Mi raccomando, prossimo appuntamento R&B e pop, quindi si parla di anni 90-2000. Nel frattempo ci sono i DNC su R101, Kissing Strangers.

Guetta, Save Me Tonight, quando mancano pochi secondi alle 21 nel nostro mercoledì sera di Stories. Buona serata a tutti i Reiaki, con voi fino a mezzanotte, tra pochissimo ci sarà spazio per giocare. Non diamo ancora troppe anticipazioni, perché su R101 adesso arrivano le news. State con noi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Dall'Unione Europea è arrivato il disco verde definitivo alle deroghe al patto di stabilità anche per l'energia. Bruxelles propone una flessibilità fiscale limitata estendendo l'ambito di applicazione della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa. Roma potrebbe scorporare spese per oltre 13 miliardi. Cambiamo argomento. Nel giorno dell'apertura del forum economico a San Pietroburgo, centinaia di droni lanciati da Kiev colpiscono il terminale petrolifero della città e navi militari nel vicino porto di Kronstadt. Attacco ucraino anche ad un autobus diretto in Crimea con 7 vittime. Il Cremlino promette vendetta. Nel Medio Oriente, altra notte di raid incrociati nel Golfo, ma Trump assicura che l'Iran accetta di non avere l'atomica e annuncia di voler incontrare la guida suprema, l'Ayatollah Khamenei. Netanyahu nega intanto la lite col presidente americano sul Libano e dice solo divergenze tattiche. La cronaca: Emanuela Aiello davanti al GIP di Genova nega di aver picchiato a morte la figlia Beatrice, 2 anni, e di aver assistito ai pestaggi da parte del suo compagno. Al termine dell'udienza il GIP convalida il fermo in carcere. Il compagno della donna si è avvalso della facoltà di non rispondere. Vittime della guerra per il controllo dei campi. Questa una delle piste seguite dalla procura di Catanzaro in merito alla morte dei 4 braccianti a Amendolara. Altri 2 colleghi scampati alla strage, ascoltati dai magistrati, saranno trasferiti in un luogo sicuro. E siamo al tennis con gli internazionali di Francia. Cobolli batte in 4-7 il canadese Ayassina in semifinale a Roland Garros. Per l'azzurro il vincente del derby tra Arnaldi e Berrettini che si sta giocando in questi minuti. Agli internazionali di Francia in finale ci sarà sicuramente un italiano. Ricordiamo, nel calcio, l'Italia di Baldini in campo con il Lussemburgo. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Minuti dopo le 9, mercoledì 3 giugno, siete su R101, amici, nelle stories dalle 20 a mezzanotte. Ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi. Buona serata a tutti, buona serata a Davide Cisini, The Cheesiest, in regia. Tra pochissimo si gioca a è lui o non è lui, gioco molto semplice. A breve il nostro classico ripassone generale di come funziona. 331 80 90 101, il numero da avere sempre con sé. Nel frattempo la musica, Love on Top, c'è Beyoncé.

0: Purple Disco Machine, Sophie and the Giants, Hypnotized su R101, 9 minuti dopo le 9, mercoledì sera da Yaki. Buona serata a tutti, siete nelle stories, ve l'ho anticipato poco fa, stiamo per giocare a è lui o non è lui?
1: È lui o non è lui? È lui o non è lui? Certo che è lui!
0: Come si gioca è lui o non è lui? È molto semplice, tra poco vi elencherò una serie di film, questi sono i film con i quali è iniziata la carriera di un famoso attore o di una famosa attrice, il vostro compito è quello di dirci al 331 80 90 101 chi è la persona che stiamo cercando, ovviamente con la vostra voce. La prima manche è italiana, la persona che stiamo cercando è nata in Italia, la sua carriera è iniziata nel 2010, quindi abbastanza recentemente, con il film L'ultima zingarata. A seguire 5, tra parentesi 5, Lui e l'altro, Roma criminale, Silenzioso canto, Buon San Valentino, Non essere cattivo. Non so se aggiungere anche un altro film, di solito ne diamo già qualcuno in più, però il prossimo film secondo me farebbe capire un pochino troppo. Lo aggiungiamo, Cisini?

sì o no, sì o no. Sì, dice di sì. Allora, ripetiamo velocemente l'ultima zingarata. 5, lui e l'altro, Roma criminale, silenzioso canto, buon San Valentino, non essere cattivo, Suburra. 331 80 90 101, amici, chi è la persona che stiamo cercando? Provateci con la voce, tra poco vi ascoltiamo. Adesso Achille Lauro, Comuni Immortali, è il suo nuovo singolo.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran su R101. Stiamo giocando, è lui o non è lui? Qual è l'attore che ha iniziato la sua carriera con l'ultima zingarata? 5, lui e l'altro, Roma Criminale, Silenzioso Canto, Buon San Valentino, Non essere cattivo, Suburra.
1: Ciao, per Ciao. Me è Simone Corrente.
0: Non è Simone Corrente l'attore che stiamo cercando? 331 80 90 101 per provare a indovinare. Tra pochissimo vi ascoltiamo, state con noi.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Radio Trailer.
5: Lavorare da casa sembrava un sogno.
6: In smart working mi trovo veramente bene.
5: Fino a quando tutti i suoi colleghi non l'hanno trasformata in un open space.
7: Cerchiamo di non abusare della gentilezza.
5: Maccio Capatonda, Smart Working, un film di Svevo Moltrasio.
8: A buon'ora. Dai.
5: Dal 4 giugno al cinema, in presenza.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Ma Kamik?
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
11: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
13: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
14: Termini e condizioni in negozi online.
15: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo.
16: È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
17: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
18: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
17: L'ha applicato da sola?
18: Ma certo, pennello, polso e voilà!
17: L'allievo che supera il maestro!
19: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
20: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
21: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
22: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
23: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
24: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
25: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
26: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
27: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
28: Ehi, attento, la sabbia!
1: Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
2: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
1: Oh, Contacta! Adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
3: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da Iperceramica.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Cristina Aguilera, Candyman su R101 nelle stories, 21 e 27 minuti con me, Yaki, ad accompagnarvi. Stiamo giocando a È lui o non è lui è un gioco molto semplice in cui noi vi elenchiamo una serie di film che sono i film con i quali è iniziata la carriera di un famoso attore o di una famosa attrice. Al 331 80 90 101 il vostro compito di indicarci chi è l'attore o l'attrice che stiamo cercando. La persona misteriosa ha iniziato la sua carriera cinematografica nel 2010, il film era L'ultima zingarata. A seguire 5, Lui e l'altro, Roma criminale, Silenzioso canto, Buon San Valentino, Non essere cattivo, Suburra, che è un grandissimo indizio. Forse ve l'abbia resa un pochino troppo facile. Non per tutti, perché qualcuno ha sbagliato.
1: Per me è Alessandro Preziosi.
0: Non è Alessandro Preziosi.
2: Raul Bova.
0: E non è neanche Raul Bova. Ma amici, siete stati tantissimi a trovare l'attore misterioso. Chi è?
3: Ciao R101, sono Lodovica da Bergamo e l'attore che state cercando è Aureliano Adami.
0: Alessandro
4: Borghi.
3: Ciao Paola da Lecce. Ma è sicuramente Alessandro Borghi, bellissimo, bellissimo attore, tra l'altro. Ciao!
5: È Alessandro Borghi. Ciao a tutti, un abbraccio, R101, Francesco da Matera.
6: Buonasera, l'attore che cercate Buonasera. Per caso Alessandro Borghi?
0: È Alessandro Borghi l'attore che stiamo cercando per questa prima manche delle Lui o non è lui. Il primo tentativo, la prima risposta che abbiamo sentito era Aureliano Adami, che è il nome in realtà di Alessandro Borghi nella serie Suburra, appunto il personaggio che lui interpreta, che noi apprezziamo il cuore. Comunque con la nostra amica aveva capito chi fosse, ha confuso il personaggio con l'attore, ma va bene comunque. Tra pochissimo seconda manche, perché chi ha sbagliato ha voglia di rifarsi, le regole saranno le stesse, ma la persona che cercheremo non sarà nata in Italia. Tra pochissimo elencheremo i film, adesso Major Lazer con DJ Snake, Lean On su R101.

Femme Fatale, Emma su R101, mentre prende il via la seconda manche dell'è lui o non è lui. Le regole sono facili, noi vi diciamo una serie di film, sono i film con i quali è iniziata la carriera di un famoso attore o di una famosa attrice. Al 331 80 90 101, il vostro compito è quello di dirci chi è l'attore o l'attrice che stiamo cercando. Seconda manche internazionale, la persona che stiamo cercando non è nata in Italia e la sua carriera è iniziata nel 1976 con il film Stop a Greenwich Village. A seguire, Loose Shoes, Polpette, Mr. Mike's Mondo Video, Where the Buffalo Roam, Palla da Golf, Stripes, Un plotone di svitati, Tuzzi. E mi fermo qua perché il prossimo film, prima si è stati buoni a dire Suburra per Alessandro Borghi, qua il film forse uno dei, forse il più iconico della sua carriera, non lo diciamo, viene dopo Tuzzi. Li ripetiamo: Stop a Greenwich Village, Loose Shoes, Polpette, Mr. Mike's Mondo Video, Where the Buffalo Roam, Palla da Golf, Stripes e Tuzzi. Qual è l'attore che stiamo cercando? 331 80 90 101, provateci con la voce e noi vi accompagniamo con la musica. A farci da colonna sonora arriva il nuovo singolo di Sienna Spyro, si chiama Material Lover.

0: Real Lovers, Siena Spyro nelle stories di R101, al 331-8090-101. Quale attore ha iniziato la carriera con i film Stop a Greenwich Village, Loose Shoes, Polpette, Mr. Mike's Mondo Video, Where the Buffalo Roam, Palla da Golf, Stripe e Tutsi?
1: Tom Hanks.
0: Non è Tom Hanks l'attore che stiamo cercando, non è italiano, quindi Tom Hanks andava bene come tentativo, ma non è quello che stiamo cercando. Provateci, tra pochissimo vi ascoltiamo, state con noi.

0: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto!
0: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
2: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Seresto allaccia la libertà!
4: La pubblicità sembra durare per sempre.
5: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese.
4: Poche cose sono per sempre.
5: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: Amici, tra pochissimo su R101 arriva la canzone che ti fa stare bene. Ripasso veloce e generale che non fa mai male. È uno spazio tutto vostro, perché appunto ogni ora siete voi a scegliere il brano che va in onda, che ascoltiamo e che ci riporta anche un po' indietro nel tempo.
7: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Che facciamo questo weekend?
9: Stiamo a casa.
8: A casa?
9: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
8: E dove?
9: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
8: Porto le pantofole?
9: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: La pubblicità sembra durare per sempre.
5: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese.
4: Poche cose sono per sempre.
5: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
11: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
12: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
11: Cioè?
12: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico. E si sente.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
4: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
5: Doppio malto.
6: Birra, cucina e felicità.
4: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
7: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni.
8: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
9: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.

0: Sono le 22 su R101, la canzone che ti fa stare bene a quest'ora. La canzone che ti fa stare bene arriva dal mondo R&B e hip hop. Le regole, il suo funzionamento è sempre lo stesso. L'avete scelta voi al 331 80 90 101.
1: Ciao R101, ciao. Sono Alessandro da Catania e la canzone che mi fa stare bene oggi è Eminem, Lose Yourself.
2: Look, if you had one shot, one opportunity, seize everything you ever wanted in one moment. Did you capture it?

0: Su R101 alle 21:50 minuti, la canzone che ci fa stare bene, canzone che in questo appuntamento arriva dal mondo R&B e hip hop, direi che si è capito abbastanza. Primo pezzo hip hop a vincere il premio Oscar come miglior canzone originale. Tra l'altro Eminem non partecipò a quella cerimonia non pensando potesse vincere, passò la serata con sua figlia Hailey a guardare i cartoni animati, questo poi lui lo disse in un'intervista. Brano che ha fatto la colonna sonora al film 8 Mile, il pezzo di carta un po' stropicciato che tra l'altro il suo personaggio nel film su cui il suo personaggio nel film scrive è stato venduto all'asta per $100,000, direi che forse sarà perché sono di parte, io sono un grandissimo fan di Eminem, ma per chi l'ha comprato per me soldi spesi benissimo. La canzone che ti fa stare bene ritorna tra poco, meno di un'ora, ma noi stiamo giocando a è lui o non è lui. Qual è l'attore che ha iniziato la sua carriera nel 76 con il film Stop a Greenwich Village, seguendo con Loose Shoes, Polpette, Mr. Mike's Mondo Video, Where the Buffalo Roam, Palla da Golf, Stripe e Tuzzi? Sentiamo le vostre voci.
1: Robin Williams, Stefano da Genova.
0: Stefano, non dirmelo con quel tono come se fosse ovvio, perché non è Robin Williams.
2: Ciao Yaki, è Dustin Hoffman, Mini da Roma.
0: Sapevo che qualcuno avrebbe detto Dustin Hoffman per Tuzzi in particolare, ma no, tanti però, non è vero, due hanno trovato l'attore misterioso di questa seconda manche. Chi stiamo cercando?
3: L'attore è Bill Murray. Oh. Ciao, sono Laura da Forte Chiari. Ah, va, in provincia di Siena.
4: Ciao, non vorrei sbagliare, ma potrebbe essere Bill Murray. Ciao Davide Alcuneo.
0: Ciao Davide, non ti stai sbagliando perché è Bill Murray l'attore di questa seconda manche del è lui o non è lui. Il film dopo Tuzzi sarebbe stato Ghostbusters e direi che avrebbe... si sarebbe capito un pochino troppo, quindi bravi ad aver azzeccato senza avere l'aiuto di Ghostbuster. Grazie comunque a tutti per aver partecipato. C'è la musica su R101, Lost Frequencies, Are You With Me?
5: I wanna dance by water beneath the Mexican sky, drink some margaritas by swing of blue lights, listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

con Levante ed Elia al mio paese su R101. Sono le 22 e un minuto del nostro mercoledì sera di Stories. Da Iachi una buona serata a tutti e buon viaggio agli amici che sono in macchina in questo momento. Tra pochissimo, ancora insieme con tutta la nostra musica a farvi da colonna sonora, adesso arrivano le news.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. L'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, 2 anni, avvenuta a Bordighera davanti al GIP di Genova. La madre della bimba ha negato di aver picchiato a morte la figlia, di aver assistito ai pestaggi da parte del suo compagno. Per la donna ha convalidato il fermo in carcere, il compagno si è avvalso della facoltà di non rispondere. Prosegue l'inchiesta in Calabria della procura di Catanzaro sulla morte dei 4 braccianti arsi vivi ad Amendolara. Secondo i PM, i 4 potrebbero essere vittime della guerra per il controllo dei campi. Saranno trasferiti intanto in un luogo sicuro altri 2 braccianti scampati alla strage, ascoltati dai magistrati. Economia: l'Unione Europea dà il suo via libera ufficiale alle deroghe al patto di stabilità per l'Italia, anche per l'energia. Il titolare dell'economia, Giorgetti, soddisfatto. La Commissione, dice il ministro, recepisce le nostre proposte. Nelle raccomandazioni di Bruxelles anche conti pubblici, fisco, lavoro e sanità, preoccupa in particolare la stagnazione dei salari. Dall'estero, la pace è sempre in bilico in Medio Oriente. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi avverte che qualsiasi attacco a Beirut scatenerà una ripresa della guerra su vasta scala. Netanyahu nega intanto dissidi con Trump sul Libano del Sud. Il presidente americano ha auspicato un incontro con l'ayatollah Mojtaba Khamenei. Trump dice che Teheran ha accettato di rinunciare all'arma nucleare. Chiudiamo con la Formula 1 e Charles Leclerc continuerà a gareggiare in qualità di pilota ufficiale alla Ferrari, soddisfatto il monegasco che ha definito la scuderia del cavallino la sua seconda casa. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Dopo le 10, buona serata a tutti i Raiaki. Queste sono le stories di R101. Mercoledì 3 di giugno, Davide Cisini, The Cheesiest. In regia, voi al 331-80-90-101 per renderci partecipi di questo mercoledì sera. Tanti amici e amiche che già ci stanno raccontando il loro rientro a lavoro di oggi dopo un weekend, dopo un ponte passato nel totale relax. Subito la musica con i Coldplay e Big Sean, Miracles.

Annalisa, bellissima su R101 nelle stories, 22-12 minuti. Buona serata a tutti, ragazzi. Questo mercoledì 3 di giugno che trascorriamo insieme. Chi è un abitué delle stories lo sa, noi ogni tanto piace spulciare in giro per il mondo per vedere quelle che sono le giornate che si festeggiano sul nostro pianeta. Ad esempio, oggi, mercoledì 3 di giugno, è la giornata mondiale del sidro di mele. Oltre a questo, la giornata mondiale delle ripetizioni, la giornata dedicata ai sarti, quella dedicata alla corsa e quella dedicata alle biciclette, la giornata mondiale delle ripetizioni, la giornata dedicata al Chimborazo, una montagna dell'America localizzata nell'entroterra ecuadoriano vicino a Riobamba, a 180 km a sud di Quito, e rappresenta la cima più alta delle Ande ecuatoriane. Ma soprattutto oggi è la giornata mondiale delle ripetizioni, è un'occasione per fare quelle cose che più ci piacciono più volte. Noi siamo italiani, quindi parliamo di cibo e lo chiediamo a voi al 331 80 90 101, quel piatto che potreste mangiare appunto a ripetizione, che potreste mangiare tutti i giorni senza stancarvi. 331 80 90 101 per condividere con noi la vostra voce. Noi ci mettiamo la musica, c'è Alex Warren. Enjoy the music.

Shakira, Burna Boy su R101, questo è il singolo dei mondiali 2026, l'inno ufficiale dei mondiali 2026. Noi non ci saremo, però siamo in campo con l'Italia del calcio questa sera contro il Lussemburgo, 1-0 per ora, gol di Pio Esposito, per coloro che volevano un piccolo aggiornamento calcistico in questo mercoledì sera. Tra poco, il piatto che mangereste tutti i giorni. Vi ascoltiamo, state con noi.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Lavorare da casa sembrava un sogno.
2: In smart working mi trovo veramente bene.
1: Fino a quando tutti i suoi colleghi non l'hanno trasformata in un open space.
3: Cerchiamo di non abusare della gentilezza.
1: Maccio Capatonda, Smart Working, un film di Svevo Moltrasio.
4: A buon'ora.
5: Dai, dai, dai, dai.
1: Dai. Dal 4 giugno al cinema, in presenza.
0: Radio Trailer.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
10: Allora la risposta è MG.
11: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Che confusione sarà perché...
14: Le leggi le parole? No!
15: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
16: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
15: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
17: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale. Pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, paella alla valenciana 900 grammi, 40% di sconto a 4,99 euro.
18: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
19: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
20: Hai mai gustato il cacio cavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Cacio cavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
21: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
22: Ho fatto la scelta giusta.
21: Cioè?
22: Faccio pubblicità in TV.
21: Non ci credo.
22: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
21: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
22: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
21: Adesso?
22: Sì, adesso.
23: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
24: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Sister Sisters, I Don't Feel Like Dancing nelle stories di R101, mercoledì 3 giugno, questo mercoledì sera dedicato molto in gran parte a quello che il cibo sarà, perché al 331 80 90 101 continuate a inviarci foto di piatti e menù e a me sta venendo anche una certa fame. Oggi giornata delle ripetizioni e quindi stiamo chiedendo a voi qual è il piatto che mangereste a ripetizione. Ogni giorno sentiamone un paio così.
1: R101, sono Benny da Pescara.
0: Ciao Benny.
1: Allora, un piatto che è un cibo che io proprio non riuscirei mai a fermarmi.
0: Vai.
1: Sono le seppie piselli al sugo, fatti da mia madre con il pane brustolito. Sarei capace di mangiarmi tutte le seppie di tutto il mare del mondo. Buona serata a tutti.
0: Buona serata, Ben. Io ti capisco benissimo, perché mia nonna non sapeva assolutamente cucinare. Faceva due cose bene e c'entravano entrambi i piselli e il pomodoro, perché erano seppie piselli con il pomodoro e l'arrosto con i piselli e il pomodoro. Due cose che sapeva fare, ma le sapeva fare veramente benissimo. Quindi ti posso capire, sono d'accordo con te.
2: Ciao, io vado sul classico, sicuramente anche più volte al giorno e tutti i giorni le classiche patatine fritte.
0: Bello.
2: Strabuone.
0: Buone, buonissime, anzi io dai ristoranti leverei la dicitura menù bimbi quando mettono la cotoletta con le patatine fritte, perché alla fine un po' ognuno di voi, ognuno di noi ogni tanto è di quello che ha voglia, semplicità, cotoletta e patatine fritte. Non esiste una persona a cui non piaccia, vi prego, non voglio sentire opinioni contrastanti.
3: Già. Sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. Ci vuole abilità, già.

Easy Lover, Miley Cyrus su R101. Buon viaggio, amici, a tutti coloro che sono in macchina, che stanno condividendo con noi i loro spostamenti al 331 80 90 101. Siete in tanti, molti di rientro verso casa, alcuni invece che si stanno proprio godendo la serata questo mercoledì sera sul divano, cara, alle 6-7 del digitale terrestre. Uno dei tanti modi per ascoltarci, appunto, TV, radio, ma anche sul nostro sito r101.it, per dare un'occhiata alle ultime news, le curiosità, le date dei concerti, magari il vostro artista preferito arriva in Italia e R101 è radio partner. Vi invito a fare un salto sul nostro sito, appunto, r101.it, e anche a scaricare l'app, che, questo lo ricordiamo sempre, è gratuita. C'è la musica, Temper City, Self Aware.

Self-Aware, il nuovo singolo dei Temper Series su R101 alle 22.39. Buon mercoledì sera, le 22.39 significa che tra pochissimo arriva la canzone che ti fa stare bene, come ogni ora qui su R101. Siete voi a scegliere la canzone che va in onda verso il 45esimo minuto, si chiama Canzone che ti fa stare bene, appunto. E per scegliere la vostra basta un messaggio, o ancora meglio, la vostra voce al 331 80 90 101. Tra pochissimo scopriamo la canzone di quest'ora.

0: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
2: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
4: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
5: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
6: Che confusione sarà perché...
7: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
8: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
7: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
9: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
10: Alle 22.42 arriva la canzone che ti fa stare bene su R101. L'avete scelta voi con la vostra voce per portarci anche un po' indietro nel tempo. Sentiamo.
11: La canzone che mi farebbe stare bene oggi è la canzone dei Queen, I Want to Break Free. Grazie mille. Ciao a tutti.

0: Iconico nella voce Freddie Mercury, anche nel video di I Want to Break Free, i Queen su R101, la canzone che ci fa stare bene quando manca un quarto d'ora alle 23. Il prossimo appuntamento arriverà tra poco meno di un'ora. Già da adesso al 331 80 90 101 con i messaggi, ma soprattutto con la vostra voce, potete scegliere voi quello che sarà il brano che ci accompagnerà, ci farà da colonna sonora, servirà a migliorarci, anzi, dato che arriverà quando mancherà un quarto d'ora a mezzanotte, servirà a chiudere in bellezza questo mercoledì sera, magari a farci tornare un pochino indietro nel tempo. La scelta sta tutta nelle vostre mani, basta dirci il titolo del brano, chi lo canta e magari anche due parole in cui ci spiegate perché proprio quella è la canzone che vi fa stare bene. Nel frattempo, Pink and the Truth.
1: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

Mai Smith, Naya Loran su R101. Naya Loran che arriverà in Italia nel 2026. Noi di R101 siamo la radio partner delle sue date italiane. Sul nostro sito r101.it trovate tutte le info a riguardo. Arrivano le news su R101, state con noi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora che riguarda il Medio Oriente. Donald Trump dice che i negoziati con l'Iran per la fine della guerra stanno andando bene. Il presidente americano possibilista in un'intesa con Teheran entro il fine settimana. Precedentemente il ministro degli esteri iraniano Araghchi aveva avvertito qualsiasi attacco a Beirut scatenerà una ripresa della guerra su vasta scala. Il presidente americano aveva anche auspicato un incontro con la guida suprema iraniana, l'ayatollah Mojtaba Khamenei. Trump ha anche detto che Teheran ha accettato di rinunciare all'arma nucleare. Wall Street intanto chiude gli scambi in territorio negativo in scia alle incertezze sui negoziati per chiudere il conflitto. Dow Jones che cede l'1,21%, il Nasdaq perde lo 0,89%, in calo anche lo Standard & Poor's 500 a meno 0,74%. Tennis, la semifinale è tutta italiana, a Roland Garros si giocherà tra Arnaldi e Cobolli. Berrettini infatti si è dovuto ritirare per un problema muscolare dopo un medical time al secondo set sul punteggio di 6-4-5-2 per Arnaldi nel match che si è concluso poco fa. Già in finale intanto Errani e Vavassori nel doppio misto, domani affronteranno la coppia formata da King e Dabrowski. Sempre domani nel doppio maschile Vavassori e Bolelli se la vedranno in semifinale con Zeballos e Granollers. Per il calcio infine vittoria 1-0 della nazionale del CT Baldini con il Lussemburgo, rete decisiva del match di Pio Esposito al minuto 49. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Minuto amici, prende il via adesso l'ultima ora delle stories di questo mercoledì sera 3 di giugno, la passeremo insieme qui su R101 fino a mezzanotte. Ad accompagnarvi ci sono io, Yaki, The Cheesiest, Davide Cesini in regia. Tra pochissimo si gioca con parole tue, un gioco molto semplice, a breve classico ripassone generale di come funziona. 331 80 90 101 il numero da avere sempre a portata di mano. Subito la musica con Katy Perry, Wide Awake.

0: No Stress, Marco Mengoni che ci fa entrare nel vivo dell'ultima ora delle stories di questo mercoledì sera. Da Yaki, buona serata. Come vi ho anticipato pochi minuti fa, stiamo per giocare a Con parole tue.
1: Beh, noi lavoriamo nella meccanica di precisione, tecnologie avanzate al servizio di progettazioni particolari e specifiche.
2: Sì, insomma, abbiamo un negozio di ferramenta.
0: Come si gioca Con parole tue, amici? È molto semplice. Tra pochissimo sentirete una definizione. Come ogni definizione a essa è associato un oggetto, il vostro compito è quello di dirci al 331 80 90 101 con la voce l'oggetto misterioso di questo mercoledì sera. La difficoltà sta nel fatto che questa definizione è resa volutamente un pochino complicata ed è la seguente. Attenzione. Sistema membranoso costituito da una matrice reticolata a comportamento iperelastico non lineare e risposta tensiovolumetrica anisotropa. L'introduzione di una fase a elevata comprimibilità induce una riconfigurazione morfologica governata da gradienti pressori interni e stati di tensione distribuita sulla superficie continua. L'insieme evolve verso una condizione metastabile di equilibrio energetico, accumulando potenziale elastico attraverso espansione geometrica reversibile e confinamento differenziale del volume interno. Cosa stiamo cercando, amici? 331 80 90 101, provateci con la voce. Ricordate sempre che l'oggetto che stiamo cercando è di uso comune, quindi niente di eccessivamente complicato. Nel frattempo c'è Taylor Swift, Opalite. Enjoy the music. 101.

0: Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love su R101, mentre stiamo cercando un oggetto di uso comune nascosto dietro una definizione resa volutamente un pochino complicata. Sentiamo un tentativo.
1: Per me è un frisbee.
0: Non è il frisbee l'oggetto che stiamo cercando. 331 80 90 101 per provarci, come sempre con la voce. Tra pochissimo vi ascoltiamo, ovviamente rileggeremo anche la definizione in questione, quella di questa sera, quindi lo sapete, state con noi.

0: Ragazzi, siamo noi, Melita Toniolo, Fabio De Vivo, il Musazzi.
1: E ogni venerdì noi facciamo festa.
2: Eh sì, la nostra sarà una festa tutta italiana.
3: R101
4: Made in Italy, the official Italian Dance Party.
3: La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.
1: Vi aspettiamo ogni venerdì sera dalle 20 alle 21 su R101,
2: ma anche in TV sul canale 67 del digitale terrestre.
4: Made in Italy,
3: tutto il mondo balla italiano con R101.
5: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Una produzione Top Ten Group.
11: Che bel terrazzo!
12: Grazie!
11: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
12: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
11: Allora lo consiglio al vicino.
12: No!
11: Perché?
12: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
11: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
13: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
14: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
15: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente.
16: Buono, veramente.
17: Quando ti dicono che è misura.
16: Veramente?
17: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci.
16: Misura, gustati il benessere.
18: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
19: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
15: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
8: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Mary, gemelli diversi su R101, buon mercoledì sera di Stories da Yaki. Stiamo giocando a Con parole tue. Con parole tue è un gioco molto semplice. Noi vi leggiamo una definizione che abbiamo reso volutamente un pochino complicata. Voi dovete dirci qual è l'oggetto misterioso che stiamo cercando. Al 331 80 90 101. La definizione di questa sera è la seguente: un sistema membranoso a contenimento deformativo costituito da una matrice elastometrica reticolata a comportamento iperelastico non lineare e risposta tensio-volumetrica anisotropa. L'introduzione di una fase a elevata comprimibilità induce una riconfigurazione morfologica governata da gradienti pressori interni e stati di tensione distribuita sulla superficie continua. L'insieme evolve verso una condizione metastabile di equilibrio energetico, accumulando potenziale elastico attraverso espansione geometrica reversibile e confinamento differenziale del volume interno. Tutto questo pupurri di parole per dire cosa, sentiamo.
1: Ciao.
0: Perfetto, siamo partiti fortissimo questa sera. Riproviamo.
2: Ciao, sono Cristina da Imola. Ciao, è una bottiglietta. Una bottiglietta di plastica.
0: Non è una bottiglietta di plastica.
3: Ciao, ma secondo me l'oggetto misterioso di questa sera è il materasso. Ciao da Paolo.
0: Paolo, mi sembravi partito bello convinto. Ho capito che il tono era un po' titubante, ma di solito chi parte un po', secondo me, alla fine ce l'ha la risposta, ma non è il materasso.
4: Ciao, per me è una clessidra.
0: Non è la clessidra.
5: Ciao, 101. Ciao. Luca da Reggio. Ciao, Luca. Mi sovviene che potrebbe essere un aspirapolvere. Ciao, buona serata.
0: Buona serata. Non è l'aspirapolvere, ma mi piace quando anche voi usate termini un po' aulici, un po' altolocati. Cioè, mi sovviene, mi piace.
6: La penna a scatto, Daniele IV, Napoli.
0: Non è la penna a scatto.
7: Ciao, Radio 101, sono Salvatore da Salerno. Secondo me è una cesoia.
0: Non è neanche la cesoia.
8: Ciao, sono Massimo da Verona. Secondo me è la molletta. Ciao.
0: Ciao, e non è nemmeno la molletta.
9: Per noi l'oggetto misterioso è il bicchiere.
0: Non è il bicchiere, ma anche qua io apprezzo tanto quando ci inviate vocali in cui parlate all'unisono, perché so che ci sono state delle prove dietro prima di mandare il messaggio. Non è il bicchiere, però.
10: L'oggetto misterioso è il condizionatore.
0: Tutto questo hype per dirla come direbbero quelli bravi e giovani, per poi sbagliarmi la risposta così, amica mia. Non è il condizionatore, amici. 331 80 90 101, quale sarà mai l'oggetto che stiamo cercando? Tra pochissimo ascolteremo altri tentativi, magari fra questi ci sarà anche la soluzione.

0: Elton John con Britney Spears, Hold Me Closer su R101, 23:34 minuti. Buona serata a tutti i Raiaki. Mentre stiamo giocando a Con Parole Tue, qual è l'oggetto che si nasconde dietro la seguente definizione? Un sistema membranoso a contenimento deformativo costituito da una matrice elastometrica reticolata a comportamento iperelastico non lineare e risposta tensio-volumetrica anisotropa. L'introduzione di una fase a elevata comprimibilità induce una riconfigurazione morfologica governata da gradienti pressori interni e stati di tensione distribuita sulla superficie continua. L'insieme evolve verso una condizione metastabile di equilibrio energetico, accumulando potenziale elastico attraverso espansione geometrica reversibile e confinamento differenziale del volume interno. Sperando che questa è l'ultima volta per stasera che leggo la definizione, sentiamo le vostre voci.
1: Ciao, sono Massimo da Solbiate, la spugna.
0: Non è la spugna, apprezziamo l'entusiasmo però.
2: Ciao, sono di nuovo Cristina, ci riprovo.
0: Vai, secondo round.
2: Un guanto in lattice.
0: Non è il guanto in lattice, però in realtà l'oggetto che stiamo cercando, cioè il guanto in lattice può essere utilizzato anche come l'oggetto che stiamo cercando, ma non è esattamente quello, tra poco capiamo insieme.
3: Ciao amici di 101, ciao. Sono Marina da Firenze, per me la risposta esatta è la chewing gum.
0: La chewing gum, o anche detta gomma da masticare, non è quello che stiamo cercando.
4: La molla o lo stomaco?
0: Mi sembra. Allora, io vorrei essere nella tua testa, amico mio, perché com'è possibile? Cioè, magari dici la molla o non lo so, una molletta, un materasso, dice c'è la molla, dice la molla o lo stomaco, cioè c'è un abisso fra le due cose, non è nessuna delle due.
5: Ciao, sono Sandra da Torino. Ciao. Per me è il trapano o il tassello.
0: Anche qua, trapano, tassello, non è che sono esattamente due oggetti che hanno così tanto in comune, no?
6: Ciao, sono Giorgia.
0: Ciao,
6: secondo me è la cintura di sicurezza.
0: Non è la cintura di sicurezza.
7: Ciao Radio 101.
0: Ciao.
7: L'oggetto potrebbe essere una forbice.
0: Non sono neanche le forbici, che era l'oggetto di ieri sera però.
8: Ciao, secondo me l'oggetto misterioso sono le pinze da cucina.
0: Chi è? Cosa è successo dietro? Non sono le pinze da cucina, ma amici, sono lieto di annunciare che in tanti avete trovato l'oggetto di questa sera. Cosa stiamo cercando?
9: Ciao Giuseppe da Fossano. Secondo me l'oggetto misterioso è il palloncino. Oh.
5: Ma dai, ma secondo me è un palloncino. Ciao.
10: Ciao a tutti ragazzi, sono Lara da Farra di Soligo. Per me l'oggetto è un palloncino. Ciao.
11: Ciao R101, ciao. Dario da Enna, trasferito a Roma.
0: Bene.
11: La parola di questa sera è sicuramente il palloncino.
0: Fa sempre un po' male al mio ego quando qualcuno dice sicuramente, però è il palloncino l'oggetto di questa sera. Grazie a tutti per aver giocato, bravi in particolare a coloro che hanno trovato l'oggetto misterioso. Per ritirare la pacca sulla spalla, il nostro classico premio delle stories, vi aspettiamo in Largo Donegani 1 Milano. Buona serata a tutti con l'ultimo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, Scusa, Lo Siento. Enjoy the music.

0: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: Che confusione sarà perché...
4: Le leggi le parole? No!
5: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
6: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
5: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è... MG.
9: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
12: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
13: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
14: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
15: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
16: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
17: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.

0: su R101 arriva la canzone che ti fa stare bene. Manca un quarto d'ora a mezzanotte, l'ultimo appuntamento di oggi. Sentiamo la canzone in questione e chi l'ha scelta.
1: Per la canzone che mi fa stare bene mi piacerebbe ascoltare gli Human League con Don't You Want Me.

Don't You Want Me, Human League su R101, la canzone che ci fa stare bene. L'ultimo appuntamento di questo mercoledì sera, ma amici, non disperate, state tranquilli, la canzone che ti fa stare bene ritornerà puntualissima domani mattina, e già da adesso al 331 80 90 101 potete scegliere voi la canzone che aprirà il giovedì, che servirà a farci iniziare bene con la giusta colonna sonora la giornata. 331 80 90 101 per sceglierla, messaggi e voci, basta dirci il titolo del brano, chi lo canta e magari anche due parole in cui ci spiegate perché proprio quella fra tante sarebbe la canzone che vi farebbe stare bene, che poi certamente farà star bene tanti altri amici e amiche all'ascolto. Nel frattempo la musica non si ferma, nelle stories Dua Lipa, Be The One.

0: Enjoy the music.
1: Superstar, che muore, 3 milioni neanche un gesto d'amore.
2: Ciao, sono Tiziano Ferro.
3: Ciao, sono Giorgia, siete su R101.
2: R101.
3: Enjoy the music.
2: Enjoy the music.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Superstar, sono Tiziano Ferro e Giorgia che chiudono questo mercoledì sera di Stories su R101. Amici da Yaki è tutto, grazie per essere stati con noi, grazie a Davide Cisini, detto The Cheesiest, in regia. Io rinnovo l'appuntamento a domani sera, sempre qui, sempre nelle Stories di R101, a partire dalle 20, per trascorrere insieme quella che si spera sarà un'altra bella serata. Io vi auguro un buon proseguimento e noi appunto, amici, ci ritroviamo domani. Ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Donald Trump ha affermato che i colloqui con l'Iran stanno andando molto bene, che potrebbero concludersi nel fine settimana. Il presidente aggiunge: siamo molto vicini alla firma delle carte. Netanyahu intanto si è scagliato contro i leader europei che hanno criticato le azioni militari di Israele. Dall'Italia, i quattro braccianti morti ad Amendolara potrebbero essere vittime della guerra per il controllo dei campi. È questa una delle piste seguite dalla procura di Catanzaro, un delitto che ha portato in carcere due pakistani, Safer Ahmed e Ali Rasa. La madre della piccola Beatrice ha negato di aver picchiato a morte la figlia di 2 anni e di aver assistito ai pestaggi da parte del suo compagno. Al termine dell'udienza, il GIP ha convalidato il fermo in carcere. Il compagno si è avvalso della facoltà di non rispondere. E siamo al tennis con gli internazionali di Francia. Sarà sfida Cobolli-Arnaldi per un posto in finale. Cobolli ha vinto con il canadese Aliassim, mentre Berrettini si è ritirato nel secondo set con Arnaldi comunque avanti a quel punto del match. Oggi intanto in finale Errani Vavassori saranno impegnati nel doppio misto contro King e Dabrowski. Nel doppio maschile Vavassori e Bolelli saranno in semifinale con Zeballos e Granollers. Calcio infine: l'Italia ha battuto il Lussemburgo 1-0 in una partita amichevole disputata in serata, sfida nel Granducato decisa dalla rete di Pio Esposito al minuto 46. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 Meteo.
2: Bentrovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Bel tempo quasi ovunque, con solo un po' di nuvolosità al nord-ovest. Nel corso della giornata, nubi in aumento in gran parte del nord, nelle zone interne del centro. Piogge sparse su Valle d'Aosta, Alto Piemonte e Alpi Lombarde. Temperature massime in calo al nord-ovest e all'estremo sud, in rialzo al nord-est, al centro, in Campania e in Sardegna. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
0: R101 Meteo con
3: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
0: In radio, in TV, nello smartphone.

0: Radio 101. Enjoy the music.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetike Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: 101. Enjoy the music.
1: I'll hate you

0: 101. Enjoy the music.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
3: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale, pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, paella alla valenciana 900 grammi, 40% di sconto a 4,99 euro.
4: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
2: Su R101,
4: la canzone che ti fa stare bene.
2: Richiedila con un vocale al

0: the music.
1: E non cambiare discorso se mi chiedi come sto. Sei un maledetto elettroshock.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: R101.
2: 101.

0: 101. Enjoy the music.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse.it.
0: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad istrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: Radio 101. Enjoy the music.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Segui R101 anche sui social. Instagram,
0: Facebook,
2: TikTok.
0: Ti teniamo compagnia ovunque.
2: R101. Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
0: La canzone che ti fa stare bene.
2: Su R101,
0: la canzone che ti fa stare bene.
2: Richiedila con un vocale al